Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Studio Più Dance.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.

se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano, sui 93.4.
1: Ritorna 80. Voglia di mix. La più bella musica mixata degli ultimi decenni.
0: Radio Studio Più. Solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare.

ask you.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Sì. Eccoci!
2: Bravo, giusto.
3: Radio Studio Più.
1: Ci siamo?
4: Un'altra ora.
5: Senza voce.
4: L'energia ed il divertimento di Radio.
5: Sì.
4: Un'altra ora con
1: Garage del Garda.
4: Andrea Catavolo Show.
1: Andiamo ragazzi!
3: 6-9 siamo qui! Sei su Radio Studio
1: E si parte signori, nuova settimana, lunedì 5 ottobre, quella fatidica. Sabato saremo a Guidizzolo, Mantova, occhio. Andiamo Massimiliano e Roberta Dalla Vis, Luca da Trevenzuolo. Ara, buongiorno, Christian.
6: You know my world, this is my right. You can take my love.
1: Si vola, andiamo!

belli. Andiamo, signori, 338 14 11 001. Ornella da Bobarno, buongiorno. Scusate, ho poca voce. Ora vi dico perché. Ieri manicomio, eh. Ieri manicomio. Nella location segreta. Per festeggiare la pensione di Luca. Dovrebbe essere all'ascolto, Luca. Ciao Luca. Numero unissimo. Te e tutta la tua famiglia. Francesco, l'operatore ecologico da Milano, buongiorno.

Stefano da Vignola, buongiorno. Ed eccoci qua. Network con Memory, buongiorno a tutti ragazzi, scusate ma ieri ho fatto un weekend delirio, ma ieri insomma proprio di più ragazzi. Va bene, allora ci siamo pronti con la nostra mezz'oretta. Io direi di partire subito ragazzi, scusate ma ho pochissima voce. Intanto è arrivato Elia Taxi da Milano, andiamo. Si parte così con i Da Blitz. Fatevi sotto, 338 14 11 001 si vola. Merano 55.

iniziamo così la nuova settimana. Lunedì 5 ottobre, tutto live. Fabio da Tribiano, buongiorno.

fatevi sotto. 338 14 11 001. Ok signori, si continua a volare, si continua a volare. Signori, arrivano in datura, andiamo nel 95. Questo è Angeli Domini. È arrivato il lupo da Linate, occhio. E giù campane.

dal 91 che ci ascolta, Luca, camionista da Ovada, bravo. Occhio al suono delle campane. Diabo. Che goduria, signori, la sentite la goduria? Luca, dalla Val di Non, ben arrivato, Luca. Andiamo, fatevi sotto. È già impallato qui, eh. Siete troppi. Bravi. Occhio signori, occhio. Davide dalla Germania. Mamma mia, senti adesso, senti adesso. Un pillolino con i cappella, signori. You got the music. Ah, poi arriva una cannonata meravigliosa, occhio. Siete pronti per la pazzia? Questo è un minutino di cappella, andiamo.

move your feet. 338 14 11 001. Il brigante da Cremona, buongiorno brigante. Aiuto. Allora ragazzi, salutiamo i Cappella, era un pillolino con loro. E adesso arrivano loro, i Two Unlimited, signori, questa è Twilight Zone. Andiamo nel 1992, questa sì che è una goduria, mamma mia che goduria è Queen. Sul volume qui, sul volume. Sul volume. Ora. Mamma mia!

abbiamo Diego e Giulia, direzione Gorizia, verso Desenzano. Purtroppo il collega Giuliano oggi ha dimenticato la simpatia a casa, puoi dirglielo. Meraviglioso. Ciao ragazzi.

occhio signori, salutiamo i Two Unlimited. E arriva DJ Herbie, ve lo ricordate il DJ Herbie? Questo è King of Rock. 338 14 11 001. Arriva lui, DJ Herbie. Andiamo.

0: o la Stabili. Mi è arrivato Carlantonio da Andria. 338 14 11 001, anche Roby da Lugagnano.
1: Ok, people, we got a times.
0: Okay. All right. All right. All right. All right.

di pompa. DJ Herbie, King of Rock. Milano presente, vedi, buon lunedì. Ciao a voi, ciao Giovanni. 338 14 11 001. King of Rock.

non è finita, siamo neanche a metà, ragazzi, 338 14 11 001. È arrivata Valeria da Milano. Ciao tesoro, buongiorno.

arrivato Pochi da Marmirolo e buon inizio settimana. Ciao Pochi. Ma ti chiami come l'insalata, no? Quello è il poké. Stiamo per salutare DJ Herbie e andiamo a fare un giro in spiaggia con i Safri Duo, che dite? Andiamo a suonare due bonghi con i Safri Duo? Io direi di sì, ci sta, tanto fa ancora caldo la mattina, ragazzi. Avete notato? E allora, salutiamo DJ Herbie. E arrivano loro, i Safri Duo con Play Alive. Sì, la canzone dei bongo, sì. Intanto è arrivato Ale da Fiumicino. Ciao Ale. Ce la facciamo una suonata coi bonghi, Ale? Ah, bello. Andiamo, Play Alive. Safri Duo.

signori, sono le 5:58, quasi 59, e si vola. Sì, sì, siamo live. Bene, buongiorno Ugo. Sì, ho sentito poco fa la radio. Grazie mille per l'indimenticabile giornata che ci hai fatto passare. Grazie mille ancora. Questo è Luca, credo. Luca, sei tu? Perché non c'è la foto, non la vedo. Ma sicuramente sì, grazie Luca. A te e a tutta la tua family.

chiaramente a tutti i collaboratori, perché non si chiamano dipendenti, è vero, è tutta una bellissima famiglia, bravi, bravi tutti. Siamo signori Safri Duo Play Alive. È arrivato lo splendido da Bussolengo, occhio. Il viaggio continua, stiamo per salutare i Safri Duo. Ah, torniamo indietro adesso negli anni, Volete sapere in che anno torniamo? Occhio. Andiamo nel 1993, loro sono gli Ice MC. Questa è Take Away the Color. Alzate il volume. Si vola ora. Intanto è arrivato Daniel da Belluno. Ciao Daniel.

quando la musica era musica. Si vola. Ice MC. Take the weather color. E non è ancora finita, ragazzi. Non è ancora finita. Ciao Ugo, buongiorno. Daniel, il driver di Gavardo.

0: Siete pronti sul Move Your Body, pazzia, eh? Sentila ora.
1: Mamma mia!
0: Attenzione, salutiamo gli ISMC, arriva Marione ora. Entriamo nella zona, quella da propulsori, occhio. Zona da propulsioni, arriva Marione più. Techno Harmony, signori. Occhio. Arriva Techno Harmony.

Marione non delude mai. È arrivato Mirko da Roma, vedi? Dagli con ste bombe, dagli. Grande Mirko da Roma.

338 14 11 001. Ce lo facciamo un altro giro nella follia? Ce lo facciamo? Un altro giro nella follia. Lo volete andare nella follia? Ora.

state viaggiando, vero? Non parlo con la macchina, con la mente e il cervello. Marione più. Walter da Bergamo, vedi, subito carichi di lunedì mattina. E bisogna essere così, caro mio, altrimenti non parti, eh. Altrimenti non parti, ci vuole la spinta giusta. Occhio, salutiamo Mario Più. E arriva Maurone con un bella, una bella pulsazione del cervello. Pulsar. Perché Walter da Bergamo, noi ci svegliamo così, eh. E arriva poi la sigla del lunedì, eh? Però ancora presto per la sigla. ...1999, Maurone Picotto, Pulsar. Vi pulsa il cervello, ora.

WhatsApp è esploso, è impazzito, troppi. Provate a mandarli ancora, arriveranno. 338 14 11 001. Che viaggione. Sei in diretta, e come no? Lunedì 5 ottobre, le 6.08, quasi 09. Erminio da Roma, Erminio, te sei pericoloso, Erminio. Ciao Erminio, un abbraccio.

Mauro Picotto con Pulsar. Però prima della sigla ne abbiamo ancora una. Ne abbiamo ancora una. E poi le sorprese, lo sapete, non sono finite. Mi conoscete, no? Bravi. Salutiamo il buon Mauro Picotto e arriva Roland ora con le sue cascate lunari. Prima della ciliegina abbiamo Manuel dalla Svizzera. Ciao Manuel. Si vola sulle cascate lunari. Roland Brent, 1996, Moons, Waterfall.

signori Roland Brandt, però occhio, non possiamo aprire la settimana senza la nostra sigla ufficiale del lunedì. Come ben sapete, venerdì c'è Franchino che apre il weekend, e invece noi abbiamo la nostra amica Ellen con la nostra canzone personalizzata, la musica che batte su Studio Più, per aprire la settimana. Occhio.

0: Allora signori, ci siamo, salutiamo Roland Brent e a questo punto possiamo dire apriamo la settimana, sigla!
1: Sigla che batte, il corpo che si muove, è magico.
0: È la nostra canzone personalizzata.

0: odio più, diavolo. È magia.
1: Occhio allo stacco e si parte.
2: Stacco.

0: Ricominciamo.
1: Con Sacro al nuovo
2: ritmo. Mi dicono: Ugo, ma perché dalle parti di Monza non vi sentiamo? Beh, mi sembra strano. 93.4, prova a cercare, altrimenti usa l'app.
1: Sogno

0: Attenzione.
1: Concentrazione.
0: Studio Più.
1: Studio Più. The Dance Station. Attenzione. Concentrazione. Studio Più. The Dance Station.
0: Fino alla fine. Grandissima Ellen. La nostra sigla per aprire ufficialmente la settimana. E che settimana, ragazzi, eh? Ora ve lo dico.

0: Salutiamo Robertino da Pesaro, ciao Roby. Eccoci qua, ringraziamo Ellen con la musica che batte su Studio Più. Allora dobbiamo andare in pubblicità, però le sorprese non sono finite, mi raccomando. Intanto dicevo, settimana bella che è appena iniziata, perché poi ricordiamo sabato il prossimo che arriva il 10 di ottobre saremo a Guidizzolo, Mantova. Ci sono proprio una manciata di posti ancora disponibili, ragazzi, per Guidizzolo. Il 10 di ottobre sto parlando del tour teatrale, ragazzi, con l'Andrea Cantavolo Show. Poi il 16 invece di ottobre saremo a Rovereto Trento e poi il 24 di ottobre a Bellaria, Igia Marina, Rimini, ma avremo tempo anche per ricordarlo. Andiamo in pubblicità e torniamo tra pochissimo. Lo sapete, le sorprese non sono finite, state lì.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
3: Spot.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: fino alla fine, ed eccoci qua ancora. Buongiorno, Ugo Palmisano per voi. Ora mi trovo dall'altra parte del vetro, nel mio studio, nell'acquario, nello studio blu, e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavoli e Achille Ferrari. Questa è l'anteprima e adesso ci andiamo a risentire magari quello che vi siete persi venerdì e non avete sentito neanche in replica sabato e domenica. Qui però prendete nota perché vi parliamo di tre appuntamenti importanti. State lì, andiamo sul volume e scaricate l'app.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: Ragazzi, buongiorno, ben trovati. Oggi meno 30, ragazzi, mancano 30 posti a riempire Guidizzolo, quindi fatevi sotto gli ultimi posti, insomma. Dai. Gli ultimi posti li raddoppiamo, cioè nel senso che non è che facciamo lo sconto di più, un po' di più,
0: di più, cosa?
3: 30 posti a Guidizzolo e una trentina di posti
0: Guidizzolo, Andrea.
3: Guidizzolo, siamo a Guidizzolo il 10 di ottobre, siamo a Guidizzolo, 30 posti e 30 posti sono rimasti a Rovereto, quindi fatevi sotto, insomma, sì. E un po' di più sono rimasti a Vabellare perché è un po' più là, il 24, anche se poi dopo sputi arrivi al 24. Ho sputato veramente, no?
0: Ce l'ho visto.
3: Vabbè, allora, Kung Fu Panda. Allora,
0: ma perché?
3: Allora, chi siamo lo sapete, lui è Kung Fu Panda. Kung Fu, come si è? Bruce Lee Panda.
0: Ma chi è Bruce Lee Panda?
3: Pensa se... No, è impossibile. No,
0: no, dillo, dillo.
3: No, no, cioè, non c'è... Vabbè, andiamo.
0: Ma ieri... scusate.
3: Catavolo, ieri parlavi di bere tanta acqua. Io bevo 2 litri d'acqua al giorno, poi la sera mi bevo una tisana alla... fragola, che serve a svuotare l'intestino. Valentina, guarda, io non sono esperto di niente, l'unica cosa di cui sono esperto non ne posso di parlare, quindi non di catechismo, di
0: sì,
3: catechismo,
0: certo,
3: di...
0: Certo.
3: Vabbè, andiamo avanti. Non ne posso parlare, quindi voglio dire, non sono esperto, non so se è giusto bere tanta acqua o berne poca. C'è chi dice che devi bere tanta acqua e c'è chi dice che devi bere poca. Non si capisce, non si capisce niente, ragazzi. Tutti che ci danno consigli, ma c'ho a davvero. Vabbè, niente, allora io a questo punto io direi che possiamo elargire un complimento a Ugo perché se lo merita.
0: Ma per America, sì.
3: America, America. È un po' che non sento parlare di Donald Trump, questa cosa mi preoccupa, ragazzi.
0: È vero, è vero.
3: È vero, cioè di solito spara cazzate una volta a settimana, invece cioè, sta liscio 10 giorni, è liscio, proprio è andato, sì, così. Sì. O è morto, magari gli è morto il gatto, può darsi, certo. È triste per quello. Niente, vabbè, comunque non sappiamo. Va bene, allora, attenzione, in Pakistan alcune persone fumano scorpioni morti per sballarsi e sostengono che l'effetto possa durare circa 10 ore, capito? La sera scorpioni o la mattina, capito?
0: Dai.
3: Vabbè,
0: non è così,
3: è così, di sera scorpione, come no, di sera leo, come vabbè, quel detto all'anzo, di sera scorpioni, la mattina coglione. Vabbè, andiamo avanti. 10 ore sballato scorpione, vabbè, vabbè, dipende poi dall'ascendente,
0: mamma mia,
3: metti che ti pippi uno scorpione con l'ascendente leone, per dire, allora sì, sei vergine magari, no. Non lo so, non sono esperto neanche di segni, comunque va bene. Allora, ragazzi, facciamo così, mettiamo un pezzo di canzone, ma giusto un assaggio proprio. Se volete mandarci notizie da commentare, come il pakistano che si fuma gli scorpioni, è brutta l'immagine perché questo lo accende, lo scorpione morto, chiaramente accende lo scorpione morto e poi se lo fuma. Mi è avuta una bruttissima battuta su un altro segno zodiacale, ma non lo posso fare. No, ha già capito, un fupanda, ha già capito, mamma, che brutta persona
0: io.
3: Leggi nel pensiero, rubi i pensieri degli altri. Cioè, Ugo ha già pensato che sono, siccome io sono dello scorpione, che quando morirò mi fumerà, capito?
0: Sì, magari.
3: Fuma tutto, fuma. Cioè. Ma cosa stai fumando? Catavolo sto fumando. Allora, prima che ci inchiodiamo con il palinsesto, mandiamo la pubblicità. Questa tanto è una canzone che potete sentire su scaricare dove volete, insomma, quindi non c'è problema.
0: Cavolo.
3: Sì, siamo in televisione, signora, ci può anche vedere quando siamo brutti.
4: Dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Andrea Catavolo Show!

0: da Loca, ed eccoci qua ragazzi, Ugo Parmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Cadavolo Show. Avete sentito le date del nostro tour, quindi pochissimi posti, una manciata di posti, ragazzi, sono rimasti, 10 ottobre siamo a Guidizzolo, in provincia di Mantova, questo sabato ragazzi, sì, stiamo arrivando, sabato 10 ottobre saremo a Guidizzolo, venerdì 16 ottobre invece saremo a Rovereto Trento e il 24 di ottobre saremo a Bellareggio Marina, Rimini. Andate a vedere la nuova locandina del Gladiatore, ragazzi, andate a vedere sui nostri social la locandina con le tre date e il numero di telefono, che poi è il mio, memorizzatelo, fate tutto con me, anche con un semplice WhatsApp, io poi vi richiamo. 389 83 34 825, anche adesso durante la pubblicità, andiamo.
1: Andrea Cadavolo Show su Studio Più.
2: Spot. Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: David Guetta and Hyperton. You and I, me and you.

0: Andiamo, c'è Jennifer Lopez. Jenny from the block, ed eccoci qua ragazzi, prontissimi con il secondo momento che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere. Mi raccomando, scaricate l'app, perché non serve solo per rivedere tutte le nostre momenti, anche le nostre repliche del sabato e la domenica, ma soprattutto poi per seguirci in diretta. Quindi mi raccomando, fatelo, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
3: Attenzione, c'è un fan. Pronto? Pronto?
4: Sì, su Radio Studio Più. Buongiorno Catavolo, buongiorno Ugo.
3: Buongiorno. Non ho capito cosa hai detto, scusa, non ho capito.
4: Ho detto buongiorno Italia, benvenuti su Radio Studio Più.
3: Ah,
4: Rexa è la cantante di Poc'anzi.
3: Ah, di Poc'anzi, quella canzone, Poc'anzi.
4: Sì. Adesso ti metto un sorriso io, Catavolo.
3: Sì, sentiamo.
4: Allora, hanno rubato un tirtiro di lampadine. La polizia brancola nel buio.
0: Mamma mia.
3: Ok, mamma mia. Meno male che oggi non c'è il sole. Meno male.
4: No, sta uscendo, eh.
3: Ah, sta uscendo. Mettiti al riparo allora. Ripara, un cappellino, qualcosa.
4: No, vi metto nel bunker.
3: Bravo, vai nel bunker.
4: Perché hanno avvistato gli alieni in America.
3: In America? Ah, sarà il varano. Di Carpenedo è arrivato.
4: Ancora. Vabbè. È partito il razzo di Amazon, lo hanno abbattuto e si dice ci sono stati gli alieni. Quindi io mi metto. Ti metto il cappello di carta stagnola,
3: va bene, quello funziona. Funziona per qualsiasi cosa. Saluta tua moglie Baby Rexa. Ciao. Ragazzi, io non so come siamo messi. Siamo messi male comunque, ragazzi. Aiuto. Catavolo, mi mandi la foto del tuo primo piano? Ma io abito al terzo piano, quindi non so se va bene lo stesso.
0: Ti prego.
3: No, io non mi faccio mai foto in primo piano, perché un po' mi impressiono, capito?
0: Tu ti fai le foto per far vedere il fisico, è giusto.
3: Però al primo piano così non mi piace, non è che sto là. Pronto!
5: Uè, Catavolo!
3: Uè, bello, allora!
5: Ascolta, beh. A proposito del Campidoglio. Visto che apro alle 9:30, si potrebbe lasciare un'ambasciata. Ciao, sono Walter
3: Mazzoni. No! Siete delle brutte persone, veramente. Io non so come fanno a essere così cattivi nei confronti delle persone, veramente. Che non vi hanno fatto niente. A parte scassarmi. No! Sono scherzato. Ma non si può più scherzare! Allora che facciamo? Facciamo i seri allora! Gli scienziati hanno scoperto che a volte i polpi prendono a pugni altri pesci solo per dispetto.
0: Ma come fa?
3: No, questa è vera, eh?
0: Ma non hanno le mani!
3: Allora, aspetta un attimo. Allora, se vuoi fare le cose serie, facciamo le cose serie.
0: Ma scusa.
3: Aspetta, dai, ragazzi! Cioè, e qua facciamo tutto così, cioè, non è che prepariamo un jingle. Aspetta, devo trovare una cosa simpatica. E aspetta, mi stanno chiamando ancora. Aspetta, pronto?
6: Ugo, c'è un ciccione.
3: No, vabbè, sembrava, sai quelli dei film che terrorizzano al telefono, come si chiamano?
0: Scrimos,
3: sì, i biscotti. Lascia stare, non capisce niente. Non capisce.
0: Ma scusa,
3: aspetta, sta buono, che io non trovo il mio jingle. Ah, eccolo qua, vediamo se lo trovo. Poi capito, sì, aspetta, base. Devo fare una cosa, ragazzi. Scusate un attimo. Base. Ah, ma quante cose che facevo. Base prima pagina. Ah, la prima pagina. Ricordi quando facevo il notiziario?
0: Sì,
3: devo rifarlo. Fra 6-7 anni, però, ragazzi. Aspetta un attimo. Buona Pasqua. Non c'è. Guarda quanti personaggi. Catavolo, ma i personaggi li fai a teatro? E c'è che li facciamo? Ciro Miracolo, Carlo Maria, Aziz, Padre Ivo, Elvito, tutti. No, tutti facciamo tutti, ragazzi. 7 ore di spettacolo.
0: 7 ore di spettacolo.
3: Aspetta che mi stanno continuando a chiamare stamattina. Ma com'è sta cosa? Pronto! Questo è Achille, non è ancora arrivato, ragazzi. Niente, non mi viene. Non trovo la base, quella mia, capito? Cioè, quella che volevo trovare. Volevo trovare una base di cosa? Di Piero Angela, come si chiama? Di Quark.
0: Ah, Quark.
3: Eccola, l'ho trovata. Zitto che l'ho trovata. Eccola qua. Attenzione.
7: Yeah.
2: Gli scienziati del Kansas hanno appena scoperto

0: 8-9 tentacoli, voglio dire, metti che ne so, lo squalo gli passa vicino, il polpo si nasconde, con 8 tentacoli in piedi così, lo squalo si gira e fa: ma non è il dito medio, sono 8 8. Vabbè ragazzi, siamo messi male ragazzi. Comunque il polpo, per dispetto, gli piace, è dispettoso il polpo, prende a pugni in faccia i pesci che gli passano vicino. Prende un pesce così che non gli piace, bom, bom, bom, bom, bom. Poi c'ha 8 tentacoli, cioè prendi questo, prendi questo, prendi questo, e questo, e questo, e questo, il pesce rincoglionito, che diamine, che brutta giornata. Vabbè, Rocky Polpoa, Rocky Polpoa,
1: ti prego.
0: Vabbè, Rocky Polpoa, oppure a Polpo Krieg, a Polpo Krieg. Creed.
1: Crick.
0: Crick. Apollo Creed. Ah, le battute sono di Fabrizio Badu Baudino. Badu Baudino, Cristian Brigante e Gaia Gorghi.
1: Ma chi sono?
0: O Borghi, insomma, non. Fate voi, ragazzi. Cavolo, tu non stai bene stamattina. Ho preso troppi caffè, ragazzi. Sono sveglissimo, forse per quello.
2: Cavolo. Su Studio Più.
0: Rocky Polpoa, Catavolo, hai vinto tutto. Non io però, l'ha fatta Fabrizio Badu Baduino.
1: Ma era un altro.
3: Andrea Catavolo Show.

Eiffel 65 con voglia di Dance All Night. Dobbiamo andare in pubblicità, ragazzi, e poi arriva il terzo momento che andremo non solo ad ascoltare e anche a rivedere, e poi dall'altra parte del vetro con

0: Che a tavola Achille Ferrari fino alle ore 9, quindi scaricate l'app per non perdervi nulla, oppure mi raccomando seguiteci sui nostri canali televisivi. Pubblicità, torniamo tra pochissimo, state lì.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Spot. Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Alex Schifani, Funkatron e DJ Spine, Lost Control.
9: Yeah, feel the floor.

0: The Pausa. E allora siamo pronti con il terzo momento in arrivo, ragazzi. Pronti? Andiamo.
1: Andrea.
2: Da tavolo.
1: Show.
3: Su Studio Più.
2: La canzone questa, ragazzi. Oh, tu fai lo speaker, quello lo speaker. Ragazzi, sì. Questa bellissima canzone.
4: Speaker di cosa? Di aranci?
2: No, speaker!
4: Credino
2: proprio!
4: Speaker.
2: Cadavolo, la seconda droga era scaduta. Aspetta, aspetta che c'è Rino. Sai chi è Rino?
0: Rino Bolloni.
2: Pronto!
5: Buongiorno, ragazzi, la frequenza turca mi è piaciuta un sacco.
2: Ma sei fuori dal cancello?
5: No, cioè, ho appena finito di fare la coda, sto andando in ospedale.
2: Ma vai a disturbare gli operai?
5: Vado a bere il caffè con gli operai e poi riprendo il mio giro.
2: Allora, gli operai mi hanno scritto ieri e mi hanno detto: non puoi tenerlo un po' di più in radio? Che viene a scroccare il caffè tutte le mattine.
5: È vero.
2: Ogni tanto pagalo, Rino, ogni tanto pagalo.
5: Facciamo a turno.
2: Sì, a turno. Il giorno del turno lui non passa. Il giorno
5: ascolta, ma chi è il tuo ospite che non
2: Scozza, si chiama Scozza.
5: Non lo conosco.
2: È il futuro sindaco di Salò.
0: Ma chi? Ma quale Salò?
2: Salò, tu De Senzano e lui Salò. Salò. Sì, futuro, sì, anche lui si presenta.
5: Ascolta, no, perché... stamattina ho trovato delle cose spostate in cucina. Sai che la donna ogni tanto ha voglia di cambiamenti, di fare cambiamenti, ma
2: ha spostato anche te?
5: Non può cambiare l'uomo.
2: Ti ha spostato?
5: No, mi era venuto in mente no, che ieri gli ho detto a una mia amica, l'uomo ideale, no, per le donne, si sveglia la mattina alle 6,
2: sì,
5: no, fa il letto, pulisce la stanza,
2: sì,
5: poi fa un po' di ginnastica come te, no?
2: Sì.
5: Si prepara da mangiare, legge molto e non è mai sui social. Va a letto alle ore 21 e non fa vita notturna. Ma dove lo trovo uno così? È in prigione, va.
2: Mamma, ragazzi, mamma. Adesso gliela spiego perché non l'ha capita, Scozza. Va bene. Rino, curati.
5: Un po' fa caldo, un po' fa freddo. Allora gli ho chiesto, Achille, ma insomma, un po' fa caldo, un po' fa freddo, quando è che finisce l'estate? Sai cosa mi ha detto? Per me l'estate finisce quando incomincio a fare il bidet con l'acqua calda.
2: Mamma mia. Guarda che c'è il sole oggi. ciao. L'hai capita questa?
4: No.
2: Si è intristito. L'estate, quando è che finisce?
4: Quando
2: finisce l'estate?
4: Quando comincia a fare il bagno caldo?
2: Tu l'hai capita?
4: Sì, allora ha detto: l'estate finisce quando inizia a farti il bidet con l'acqua calda. E io lo so, è anche i fratelli.
6: Sinceramente, anche se è calda, però la battuta è fredda. Però ma veramente.
2: Il buo che dà cornuto all'asino, ragazzi. Il buo. È maschio.
4: Andrea, ricordiamo che Scozza, sì, per chi non l'avesse visto dal vivo, lo è. Settimana prossima saremo Teatro Guidizzolo con il tour teatrale.
2: Ci sarà anche lui.
4: Sì.
2: Allora, tutti quelli che soffrono di incontinenza, ecco, io vi sconsiglio di venire a teatro, perché a guardarlo ti viene voglia, a me mi viene voglia di andare fuori, andare a fare la pipì fuori, anche se non ce l'ho stimolo, anche se non ce l'ho stimolo.
6: E poi sempre meglio che fare, insomma, avete capito, insomma, no? Hai capito? Invece che insomma, non volevo proprio essere meglio che fare
0: l'altro, sì, l'altra roba,
6: meglio,
0: Andrea.
6: Meglio che fare meglio. Hai capito?
2: Ah, meglio la pipì della cacca,
6: ecco,
2: vuoi dire.
6: Esatto, mi viene a pisciare, meglio che ti fa caga, posso dirlo, non so, ma
2: fermatelo! C'è la pubblicità, fermatelo! C'è un fan, pronto.
7: Settimana enigmistica.
2: Sì, sentiamo.
7: Uno verticale, sì. 4 lettere. Si usa per fermare Achille, finisce con la
2: figa. No, vabbè, me ne vado. Vado via. Dopo questa me ne vado. Ciao a tutti e scusate, chiedo scusa.
3: Andrea Catavolo Show.

0: No Woman Don't Cry, ci siamo ragazzi. Allora scaricate l'app e poi tra pochissimo, da questo momento dalle 7 alle 9, anche su GoTV Channel per chi avesse Sky 809 oppure 833 per tutta Italia sul digitale terrestre. Andiamo di meteo e si parte, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Settimana più dinamica quella che ci attende sull'Italia, con rischio di forte maltempo nella seconda parte della settimana. L'evoluzione sarà graduale, una prima parte di settimana che sarà caratterizzata da locali condizioni di maltempo, ma solo nella seconda parte l'impianto barico assumerà connotati più decisi. Infatti a partire da giovedì e venerdì l'aria fredda nord atlantica riuscirà con maggiore facilità a penetrare l'Europa occidentale, finendo per stimolare la formazione di una depressione anche sull'Italia. Quindi forte maltempo nella seconda parte della settimana. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
7: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
0: Garage del Garda.

0: È tutto pimbante, l'avete sentito che è pimbante? Sei pimbante, allora come sei tutto lunedì mattina, com'è possibile sta cosa?
1: Ma non è possibile.
0: Ma sì, sei finto allora, dai.
1: No, no, no, no.
0: Ah, sei vero?
1: No, no, l'entusiasmo
0: c'è. Ho visto di noccolare nel corridoio che ti trascini una gamba, la gamba di legno già. Cioè, smadonni, come si dice?
1: No, no,
0: vabbè, no, però insomma, porca miseria sta gamba che mi fa male così quella. Poi arrivi in onda e allora andiamo subito in pubblicità, torniamo subito dopo. Cioè, dai, si finto, voglio.
1: E vabbè, mica parlo con la gamba.
0: Vabbè, anche alla gamba dovresti parlargli così. Uè, gamba, allora, perché non ti svegli? Scusa, come parli in radio dovresti parlare alla gamba. Alla gamba gli parla chi te è morto sta cazzo. Gamba che, e via dicendo. E invece poi quando vai in onda, adesso andiamo a sentirci l'ultima perla della giornata e poi dopo siamo prontissimi a partire. Ma no, una cosa ci voglio chiedere, signor Palmisano, ma quando dici siamo pronti a partire, dobbiamo andare indietro, dov'è che devi andare? Cioè dove?
1: Da qualche parte.
0: Ah, da qualche parte. Così partiamo, andiamo, siamo pronti.
1: Sì.
0: Così è una cosa.
1: No, per coinvolgere tu.
0: Coinvolgimento totale.
1: Vabbè. Totale.
0: Vabbè, c'è qualcosa che non va nel suo cervello, ragazzi. Vabbè. Comunque, allora, buongiorno, bentrovati. Oggi lunedì, lo so, oggi è una giornata strana. Poi, tra l'altro, stanno morendo le api e allora cercano le fonti di calore. Quindi attenzione alle fonti di calore. Chiudete le finestre, chiudete tutto. Perché le api adesso cercano il calore. Se tu accendi una lampadina, un faro così, si riempie di api? Perché, poverino. Vabbè, se non sa la cosa.
1: Come si riempie di api? Cosa?
0: Allora. Il caldo della lampada attira le api. Perché...
1: Ma non lo sapevo.
0: Vabbè, tu non sai niente, figura. Tu basta che parli con la gamba e basta. Cioè, non è che lui si preoccupa di che pesa 60 kg in più del peso normale. No,
1: sono stato tanto tempo
0: che
1: in
0: si
1: piedi.
0: Mette a dire. No, il problema. Ma c'hai 50 anni, ma uno può dire una cosa del genere.
1: No, quello è vero.
0: Sono stato troppo in piedi, ma cosa vuol dire? Non è che se uno sta in piedi gli fa male la gamba.
1: No, è il peso, Andrea, è il peso.
0: Il peso! E tu c'hai 60 kg in più.
1: No, 60 no.
0: 40, 50, vabbè, sono pochi?
1: No, sono tanti.
0: Se sono pochi, vabbè. E dico io, no, invece di fare una dieta, fare un po' di ginnastica, provare a fare qualcosa. No, lui dà la colpa allo stress. Dice, sono grasso per lo stress. Per lo stress. E cos'è il cortisone? Stiamo parlando sta parola.
1: Cortisolo.
0: È il cortisolo, c'ho il cortisolo alto, quindi non riesco a digerire, non riesco a dimagrire perché col costirolo lì si mangia il polistirolo, evidentemente, non so, ragazzi. Mamma, ragazzi. Ma fai un po' di ginnastica. Fai un po' di ginnastica prima che non cammini più. Fai qualcosa. Fatti degli esami del sangue. Fai qualcosa.
1: No, quello devo farli.
0: 20 anni che dici che devi fare. Avrai il diabete, sicuramente.
1: Continua
0: giocare con la salute. Gioca. E ride.
1: E che devo fare?
0: Io dico la cosa seria, questo ride.
1: E
0: ma si sciamo veramente.
1: Devo piangere.
0: E che devi. Tu sei scemo! Tu sei scemo proprio!
1: No,
0: io
1: no, mi devo mettere in carreggiata, no, perché sto avendo.
0: Ma che in carreggiata? Ma tu stai andando verso il precipizio! Poi quando non cammini più voglio vedere come fai. Poi.
1: No, vabbè, adesso è passeggero perché mi fa male,
0: sì,
1: la gamba.
0: Passeggero, vabbè, vabbè. Gioca con la salute. Vabbè, allora. Quindi il programma si chiamerà Tre fulminati e una gamba. Ugo ha confuso il come si chiama? Il cortisolo?
1: Cortisolo.
0: Sì, con le costine. con le costine di maiale. Mamma. No, ma se parli con lui non mangia niente.
1: No, ma cerco di mangiare il giusto.
0: Giusto. Aspetta che c'è il dietologo.
1: C'è il dietologo.
0: Attenzione. Sentiamo. Pronto dietologo?
1: Chi è?
0: Aspetta che non ho messo. Buongiorno, come sta? Buongiorno.
2: Bene, grazie. Sì. A proposito di Ugo, sì. Ieri ha fatto un record.
0: Cioè?
2: Ieri ha presentato il pensionamento di un personaggio per la prima volta in radio.
0: Ha fatto un record, è un record.
2: Sì, lui ha detto che è un record, è la prima volta che una radio si presta a queste cose qua.
1: È vero.
0: Ok, sì, vabbè, perché questo ha pagato, È uno ricco, uno povero non se lo può permettere.
2: Era il top. E allora ho cominciato con buon pomeriggio Italia.
0: Ah beh, certo, quella
1: è. Eravamo in diretta.
2: È lì che si è diventato un po' claudicante nella gamba.
0: Sì, può essere, può essere. È la voce che la fa un po', sì, sì. Per punizione forse, non lo so.
1: Certo.
0: Ma non c'è nessuna massima stamattina, niente, non...
2: Allora. Camminando,
0: sì?
2: La gamba gli fa male.
0: Sì.
2: E quindi cosa deve fare?
0: Deve sedere, ok. È finita?
2: Finita.
1: Ma okay. Che massima è?
0: Ti saluto, spero di non sentirti mai più.
2: Buongiorno Ugo.
0: Buongiorno, arrivederci. Arrivederci.
1: Ma scusate.
0: Non ho capito, non era pronto stamattina. Non era pronto. Mi sono trasferito da poco in questa bellissima città. Cerco una donna per prendere un caffè insieme e poi sposarci. Senza impegno. E tra 9 mesi nascerà un Kimbo. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, è bella la battuta, cioè, dai. Caffè insieme, poi ci sposiamo. Tra 9 mesi nasce un bel Kimbo. Un bel Kimbo. La battuta non è mia, è di Lucia Ruberti. Che salutiamo.
1: Ma chi è?
0: Vabbè.
1: Chi è?
0: Comunque, questo si è trasferito sicuramente a Venezia. Perché con quello che costa il caffè a Venezia, per prenderlo, devi sposarti, aprire le buste e con i soldi prendi il caffè. Altrimenti non ce la fai. Capito? Non è impossibile. È impossibile. Mamma mia. Siamo a corto di uomini. Le donne si lamentano, dice che non ci sono più uomini, ci sono più uomini. È pieno di uomini. Diciamo, quelli che piacciono all'amica non piacciono a te, diciamo, non, come si dice? Quelli che ci sono non ti piacciono. Ma gli uomini ce ne sono di uomini. Non ci sono più uomini. Il bar è pieno. Vai alle 7 di mattina in un bar e vedi quanti uomini ci sono. Che vanno a lavorare, vai. Bene, se cerchi il manager coi soldi che ti mantiene, vabbè, quelle ce ne sono meno. E anche un po' meno fessi, diciamo. Stanno diventando meno fessi.

0: sì, lo so, adesso dirà c'è la pubblicità, cattavolo! Cattavolo, c'è la pubblicità! Andiamo in pubblicità, sennò Anzio Man qua.
1: Andrea,
2: cattavolo show
3: su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: lui, è il panda con gli occhiali che le mette.
1: No, questa, allora, mi è sfuggita questa, questa mi è sfuggita.
0: Mi è sfuggita, no, ma non le guarda nemmeno.
1: No, le ho guardate, però
0: lascia
1: questa
0: stare,
1: pensavo fosse un po' più tranquilla.
0: Lascia stare, Giustini, ma non fa niente. Vieni qua, 9:30 e guarda il video. Ma è basta.
1: Quale video?
0: Lo schermo, guarda lo schermo.

0: Vabbè ragazzi, la canzone è molto bella, ringraziamo Ugo per la scelta musicale.
1: Ma non l'ho scelta io,
0: ricordiamo che la scelta musicale la mattina è in mano a Ugo Palmisano, che ha la possibilità alle 4:40, quando si presenta qua, di cambiare un po' di canzoni. Non lo fa perché deve fumare, deve parlare con la gamba, insomma non... lasciatelo stare per favore, che siete cattivi insomma.
1: Cioè, lasciate stare un povero che non riesce neanche a diabulare, dai.
0: Non ho capito, scusa. Non ho capito. Un povero che...
1: mancava un pezzo.
0: Ah. Mancava un pezzo.
1: Un povero uomo.
0: Vabbè, un povero uomo. Un povero uomo. Perché uomo sei?
1: Perché so.
0: Lascia stare, dai. Sei un insulto all'uomo tu. Cioè, le donne quando ti vedono, ti trovano. Non sei uomo, sei una simpatia, dai. Sei...
1: No, invece ieri ho riscosso successo, caro mio.
0: Erano tutti uomini, scusa.
1: No,
0: con
1: non
0: chi?
1: È vero.
0: Ma con chi hai riscosso successo?
1: C'erano le donne, Andrea.
0: Ma quattro donne c'erano.
1: No, di più, non le hai viste tu perché erano ancora su, Andrea. Ma c'erano.
0: C'erano le donne.
1: C'erano, come no?
0: Sono rimaste tutte sopra.
1: Sono
0: come scendevi, dopo. Rimanevano sopra loro. Come tu salivi, scendevano.
1: Ma non è vero.
0: Ma sta buono.
1: Dopo si sono scatenati.
0: Lascia stare, che non sei capace.
1: Non sei capace.
0: Non fa per te quella cosa là. È uno sport a cui non puoi accedere. È come il sessantenne che vuole iniziare a giocare a padel, uguale. Una scivolata e partono i legamenti e via. E basta. Ho giocato a quanto? Un giorno, mezz'ora. Andrea, ma il pensionato era senegalese? No, assolutamente no.
1: Scusa Andrea, posso salutare la figlia Sara che è single? Ciao
0: sì,
1: Sara,
0: vabbè,
1: è stato bellissimo ieri, grazie.
0: È stato
1: mille.
0: Bellissimo, sembra che...
1: No, la festa.
0: Ah, ecco. La ma festa. Una così, ma potrà mai guardarti, sinceramente. Ma...
1: Invece andiamo molto d'accordo.
0: Sì, oggi. Vabbè, per l'organizzazione.
1: Stamattina mi segue anche
0: ti segue,
1: sui social.
0: Certo. Ti segue sui social.
1: Mi ha scritto anche Luca stamattina.
0: Sì, il padre. Festa, perché mia figlia ti segue? Cioè... Cosa ha fatto? Gli hai dato una droga ieri? L'hai drogata? Sembrava sana. Adesso tu, io ti voglio bene Ugo, però
1: bisogna
0: che ti parli sinceramente.
1: No, ma io scherzo su me stesso, lo sai che non avrei possibilità, no?
0: Non hai possibilità con nessuna donna al mondo.
1: Ma che nessuna donna?
0: Cioè, non,
1: ma scusami.
0: O ti sistemi un attimino, oppure non...
1: Ma no, io, guarda, Andrea, io sono di quelle... io dico una roba... Se uno
0: rimarrai solo, sarai il classico...
1: No, se uno piace per quello che è. Cioè, non per cosa esterna fuori. Chiaramente
0: in Cambogia devi andare allora. Devi andare in Cambogia, secondo me è lì dove gli piacciono le cose un po'. Dove c'è il sumo lì, come si chiama? Lì secondo me qualcuna anche normale ti prende in considerazione. Vabbè, allora, stamattina non c'è mentalmente provato? No, mentalmente provato è in strada, sta arrivando.
1: Ma viene
0: poi si firma, ma sì, si firma per il cappuccino, solite cose, insomma. Catavolo, ma tu che sai tutto, già siamo partiti male, io non so niente ragazzi. Qual è la partita di calcio più sporca della storia? La partita di calcio più sporca?
1: Sporca.
0: Che vuol dire sporca?
1: Non lo so, è finito il messaggio, non lo so.
0: È una domanda. La partita di calcio più sporca della storia. Lecco Benfica, cioè non...
1: No,
0: sono due squadre. Giocata. La partita è stata giocata al Bentegodi. Lecco Benfica al Bentegodi di... Non mi ricordo di dove. Di Verona, forse.
1: Verona.
0: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non mi fate queste domande che poi dopo scendiamo sullo scurrile e non va bene. Anche se sono due squadre. Lecco Benfica sono due squadre di calcio.
1: Sì,
0: Benfica è portoghese e Lecco è di Lecco.
1: Sì.
0: Serie B, Serie C, insomma. Allora, attenzione a Como, che è vicino Lecco, giusto?
1: Credo di sì.
0: Ma non sa le cose.
1: Ma scusa,
0: niente.
1: Allora, Como è qua. Como è vicino alla Svizzera, no?
0: Ma che vuol dire è qua?
1: No, guardando la mappa, c'è cioè la cartina.
0: Ma quale mappa?
1: La cartina dell'Italia.
0: Ma dove sta la Martina? Non c'è.
1: La immagino.
0: Ah, la immagini. Tu immagina le cose, no? Campione del mondo di immaginazione. Vada.
1: Se Como è qua ed è vicino alla Svizzera, sì, Lecco è leggermente sotto, credo.
0: Vabbè, comunque sono vicini. Dai, sono vicini, tagliamo la cosa, se no andiamo avanti un'ora e mezza. Como, ospedale Sant'Anna, mi hanno rapito, ma è ubriaco dentro uno sgabuzzino. Praticamente... Praticamente questo dentro l'ospedale ha bevuto non si sa cosa, non, qualche flebo fatta bene, shakerato, insomma si è imbriacato, si è nascosto, cioè chiuso da solo dentro uno sgabuzzino e ha cominciato a urlare "mi hanno rapito, mi hanno rapito". Poi si è preso a pugni con un rasta magro magro, il mocio.
1: Ma ti prego,
0: mi tiene fermo questo rasta magrissimo, mi sta prendendo a secchi in faccia, ragazzi,
2: tavolo show su Studio Più.
0: Che a tavolo il tuo cervello non funziona, manco il tuo però, eh.

0: Allora, ci hanno già dato gli ignoranti, perché Lec e Como sponde opposte del lago ignoranti. Vabbè, però sono vicini, nel senso, opposto, c'è un lago che le separa. È un lago che le separa. Andrei all'ascolto ogni mattina andando in uni, un po' di sana ignoranza. In uni sarà uni banca.
1: No,
0: sai che le banche sono unite adesso, no?
1: Certo.
0: Sono tutte unite, quella San Paolo con San Giorgio. Chissà perché i nomi delle banche e i nomi delle acque hanno i nomi dei santi, non si sa come mai, però. Vabbè, andiamo avanti, non scendiamo nei particolari. Perché... Andrea, vi ascolto tutte. Ah, basta con questi complimenti che non servono a niente. È possibile fare uno scherzo a Bari Vecchia? Ma in che senso?
1: Dentro la città di Bari Vecchia.
0: No, è la mamma, si chiama Bari Vecchia.
1: Ma chi?
0: Ma chi? Andiamo avanti. Buongiorno, cani da tartufa, buongiorno. Ugo, sei una bestia, le canzoni fanno sempre più schifo. Vabbè, ha ragione.
1: Ma non sono io che decido le canzoni, guai.
0: Però lui decide di lasciarle, che è la stessa cosa. Cioè, è come se tu vedi uno che sta facendo una rapina e ti giri dall'altra parte e te ne vai, la stessa cosa. Non... O intervieni, allora, se no ti va bene così, allora ti va bene così.
1: Che interviene? Quello c'ha le pistole.
0: Allora facciamo un'altra, sì. Metti che tu sei... Vabbè, non è il tuo caso, però sei sposato, no? A un certo punto arriva una donna, ti fa dei complimenti, poi dopo fa tutto lei, no? Tu, e tu non fai niente per opporti alla cosa. È sempre tradimento, eh?
1: Eh beh,
0: che puoi dire, oh, non ho fatto niente, io non ero qua fermo, non...
1: No, fermo.
0: Non hai fatto niente, sempre tradimento, eh? Vabbè, andiamo avanti. Cadavo, la vita è strana, ma tu ci puoi spiegare la differenza tra uomo e donna? Ma in che sei, ragazzi? Ma che è sta cosa? Che è?
1: Vogliamo la spiegazione.
0: Ma non so niente, io non so, che so. Non, l'unica cosa che so è che l'uomo e la donna sono come un po' gli scacchi, no? Conosci gli scacchi?
1: Conosco.
0: Conosci, cioè giocare a scacchi?
1: No, è molto
0: giocare,
1: difficile,
0: no.
1: Lo scacco.
0: Non è difficile.
1: No, è per gente intelligente.
0: Ma questa è una cosa che ti hanno detto, ma gli scacchi è semplice come gioco, non è...
1: Di più dama che più semplice.
0: Dama, vabbè, quella è proprio per... è da dama. Ma è da dama, lui è da dama. Anche se le dame poi non fanno parte della sua vita. Comunque, gli scacchi, la vita dell'uomo e della donna sono esattamente come gli scacchi. Perché? Perché il re, se uno sa giocare a scacchi, il re può fare solo un passetto a destra o a sinistra, cioè non avanti e indietro, non può fare altre mosse. La regina fa come cazzo, come gli pare, cioè non può andare dove vuole. Quindi ecco la differenza sostanziale tra l'uomo e la donna.
1: Certo.
0: E questa la... Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non mi ricordo cosa volevo dire, però. Andiamo avanti. No, basta, dai, ragazzi. Ci mandano foto di cose inguardabili. E dai, Catavolo, voglio venire a vederti a teatro. È possibile che... Ah, è un altro complimento. No, dice che una compagnia di amici è venuta a vederci a teatro, hanno riso talmente tanto, dice che sei ancora più forte che il radio. Non è vero, ragazzi,
1: è vero.
0: Una chiavica sono il radio, una chiavica a teatro, cioè, non vi aspettate dei Frizzi e Lazzi, non sono né Frizzi e né Lazzi, cioè non... Allora, se volete venire sabato sera, preserata, perché poi uno magari fa la serata lunga, lo spettacolo finisce alle 11, voi ve ne andate, andate in discoteca, andate andate a Bigliacchi, andate dove volete,
1: a Bigliacchi.
0: Non mi ricordo, aspetta, uno ha scritto: la regina può muoversi dappertutto tranne che come il cavallo, quindi non va mai a cavallo come la mia. In che senso? No,
1: sarà una battuta,
0: una battuta. aspetta un attimo. Pronto?
1: Chi è?
0: Sì, pronto! La sento!
1: Pronto?
2: La recezione? No, c'è l'ospite d'eccezione al tuo spettacolo?
0: Sì, c'è l'ospite d'eccezione, sì. Yeah. Sì.
2: Walter Massa, giusto?
0: No, vabbè. No, siete veramente pessimi. Veramente, brutte persone. Andrea, dai, perché... Sai perché l'osso sacro? Andiamo avanti con sto osso sacro.
1: No,
0: tra l'altro Ugo non ce l'ha nemmeno.
1: Infatti.
0: Andiamo avanti. Stavo dicendo, non mi ricordo più. Catavolo. Teatro. Sì, stai parlando di teatro.
3: Parliamo di teatro, ragazzi.
0: Allora, non vi aspettate una parlata simile così a teatro, spiccio. Cioè, facciamo quello che... Cioè, come se... Capito? Due supplie, un è un calzone. Siamo in rosticceria in buona sostanza. Certo. Allora, lo spettacolo di cosa parla? Lo spettacolo non si sa, ragazzi. Lo spettacolo sarà improvvisato completamente. Quindi può uscire uno spettacolo bellissimo come una fetecchia. Non... allora, se volete venirci a vedere, ah, vi diamo i soldi indietro, chiaramente. Se non vi è piaciuto, rimborsati. Allora, c'è uno che ha scritto: ne ho visti 10, vorrei i soldi indietro. Ho un mudo, devo fare. Beh, non...
4: certo.
0: Allora, dove siamo? Siamo a sabato 10, che è sabato prossimo.
4: Questo sabato che arriva.
0: Vabbè, questo è prossimo, sì. Che vuol dire?
4: Così magari la gente capisce male. Questo sabato, sabato 10.
0: Tu sei come sei come quelle cose che uno non capisce. Cioè,
4: cose.
0: Sì, tipo che ne so, la lingua italiana, no, è strana, no? Per esempio, staccato. Staccato si scrive tutto attaccato.
4: È vero.
0: Tutto attaccato si scrive separato. Sei esattamente come la lingua italiana, uguale. Allora, il 10 di ottobre, che sarebbe, siamo già a ottobre, anche se fa caldino ancora, cioè, sta arrivando il freschino, però vabbè. 10 di ottobre, sabato prossimo, siamo a Guidizzolo, in provincia di Mantova, a teatro, sì, a teatro. Lo spettacolo inizia alle 21 e finisce 21:30, 21:15.
4: Ma non è vero.
0: 10 minuti, 4 ore, di paura.
4: Di paura.
0: Ci saranno i due personaggi, tutti ci saranno i personaggi, dal primo all'ultimo, ne esce vivo uno. Niente, ci sarà anche Achille il bloccato, ci sarà anche Ugo il supplico gli occhiali, e insomma vi aspettiamo a teatro. Però non venite lì senza biglietto, venite col biglietto. Come si fa per prendere il biglietto? Per avere informazioni e eventualmente prendere il biglietto dovete chiamare il supplì. Aspetta, il 10 siamo a Guidizzolo,
4: sì.
0: Il 16 siamo a Rovereto, il 16 che è un altro sabato?
4: È venerdì.
0: Venerdì, quindi sabato 10 ottobre, questo prossimo sabato, siamo a Guidizzolo. Il 16 che è un venerdì siamo a Rovereto, il 24 che è un
4: sabato
0: siamo a Bellaria, a Bellaria. Per avere maggiori informazioni chiamate la Seppia, vai!
4: 389 83 34 825. Andate sulle nostre pagine Instagram perché c'è una locandina. Vi do solo un indizio: al mio segnale chiamate Ugo Palmisano.
0: Mamma mia. 389. Ma si diverte, un bambinone, un giovanellone.
4: E fammelo finire il numero bello.
0: È contento.
4: L'hai vista la locandina?
0: Bellissimo.
4: L'hai visto l'audio? L'hai sentito l'audio?
0: No, non c'è anche l'audio.
4: Come no?
0: Dopo vado a sentire. È contento. Ho scoperto sto gioco nuovo. Dai, per un po' non si frastulla, diciamo.
4: Si frastulla. 389 sì. 83 34 825.
0: Fatelo contento, andate a guardare la locandina, così è contento, va bene? Sentite anche l'audio.
5: Show su Studio Più.
6: Spot.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: ci hanno scritto: dov'è Capelli a Capocchia? È arrivato Capelli a Capocchia. Ehi, Capocchia,
1: buongiorno.
0: Oh, ah no, non ha scritto Capocchia, ha scritto Pannocchia. Pannocchia,
1: Pannocchia.
0: Una ha scritto così: dov'è Capelli a Pannocchia?
1: No, oh, Pannocchia è ovalizzato, è un po' come Marge dei Simpson. Io no, io no, io sono un po' più... Sono voluminoso, sì, ok, ma non sono ovalizzato, sono più tondo. Cioè, nel senso liberto, liberto.
2: Liberto?
0: Aspetta, liberto. Andiamo avanti, se no... Pronto? Pronto?
3: Eccolo, è arrivato l'idiota.
0: Ma questo c'ha qualcosa in bocca, è ubriaco, cioè non si capisce. Ciao, sono Di Leno. Ed ero all'asilo con Achille, perché anche Achille è di Leno, no? C'è il famoso, sì, detto che è stato coniato quando è nato Achille. Quando è nato Achille, dice, la mamma ha messo la coccarda fuori e lì è passato un signore e gli fa: o sei di Leno o sei scemo o sei di Leno, cioè, si dice così, no? O sei scemo o sei di Leno.
1: Allora, sono sinceramente, io non l'ho mai sentito.
0: Vabbè, perché non vuoi averlo sentito, era appena nato, eri. Non...
1: Ok.
0: Non potrei. Allora, Andrea, sono... sì, Andrea, si dice così: o sei scemo o sei di Leno. Un motivo ci sarà, no? Non... Ciao, salutiamo tutti gli abitanti di Leno, i lenesi.
1: I lenesi, come simbolo, so che ci sono i leoni, perché fuori dalla chiesa di Leno,
0: sì,
1: ci sono queste due,
0: che
1: due
0: statue. Non c'entra niente, la chiesa e il leone non c'entra niente.
1: No, cioè, è un, so che è il simbolo.
0: Ma quando fai no, c'è una donna che vuole uscire dal tuo corpo? No. Mamma, ragazzi, è posseduto, ragazzi.
2: Padre.
0: Mamma, da Iva Zanicchi.
1: No, allora, premessa che padre Iva Zanicchi, parlando da giovane, era una bellissima donna.
0: Sì, ma ridagli la mano però.
1: No, io non l'ho mai pensato.
0: Prendi come... questa mano, figa. Mamma, ragazzi, se potessi parlare. Ma no, Iva Zanicchi, la mano. Allora, andiamo avanti, se no altrimenti qua non... Dimmi.
1: No, stavi parlando...
0: No, tu stavi dicendo qualcosa.
1: Che Leno, come... Leno. Ai leoni.
0: Ai leoni.
1: È fuori dalla chiesa.
0: Sì.
1: So che è un simbolo, penso anche della bandiera lenese, no? E fuori dalla chiesa ci sono questi due leoni di marmo che io, sì, mi ricordo che da piccolo, quando andavo in chiesa per...
0: Li accarezzavi?
1: No,
0: ti spaventavi?
1: No, li cavalcavo.
0: Ah, li cavalcavo! Cavalcavo, sì, i leoni. Sì. Quindi già da bambino. La mamma, non si muovono, cretino. E lui, mamma, si muovono. Andiamo avanti. Vabbè, comunque, questo ragazzo dice che era all'asilo con te, poi tu sei stato bocciato e niente, non ti ha più visto.
1: No. Io sono arrivato all'asilo, tra l'altro, proprio, cioè, l'ultimo anno, e come, sì, mi hanno inserito,
0: sì,
1: subito.
0: Ti hanno inserito subito?
1: Sì, certo.
0: Sì.
1: Ero già grande.
0: Era già adulto lui, Scattoman, era già...
2: Chi è?
0: Era già partito avanti rispetto agli altri.
1: E mi hanno detto, lui lo mettiamo subito nel gruppo delle giraffe, mi ricordo.
0: Ah, e tu invece volevi i leoni, no? La giraffa non ti piaceva come animale, insomma, diciamoci la verità, no?
1: Ma allora, ti dico la verità, che prima che io, prima di vederla in movimento...
0: Sì, ragazzi, stiamo parlando di una persona problematica, cioè è inutile che fate sta faccia, ha avuto un sacco di problemi da bambino, cerchiamo di capire il motivo per cui si comporta così da grande, sicuramente qualche trauma, no? Magari non voleva stare nel gruppo delle giraffe, voleva stare nel gruppo delle zebre, che ne so, delle scimmie, dove volevi stare? In che gruppo volevi stare tu?
1: Vabbè, ad oggi se ci fosse stato il gruppo Ghepardo...
0: Lo vedete. Uno che nasce con lo spirito da ghepardo lo mettono nel gruppo delle giraffe. Insomma, non può crescere normale, no?
1: Anche se c'è da dire che la giraffa,
0: mamma mia,
1: corre.
0: Ragazzi, ma questo ragazzo ha tanti problemi.
2: Ah, sì, sì,
0: perché fate parlare in radio?
2: Che
0: gente già ha problemi di suo. Sente uno che dice non si capisce niente, dice mamma, ma lo fate apposta per alzare autostima? Io per alzare autostima vado sempre a Tosano. Vai Tosano.
2: A Tosano.
0: Sì, a Castiglione qua a Tosano. Che si alza autostima. C'è gente veramente tutta storta che fa spesa. Tu come entra? Anzi già all'ingresso. Mamma mia, ti senti Brad Pitt, ti senti? Veramente. C'è tutta gente come Achille, veramente. Tutti storti.
2: Tutti storti.
1: No, allora Aziz,
0: pensa che i carrelli storti li prendono proprio per il Tosano di Castiglione. Perché la gente storta va storta col carrello. Mamma, scherzo, salutiamo amici di Tosano. Ciao Tosano.
2: Ciao Tosano.
0: La famiglia Tosano.
2: Ma chi è?
0: La famiglia Tosano. Tosano, mica.
2: Ma
0: secondo
2: te è il cognome?
0: È certo che è un cognome.
2: Ah, pensavo fosse un nome di fantasia.
0: Siamo anche amici, siamo.
2: Ah, pure.
0: Certo, mi fa lo scudo sui salami. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Dai.
1: No,
0: dai,
1: dicendo...
0: acqua park, dimmi.
1: Ti dicevo che la giraffa.
0: Sì.
2: Vabbè, Achille, posso farci la domanda? Scusate, tutti siamo andati all'asilo, ma che gruppi sono? Giraffa? Gli animali allora, non c'erano.
0: Noi siamo andati all'asilo.
2: Ma pure tu, io sono andato all'asilo.
0: Veramente?
2: Eh beh, certo.
0: Ci sei entrato? Sei riuscito a entrare?
2: Guarda che ero magro, eh.
0: Ah, eri magro da bambino?
2: Da bambino.
0: Ah,
1: ti ricordi che era... Mister Olimpiadi.
0: Ah, è vero, era
1: Ghedina.
0: Ghedina. Campione di sci, campione
2: sì,
0: di tennis.
2: No, adesso non ho mai detto campione. Ho detto che me la cavavo, so andare sugli sci, cioè sì. Sapevo andare sugli sci,
0: sì,
2: e
0: sì.
2: Giocare a tennis. Allora,
0: sì, ma non ci crede nessuno. Dai, non,
1: lui sempre se Bjorg, scusami, sì. Mi fa male un po'
2: Bjorg.
0: Bjorg.
2: Chi è?
0: Possiamo andare avanti veramente. Sembra un programma di disattacco. Allora qui abbiamo i copioni della commedia che faremo a Guidizzolo, Roveredo e a Bellare. Eccole qua. Allora, sono 5 parti che mancano, anzi 3, perché 2 personaggi li abbiamo già trovati, ne mancano altri 3. Quindi se ci fossero 3 attrici che volessero cimentarsi nella nostra commedia, si facciano avanti.
2: Ma quella ti ha chiamato, quella che ti ho girato il numero?
0: Una sì, l'abbiamo
2: presa. Ah, okay.
0: Ma tu capisci quando parlo io?
2: No,
0: erano 5 le parti. 3, 2 le abbiamo trovate, ne mancano altri 3.
2: Ah, okay.
0: Ma non capisce, no?
2: È una domanda lecita.
1: Non ascolta.
2: Vai a parlare, si è parlato un maestro.
1: È vero, no, non ho detto che ha parlato il maestro, però si vede che non ti è arrivato il messaggio.
0: No, ma lui si confonde. Andiamo avanti.
1: È perché oggi il problema della gamba.
0: Sì, bravo, tutto il sangue va lì, quindi non.
2: Fosse solo il problema della gamba, a me e a te, qual è un problema?
0: Ce l'hai con me o con lui?
2: No, con te mai, non sai.

0: Non dovresti fare, cioè, capisco che
1: è tanto che non, cioè, non so se uno
0: ma vai mona, ma ma vacci veramente però, ma non a pagamento la mona, non degli altri. Andiamo avanti, dica.
1: No,
0: dica,
1: stavo pensando se, se potessero, se dovessero fare un giorno il corso preparto, no? Cioè lo faranno, no? Ma la preparazione, va bene, certo, della donna,
0: ma devi, ma devi essere incinta però, cretino. Non è che lo puoi fare tu.
1: No,
0: che devi partorire, scusa.
1: No, ho capito, però cioè, sto dicendo nel percorso sicuramente la donna.
0: Tu vuoi fare il corso?
1: Allora io penso che quando anche il marito
2: ma esiste, c'è il corso già,
1: cioè, sì, certo, la donna, ok, perché, cioè,
2: ma anche il marito.
0: Ehi ragazzi, ma questo è disturbato, eh?
2: Molto disturbato, capino, molto.
0: No, capisco, vuoi fare il corso?
1: No,
0: e infatti metterà incinta.
1: No, scusi Gavino, allora
0: o ti sposi una donna incinta oppure fai finta, capito?
1: Faccio finta di essere incinta io.
0: Prova a sforzare.
2: Prova. Ma cosa, che brutta immagine.
0: È uguale.
2: Che brutta cosa.
0: Occhio che esce qualcosa di strano.
1: È perché mi ricordo, senti chi parla, per quale signor Gavino.
0: No, ho capito.
1: No, dicevo,
0: è andato.
1: Ah, ok, perché mi ricordo quando in Senti chi parla, il film di John Travolta.
0: Sì.
1: E dove lei lì?
0: Lei lì è una donna, l'hai detto. Lei lì, lei è una donna. L'uomo non partorisce, non abbiamo questa capacità.
1: Vabbè, per adesso, in futuro chissà.
0: Ah, è vero, in futuro. Chissà. In futuro.
2: No, dai,
1: sai che il mondo evoluziona un po' come la Formula 1.
0: Certo, c'hai ragione.
1: La Formula 1
0: l'uomo potrà partorire.
1: Beh, sì, cioè,
0: perché una volta, per esempio, la lavastoviglie la svuotava solo la donna, no? Adesso la svuota anche l'uomo. Quindi ha ragione. In futuro, perché lo deve fare sempre la donna? Sempre la donna, sempre la donna, deve pulire, fa. Adesso anche l'uomo pulisce, fa. Ha ragione. In futuro la donna dice: oh, ma perché devo partorire io? Cioè, girati un attimo. Penso devi partorire te, capito? L'uomo sarà incinto, sarà tutto così. Da dove uscirà, non si capisce. Dovranno inventarsi qualche cosa. Un'uscita strana, un'uscita alternativa. Ti vedi? Non esce roba. Cioè, non. La faccia strana. Dica.
1: Sai che la medicina,
0: come nel film, no? Dove, come si chiama?
1: Senti chi parla.
0: Ma che senti chi parla?
1: Senti chi parla lui.
0: Robert De Niro che allatta il bambino, no? Con la tetta artificiale.
2: Ah, ti presento i miei.
0: Ti presento i miei, che c'ha la tetta. Il nonno, che, capito?
1: Ah sì, sì, mi ricordo.
0: L'ex militare.
2: I Fotter.
1: Quella lì forse però era nelle. Sì, ti presento i miei due. O ti presento i suoi.
2: La saga è quella.
0: Guardare il particolare. È per quello che non fornica. Perché non
2: fornica.
0: Lui sta a guardare le doppie punte, le cose, smagliature, le cose. È per quello. Cerca la donna perfetta, lui, capito?
1: No, non esiste la perfezione. Anzi, la perfezione sta proprio nell'imperfezione. Cioè, sono quelle sfumature che creano la vera bellezza.
0: Ieri, visto che eri in compagnia del gamba di legno lì, c'erano delle donne, no? Ti sei avvicinata a qualche donna e hai fatto solo lo scemo?
2: Ha provato anche con Sara, con la figlia di Luca.
0: Ti ha provato?
1: No,
2: tre battutine gliele hai fatte, killer, dai.
0: Ti vuoi sistemare? Lì ti sistemi a vita. Ma
1: no, io
0: ma
1: non
0: sei troppo ridicolo per lei.
1: Ah, questa
0: dai,
1: cosa qui
0: sembra uno steccalecco, dai.
2: Che cos'è?
0: Sembra un ciupa ciupa consumato.
1: No, io ho
0: un ciupa ciupa buttato per terra in un negozio di barbieri.
2: Ma scusa,
1: allora scusami, allora Tambieri,
0: sì.
1: Giampaolo Tambieri, Gianpietro Tambieri.
0: Tambieri. Tre volte l'hai cambiato il cognome.
1: Tampiero. Il campione
0: Tampiero
1: italiano a livello anche sì. Che detiene anche record a livello mondiale.
2: Ah,
1: di
2: salto in alto.
0: Non è Tambiero, è Tambirizzi.
2: Ma chi è? Ma non è vero.
0: Dimmi.
1: Lui ha un fisico asciutto, vabbè, dipende dalla disciplina, perché in base alla disciplina ci vuole un fisico corretto, capito? Quindi io.
2: Che c'entra con Sara adesso?
0: Non c'entra, non.
1: Cioè, io ho un fisico comunque dato dalle mie movenze.
0: Ah, beh, sì.
1: Cioè, io devo essere, cioè devo avere.
0: Sì, sai quando la lucertola da bambino gli tagliavi la coda? Uguale, continuava a muoversi così la coda. Lui si muove come la coda della lucertola. Non si fanno queste cose, ma. Insomma, l'abbiamo fatte noi cattivi e crudeli. Dimmi. Ti muovi come la coda della lucertola.

0: quando si stacca dal corpo. No, è così.
1: Sì, ma io ci voglio avere dei movimenti. Dei movimenti, scusami, dei movimenti selvaggi. Cioè, nel senso. Cioè, quello che la natura chiama, l'istinto chiama, cioè, capito?
0: Vabbè,
1: cioè, io devo essere pronto, agile e scattante.
2: Comunque, Andrea, non ce la fa alla fine.
0: Non ce la fa, dici che non ce la fa. Io non... Ma lui non ce la fa con nessuna donna perché sceglie lui di non provarci con le donne. Cioè, la mossa migliore per un inetto è questa. Cioè, la persona.
2: L'inetto!
0: L'inetto è una parola italiana. L'inetto. Etto, etto e mezzo. L'inetto, che è lui che dice: io non sono in grado di. Non posso, non ci provo nemmeno. E fa bene. È un po' come te, no?
2: No, ma io però.
0: Tu sai che sei impresentabile. E quindi,
2: ma io ne sono cosciente almeno.
0: Ma è cosciente che non si presenta neanche di fronte a una donna perché dice: dove vado?
2: Certo,
0: no, ma... non ho da 50 euro. Quindi non... pronto.
3: Ma io mi chiedo: ma quella volta Claudio Tozzo per assumere Achille era sotto stupefacenti?
0: Allora ci tengo a dire che Tozzo non si droga e Achille non viene pagato. Quindi non stai sereno.
3: Oppure può essere che prende la 104.
0: Può essere, quello può essere, quello, sì, quello
2: sì,
0: può essere.
2: Sì, sì, sì.
0: Ciao, amico mio. Ciao. Cioè, no, ci tengo a dire che Achille non prende, percepisce denaro. Non assolutamente. Anche Ugo, cioè, non, ma neanche io. Cioè, siamo qua, cioè, insomma, certo. Di passaggio. Non,
2: di passaggio.
0: Torniamo poi nel nostro scatolo.
1: Perché comunque la vita è così. La vita è un'emozione. È un'emozione, capito?
0: La vita è un'emozione.
1: È un'emozione, cioè, quindi è. È una cosa che va assaporata, capito? Va vissuta, cioè va degustata. È un po' come.
0: C'è la gente che mi chiede: a teatro fate questo? No! No, no, state sereni, non.
2: È Andrea che lavora.
0: No, anche loro, però in minor parte.
1: Questa qua è l'apertura.
0: Questa è l'apertura. L'apertura.
1: Cioè, allora,
0: l'apertura dura un'ora e mezza, lo spettacolo 10 minuti.
1: Perché c'è Ugo all'ingresso che li accoglie.
0: Che li accoglie.
1: Salve, buongiorno.
0: Sì. Cioè, tu li fai sedere, no?
1: Io li porto, gli faccio vedere, gli mostro la via,
0: sì,
1: la direzione dove si devono sedere.
0: Sì.
1: E nel mentre, cioè, capito, io interagisco, quindi ti mostro, però intanto
0: parli anche.
2: Intrattiene.
1: Vado a creare la situazione, vado a far sì che la gente poi.
0: Ma il giubbotto di Rick Cunningham che hai oggi,
2: sì,
0: era rosso, l'hai pitturato di verde?
2: Perché?
1: No, allora, questo qui aveva la manica. È beigeolina.
2: Beigeolina. Che colore è il beigeolino?
0: Beige, marrone. Marrone. L'hai pitturato tu?
1: No, non l'ho pitturato. È praticamente.
0: È diventato verde.
1: Sì, perché ti spiego, perché era beigeolino.
0: Sì.
1: Poi quelle copelle. C'aveva
0: si è rovinato.
1: Si è crepato tutto. Allora io
0: l'hai strofinato?
1: Ho tolto
0: a strofinare, ragazzi. Cioè, è anche veloce.
1: Sì. Io ho tolto le copelle.
0: Se volete tirare via la pernice dalla macchina, lui è velocissimo. Una cosa. Ma negli angoli, vedete come. Le manine piccole poi si infila.
1: E allora ho detto, l'ho portato alla mia sarta.
0: Sì.
1: Gli ho detto: ascoltami, volevo rivestirlo sempre nelle copelle. Ah. Quindi la mia sarta mi ha fatto vedere i tessuti che ha trovato.
0: E hai scelto il verde.
2: Ma tu non hai visto che è rosso, Andrea? Se è verde.
1: Non era
2: come
1: rosso.
2: Come l'hai visto che ha cambiato colore?
0: Non ho capito.
2: Come l'hai visto che ha cambiato colore?
0: No, perché di solito questi giubbotti sono americani. Adesso gli americani con la moda non c'entrano niente, no? Esattamente come, che ne so, non faccio esempi, però non. Come Achille con le donne, c'è la stessa cosa. O Ugo con.
2: Con cosa?
0: Andiamo avanti. Quindi è chiaro che questi giubbotti qua vengono fatti da gente che ha dei problemi di vista. Gli americani con la moda colori uniscono sempre con questi giubbotti dei colori che non c'entrano niente con l'uno con l'altro. Quindi è verde con la manica marrone, cioè non è una roba inguardabile. Neanche le cortecce, se non. Neanche gli alberi della Amazzonia. Quindi quando lo vedi che ha una cromia giusta, no? Il verde col verde scuro, il chiaro, allora, ha un senso logico. Sì, sì. Ma nascono tutti senza un non so. Tu li vedi, dici, ma non è che bello, poi te lo metti addosso. Ma no, che schifo. Sì. Però quando lo vedi, come le bandiere, no? Le bandiere sono belle da vedere, ma se te le metti addosso sei ridicolo. La stessa cosa, questi giubbotti americani sono belli da vedere. Quando li metti addosso con tutte le scritte, i cosi, le pezze, così, dici, ma che si scemo. Sembri un ciclista ubriaco, dai, vai. Comunque l'hai rivestito, hai fatto bene. E niente, l'hai pagato due volte, quindi.
1: No.
0: Un genio.
1: L'ho pagato anni fa, 15
0: Fai
1: anni fa.
0: Fai uno scherzo alla mia amica Marica, che è un'ostetrica. Dille che la chiami per proporle un casting per un ruolo in un film. Ma adesso, ragazzi, ma io posso film? Chiamare una donna che fa l'ostetrica e digli sei stata scelta per un film. Poi che film? Se fa l'ostetrica.
1: L'ostetrica è sempre nella lì della... Dove si spinge, no?
0: Dove si spinge.
1: Ma si spinge, oppure per il video. Perché adesso c'è questa canzone che va di voga.
0: Di voga.
1: Che va di voga.
0: Sì, quando parla veloce, le parole si accavallano. Sì, non escono bene, di.
2: Aspetta, perché... come va? Va di voga.
1: Va di voga.
2: Oh, no, sbagliai, era un altro rumore.
0: Andiamo.
2: Oissa.
0: Ma che Oissa?
1: Che Oissa?
0: Se tira la fune.
2: Ma qual è quello della voga?
0: Ma lascia stare.
1: Voga.
0: Ma quella è poga. Possiamo andare avanti,
2: ma
0: Marica. Dai.
2: Ma chi è Marica?
0: Dai, andiamo avanti.
1: Allora, comunque tu prima hai menzionato appunto il fatto che stiamo cercando attori.
0: Sì.
1: Attori per la commedia che farà parte.
0: Oh, sabato c'è la commedia, ragazzi. C'è lo spettacolo. Scriverci subito. Altrimenti poi rimaniamo senza. Non vabbè, qualcosa ci inventiamo.
1: Quindi necessitiamo di attori da inserire nella commedia. Sabato che siamo a Guidizzolo.
0: Teatro.
1: Manca ancora qualche posticino, giusto Lugo?
0: Sì, okay. Sì.
1: Poi settimana prossima, venerdì prossimo, siamo a Rovereto.
0: A Rovereto, stavi dicendo a Trapani.
1: Stavo dicendo Trento. Trento è la provincia, signorina. Invece noi andiamo a Rovereto.
2: Ma chi è la signorina?
0: Sarà la Marica. L'ostetrica.
2: E poi Spingi!
0: Dai, andiamo avanti.
1: E poi invece a fine mese, il 24, sabato 24, saremo a Bellaria, Igea Marina, provincia di Rimi, e anche lì attori da poter inserire. Mi raccomando, dovete chiamare Ugo perché sei arrivati lì, non l'avete
0: aspetta
1: biglietto.
0: C'è un attore qua che magari si vuole... Pronto?
4: Andrea?
0: Sì?
4: Ho un titolo per il film, per l'ostetrica.
0: Sentiamo.
4: Spingi Gonzales.
0: Vergognati. Spingi Gonzales. L'hai capita?
1: Spingi Gonzales.
2: Spingi Gonzales.
0: Come si chiama?
1: È messicano Gonzales.
2: Gonzales. Gonzales.
0: Quello è Gustalax. Andiamo avanti.
2: Allora, ragazzi. Allora, per prenotare gli ultimi posti a teatro e soprattutto se volete fare
0: lo spettacolo, si chiama Psical.
2: Cosa?
0: No, andiamo avanti.
2: Allora, chiamatemi o mandatemi un WhatsApp, sia attrici e soprattutto gente, così chiudiamo la faccenda nei teatri e basta. 3-8.
0: Allora, chiamate anche se volete semplicemente venire a vedere lo spettacolo.
2: Quello che ho detto, è certo.
0: L'ho detto male, si è accavallata la dediera, quella sopra, sotto, sotto. No, se capito niente, fa un
2: sotto.
0: Hai svappato, hai svappato. Dai, andiamo avanti.
2: 389.
0: Ma la devi dire solo sopra?
2: Ma non tutta, non è totale.
0: Ah, non è totale.
2: Alcuni, si sopra, basta.
0: Ah, cioè lì la componi tutti i giorni.
2: Ma no.
0: Cioè, sono 20 denti che tu li ingolli uno alla volta.
2: Sono 9.
0: Per risparmiare, me li dia separati. Poi
2: aspetta, fatemi dare il numero.
0: Che li metto io.
2: Dare il numero.
0: Dove voglio.
2: 389.
0: C'ha gli incisivi davanti, per esempio. E i canini dietro, una roba.
2: Decido io la mattina.
0: In base all'umore.
2: 389.
0: Sì.
2: 83 34 825 anche adesso durante la pubblicità.
1: Sì, molto bene.
2: Era per farvi capire che c'è la pubblicità.
0: Non capivamo. No. Infatti, ho visto una canzone e ho detto: non c'è la pubblicità. Allora, tolgo tutte le canzoni possibili immaginabili.
2: Eh beh, certo.
0: Via, andiamo. Via.
5: Andrea, tavolo show su Studio Più. Spot.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: David Guetta and Hyperton. You and I, me and you.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, condannato a 27 anni per il tentato golpe a Brasilia dopo la sconfitta elettorale del 2022, vince il primo turno della nuova tornata in Brasile col 47% dei voti, due punti indietro l'attuale capo dello Stato Lula del Partito dei Lavoratori, in leggero ritardo anche al voto per il Parlamento e i singoli stati. Il 25 ottobre ballottaggio. La pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, non c'è tempo da perdere perché la sofferenza è enorme, ha sottolineato nell'omelia il presidente della CEI Cardinale Zuppi alle celebrazioni ieri ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia a 800 anni dalla sua morte, a intervenire anche il presidente della Repubblica Mattarella.
2: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. Non renderemmo giustizia al santo di Assisi se la sua figura fosse esaurita in quella di un ecologista, pacifista, operatore sociale antilitteram.
1: Tentato femminicidio seguito da un suicidio in un'abitazione di Torino. Una donna di 31 anni sarebbe sfuggita all'aggressione del compagno che l'avrebbe trascinata sul balcone tentando di strangolarla o gettarla di sotto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna è riuscita a divincolarsi ed è fuggita con la bambina di un anno in braccio. Negli stessi istanti l'uomo di 37 anni si sarebbe suicidato gettandosi dal balcone al decimo piano. Ci sarebbe un incidente sul lavoro dietro la morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, trasportato in fin di vita all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato abbandonato gravemente ferito in una strada isolata. Lavorava in nero sul tetto di un capannone a Caivano, sostiene la moglie, riferendo le parole del marito. Dai primi accertamenti è emerso inoltre che Calignano sarebbe stato formalmente assunto il 1 ottobre. Ora la Formula 1, Verstappen vince il Gran Premio della Malesia davanti ad Antonelli, che allunga in vetta il mondiale di Formula 1. Terza e quarta le Ferrari in MotoGP. Marc Marquez domina il Gran Premio del Giappone. Gerardo De Vivo.
3: Pioggia, uscite di pista, safety car, motori in panne, succede di tutto sull'asfalto di Sepang, allagato da un temporale che fa ritardare il via, ulteriormente slittato dopo il giro di formazione per problemi a varia monoposto. Quando la gara inizia, le Ferrari scivolano nelle retrovie per la scelta sbagliata delle gomme, prima di mettere in pista una rimonta da applausi. Le safety car, fisica, virtuale, ancora fisica, regalano un finale spettacolare. Esce vincitore Max Verstappen su Red Bull davanti a Kimi Antonelli, che in testa alla classifica del mondiale si porta a più 84 sul compagno di Mercedes George Russell, fuori per la rottura del motore a pochi giri dalla fine quando era terzo. E la risalita delle rosse finisce con Lewis Hamilton terzo e Charles Leclerc ai piedi del podio. Spettacolo anche in MotoGP a Motegi. Marc Marquez con la Ducati dopo la sprint vince anche la gara lunga e si porta a soli due punti dal leader ereditato Martin su Aprilia, ieri secondo davanti all'altra Aprilia di Bezzecchi e alla KTM di Bastianini.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
4: Garage del Garda.
0: Andrea

0: sale e pasta.
1: Allora, la canzone la tolgo semplicemente perché Achille sta fissando il video in maniera inconsueta e quindi per evitare
2: sto guardando perché comunque c'è questo ritmo qua che è un po' caraibico, capito? Caraibico con questo latino.
1: Caraibico per uno che ha preso una mazzata in testa. Cioè non che caraibico, cioè
2: no,
1: non...
2: caraibico. Allora cioè, non è quel
1: aspetta,
2: caraibico classico.
1: Se c'ho dei soldi così te li do e vai soldi. Fuori dai maroni. Dai sentiamo. Non c'ho spicci, mannaggia, mi dispiace. Non
2: Non sto parlando quel caraibico è classico, è tipo con il mandolino. Quello è
1: questo è caraibico. Questo è caraibico. Questo è caraibico.
2: Sto accordando il mandolino. Ascolta, accordando il mandolino.
1: Perché c'hanno il mandolino ai Caraibi?
2: Hanno il mandolin.
1: Andiamo avanti, ragazzi.
2: Beh, sì, hanno quella...
1: È un cretino, ragazzi. È un cretino.
2: Scusami, hanno
1: pota,
2: quella.
1: Pota, andiamo
3: non
1: avanti.
3: Non sapete nulla voi. Sai qual è lo strumento?
1: Ma io non capisco veramente, cioè, ragazzi. Padre. Ma come si fa uno che continua a dire pota, che non l'ha mai vista, ragazzi?
2: No,
1: non
2: allora.
1: È possibile.
2: No, padre, le spiego. Perché a casa. Allora. Allora, però mi ascolti, lei dice sempre. Cioè,
1: Eia, ma che è nervoso?
2: No.
1: Eia! Sono Gavino e passare con vino,
3: Salve Gavino.
1: Voglio parlare con il dismesso.
3: Con il dismesso.
2: Gavino, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Arriva dal coso, arriva dalle magari era in giardino lei, stava sistemando aiuola.
1: Ma che i sardi sono sempre in giardino, no?
2: No.
1: No, non posso stare dentro casa. No, cioè, sì. Salvo, lei se la immagina in giardino.
2: No.
1: Che sono nano solo.
2: No, ci mancherebbe.
1: Allora.
2: No, lei può stare, ma ci mancherebbe.
3: Può stare.
2: Ma lei.
3: Scusate. Volevo...
1: Mi serve una mano.
2: Serve una mano?
1: Serve una mano.
2: Per fare che cosa?
1: Siccome devo tosare la pecora.
2: Allora, mi scusi, allora vedi che lei.
1: E lei c'ha la mano che insomma, si muove alla velocità pazzesca. Però io la tengo ferma. E lei, capito?
2: Ma effettivamente io ho la mano ferma.
1: Mi ha detto che è veloce.
2: Diciamo così che. Non ho l'esperienza di un parrucchiere perché comunque le forbici come
1: è andato. Achille fai schifo, uno ha scritto ma perché così questa è cattiveria, ragazzi, questa è cattiveria, ragazzi, catavolo, ma tutti che sono diventati papà, mamme, tutti come si dice,
3: genitori.
1: È nato mio figlio, puoi fare gli auguri a mia moglie? No, non me la sento. Auguri Luisa. Di solito non occhio, vabbè, comunque non c'entra niente, il mio cervello malato, va bene, è commosso, cioè posso capire anche io quando è nata mia figlia, insomma tutti commossi, l'uomo si commuove, piange, insomma. Io mi ricordo 10 anni fa un mio amico è uscito fuori proprio piangendo, proprio urlando, è maschio, piangeva e correva. Piangeva e correva, è maschio. Non siamo più tornati in Thailandia,
3: Aspetta!
1: Andiamo avanti. Achille non arriva a 100, non arriva neanche a 80. Che sono,
2: Comunque, io mi ricordo una cosa simile nelle vie di Amsterdam.
1: Nelle vie di Amsterdam. Anche tu sei uscito fuori urlando: è donna! Piangeva.
2: No,
3: anche lo stai dicendo che quando sei andato ad Amsterdam tu è l'unico caso, le vetrine erano chiuse.
1: Beh, veramente. Dopo che è andato lui hanno chiuso le vetrine.
2: Premessa che io ho visto Van Gogh, visto. No, io ho visitato il museo di Van Gogh.
1: Lascia stare Van Gogh, lascia stare, che non fa per te sta cosa.
2: Ho visto. Van Gogh, il museo dell'Hanniken, il parco.
1: È una birra per ubriachi. Cioè, se sei ubriaco, ti puoi bere quella birra che non è Hanniken, ma Hanniken. È una cinese. È cinese. Quindi, sei ubriaco, sì, poi prendi l'Hanniken. Io veramente volevo bere, non rompere il coglione.
2: E mi ricordo che nel passeggiare
1: ad Amsterdam
2: ad Amsterdam
1: ti sei imbattuto nella via delle vetrine.
2: E A un certo punto si dice:
1: ma con chi eri, con tua madre?
2: No.
1: Non guardare che ti fanno male quelle cose. Che poi non spegni più la luce in cameretta. Dai.
2: No, eravamo io e i miei amici, quindi la compagnia.
1: Sì, sì.
2: E va, avevamo 21 anni, secondo me, ad Amsterdam. E niente, camminiamo. Dai, andiamo lì, andiamo nella via.
1: Allora, c'è la pubblicità, ce lo racconti dopo. Va bene, ce lo racconti dopo, perché alla fine facciamo tardi e non. Comunque, non hai speso niente tu, no? Sicuramente non hai.
2: No, no, guardato, no, basta,
3: guardato.
1: E ancora vive di quei ricordi.
0: Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Alex Schifani, Funkatron e DJ Spine, Lost Control. Yeah.

0: Allora stiamo ridendo perché i nostri fuori onda,
1: no, non so cosa hai detto.
0: I nostri fuori onda sono quelli che poi vedrete a teatro. Tutto ciò che non possiamo dire in onda lo diremo a teatro. Allora, stavamo parlando della salute di Ugo. Possiamo dire così.
1: La cagionevole salute.
0: La cagione... sembra di parlare con uno di 80 anni, cioè ne hai solo 50.
1: No, ho capito, Andrea, però.
0: No, ma tu quando parli sei, ma io certe cose non le posso più fare.
1: No, no.
0: Ma io, mio padre, 86 anni, non parlava così.
1: Non hai capito. Detto, continuo a farle con, cioè, con sforzo, perché chiaramente proprio sforzo, ma le faccio sempre al
0: ma
1: massimo.
0: Ma di cosa stai parlando?
1: Tutto quello che fa, cioè anche
0: tutto quello che fai, cosa? Portare fuori il cane?
1: No, portare fuori il cane.
0: Che cosa?
1: Anche quando faccio le piace, cioè il lavoro tra virgolette, quando vado a fare le serate, robe varie,
0: sì.
1: Ci vuole comunque un certo impegno anche fisico, no? Cioè fisico, sì. Cioè muoviti, vai, fai, stai in piedi, sai. Allora, se uno è magro come Achille, chiaramente non è. Però io nella mia condizione faccio fatica, oppure arrivo che ho le caviglie come un zampogne, hai capito? Quindi
0: perché pesi troppo?
1: Perché peso troppo, è questo il fatto. Però sì, è vero.
0: E quindi
1: No, devo
0: sentite
1: devo...
0: come ragiona il suo cervello, sentiamo, vai.
1: No, devo perdere peso.
0: Ci vorrebbe la base de quark adesso.
1: Devo perdere peso, no, è vero.
0: Dovresti...
1: No, devo dimagrire.
0: Sì.
1: Devo perdere peso perché ora incomincio a fare fatica a fare determinate cose. Beh, questo è.
0: Ma abbiamo già sentito questa frase un sacco di volte.
1: Ho capito, Andrea. Ho capito.
0: Non ti preoccupare, ormai non è una frase. È un po' come al lupo, al lupo, al lupo, al lupo, al lupo, al lupo, al lupo, al lupo. Poi arriva al lupo e te ne mangi. Non puoi fare al lupo, al lupo.
2: Conviene venire a vederti in teatro finché Ugo è in vita.
0: Allora, conviene venire a vedervi a teatro finché Ugo è in vita.
1: Ho venduto tutti gli ultimi biglietti.
0: Finché ce la fa, finché ce la fa. Non...
1: No, potrebbe essere anche l'ultima in teatro.
0: Sì. Forse
1: viene lo schioppetto,
0: sì.
1: Anzi,
0: ma allora morirò prima io, moriremo prima noi, diti,
1: no,
0: perché la vita è strana. Però diciamo che tu, quando parlo con te, a me, io, Ugo, io e Achille ridiamo.
1: C'è un'unica cosa, Andrea, se morissi prima tu,
0: Morelli, sì,
1: ti chiedo scusa, ma io non posso portarti in spalla perché
0: non ce la fai.
1: Io ti do una carezza,
0: la bara sa cappotta,
1: una carezza.
0: Allora, io dico sempre una cosa, che non bisogna farlo per l'aspetto fisico, non dovete rincorrere la bellezza, questo dico di no, assolutamente no. L'unico messaggio che mi sento di dire è: vogliatevi un pochino più bene. E come ha detto Dimitri qua, Ugo, devi volerti un pochino più bene, giusto? Quindi perdere 20-30 kg non ti farebbe male, insomma.
1: No,
0: ma
1: è
0: per
1: vero,
0: te
1: vero.
0: Stesso, non,
1: no,
0: per,
1: no, assolutamente
0: non
1: no.
0: Per le donne, che tanto neanche se perdi 30 kg, neanche se perdi 50 kg ti guardano.
1: Ma neanche quando ero magro, cioè.
0: Chi se ne frega delle donne, ormai siamo fluidi, quindi
1: siamo
0: lascia stare. Ti puoi mettere con un bagno schiuma. Però perché uno vederti la mattina, che io ti vedo che come si
1: no,
0: dice?
1: No, stamattina si claudicavo.
0: Zoppichi, che sto palpo, c'ha il ginocchio grande come il polpaccio, un tutt'uno ormai. Sei un monoblocco. È chiaro che mi fa un po' di tenerezza, no? Mi fai tenerezza. Quindi dico, ma poveraccio, fai un esame, fai qualcosa.
1: Ho chiesto, sì.
0: A chi hai chiesto?
1: No,
0: al Conad.
1: No. A chi hai chiesto? Il dottore.
0: No, mi fa, ho chiesto, ma chi?
1: Il mio dottore,
0: sì,
1: è giù in Puglia.
0: Ah.
1: Era in ferie, gli ho mandato una mail, te l'ho già parlato.
0: Sì.
1: Per mandarmi poi l'impegnativa per fare tutti gli esami del sangue.
0: E fai gli esami del sangue. E poi fai una sorta di dieta, fai qualcosa.
1: Devo darla devo darla a un dottore che mi dirà quello che devo fare. Ecco, però senza prima gli esami, chiaramente
0: non si può niente.
1: Non mi può dire.
0: Se no, io ho un amico carrozziere bravissimo. Cioè non, vediamo se può fare qualche cosa. Va bene. Allora, Ugo, devi andare al ricovero. No, allora, però vi giuro che quando parla lui, quando siamo fuori, sembra di parlare con un ottantenne. Non so se ce la faccio. Porca miseria, che
1: io guarda,
0: devi fare 10 ram. 10 scale, 10 scale, 10 gradini. Non so se ce la faccio.
1: No, 10 gradini, no, no, ti giuro.
0: Fa fatica, fai 10 gradini.
1: 10 gradini. Sì, lo ammetto.
0: Vabbè, andiamo avanti. Vabbè, adesso c'ho un amico in ospedale, vediamo se magari entri, non esci più. Pronto?
3: Pronto, Andrea?
0: Sì.
3: Ugo è talmente grasso che quando va al cinema
0: No, dai.
3: Si siede di fianco a tutti.
1: Questa è bella.
0: È cattiva, questa è cattiva.
1: Però dai,
0: ci sta, è bella,
1: scherza,
0: è bella.
1: Scherza,
0: allora, Dimitri, abbiamo Dimitri qua. L'hai capito, Dimitri?
2: Sì, ti ho spiegato un po', ma l'ho capito.
0: Ci hai messo un attimo. Anche io devo ancora capirla.
1: No, quelli magri,
0: perché quelli no, quelli là
1: non la capiscono.
0: Non le capiscono. Ma soprattutto quelli vicini alle finestre, non chiari.
4: Perché è amico di tutti. È amico di tutti.
1: Non l'ha capito.
0: Non l'ha ancora capito. Piano piano, vuoi una pizzetta che magari deve avere un po' di zucchero. Allora, andrei a chiedere a Dimitri se ha un Audi A6. Allora, ragazzi, allora Dimitri non è che c'ha le macchine in tasca, cioè c'ha un piazzale di macchine, ma non è che può avere tutte le macchine possibili immaginabili.
2: Ma le troviamo,
0: ma le trova, cioè le trova, come le trova, che ne so, non lo so come... sì, sui siti, basta... le cose,
2: sì no,
0: c'ha i colleghi, no?
2: Sì, allora diciamo che c'è principalmente una rete di distribuzione, di grande distribuzione, di sì. primo impianto, cioè di casa madre, quindi
0: casa madre.
2: Noi andiamo a comprare direttamente in casa madre. Sì. E poi la seconda faccia della medaglia è Massimo, che ha l'occhio e l'intuito di andare a comprare laddove ci sono i prezzi migliori.
0: Ah,
2: quindi
0: okay,
2: abbiamo dei contatti okay. importanti.
0: Quindi io
2: anche
0: voglio
2: tra,
0: una
2: anche
0: Renault 5, tu me la trovi, per dire. Voglio una BMW Set Fly.
2: Allora adesso dettaglio, magari
0: ci vuole il dettaglio.
2: Poi magari non troviamo specificatamente esattamente quel colore, quell'interno. Che perché
0: cioè quel numero di targa lì non me lo trovate.
2: No, più che altro perché noi non è che lavoriamo sulla macchina. Cioè, io non è che ti trovo la 6. Di A6, se mi metto a guardare, ce n'è il mondo. No?
0: Ah, okay.
2: Io ti devo trovare una 6 che sia differente dalle A6 che ti propone qualcun altro, perché sennò la mia macchina non diventa interessante, o come allestimento, come prezzo, come età, o come tutto.
0: Io
2: ti propongo una macchina che abbia delle caratteristiche diverse da quelle altre, sennò divento uno dei tanti.
0: Certo,
2: è la nostra forza primaria, in sostanza.
0: Sì. Achille non ha capito, però fa niente.
1: Allora, abbiamo il jingle, volendo, signori.
0: Non ho capito, scusa.
1: Magri, abbiamo il jingle.
0: Ok, adesso questa è discriminazione nei nostri confronti. Non è bene.
5: Studio Più presenta One Day Sponsor.
6: One Day Sponsor.
5: Tre minuti con
1: Garage del Garda, e abbiamo il bellissimo e magrissimo, senza barba, attenzione. Dimitri.
0: Senza barba, senza barba è tanta roba, ragazzi. Uno ha scritto una cosa offensiva nei tuoi confronti.
1: Leggila.
0: Ugo, hai smesso di fumare. Cioè, ragazzi, ma voi siete veramente delle brutte persone. Ma perché togliergli l'unica soddisfazione che ha nella vita quest'uomo? La sigaretta. Cioè, ma porca miseria, ma poveraccio. Cioè,
1: non ditemelo più, ragazzi.
0: Gli togliete le mani per smettere di fumare. Togliergli le mani. Deve smontare le mani.
2: Poi impara a fumare con i
0: piedi. Però potresti farti come i denti che c'hai smontabili, anche le mani smontabili. Così smetti veramente di fumare.
1: Certo.
0: Con i piedi, lui riuscirebbe con i piedi.
2: Ci sono gli artisti, quelli.
1: Me la passa il cane!
0: Sì. Me la passa il cane. La sigaretta. Vabbè, allora facciamoci seri. Allora, mettiamo un jingle, se no sembra che.
1: No,
0: parliamo...
1: l'abbiamo già messo, è già andato, Andrea. L'ho già
0: Hai
1: detto.
0: Già andato?
1: Ho già detto Garage del Garda, va a posto.
0: Non l'ho sentito. Io non... Allora, Garage del Garda, che cos'è Garage del Garda? Lo facciamo dire a Linetto.
2: Ci sta.
0: Vada.
4: Grazie, bellissimo uomo. Allora, Garage del Garda è il garage delle autovetture.
0: Lui è esattamente come le pizzette rosse. Ce le presente le pizzette rosse,
1: io
0: quelle
1: amo
0: piccoline.
1: Gli
0: no, che tu ci sono quelle con la mozzarella e quelle senza. Quelle senza, tu le guardi per un po' e dici: ma la mozzarella c'è o non c'è? C'è o non c'è? Poi ti rendi conto che non c'è. Ecco, nel suo caso è esattamente come la pizzetta rossa senza mozzarella. Gli manca qualcosa. Tu cerchi di capire cosa gli manca. Gli manca. Dica.
4: Garage del Garda è una concessionaria di autovetture che si trova a Desenzano del Garda.
0: Dove si trova, scusa?
4: A Desenzano del Garda.
0: È già interessante la cosa.
4: Viale Custoza 58, vicino al diversivo, davanti praticamente al sexy shop.
0: Diversivo, adesso mi pare difficile. Il ponte.
4: Dove c'è il ponte del
0: ponte
4: treno?
0: Del treno.
4: Ho imparato il diversivo, quindi...
0: Sì, lo so. Però uno che non lo sa, magari...
1: Certo.
0: Non...
4: È una concessionaria.
0: Ma ti sei girato per l'alito?
2: No,
0: che cosa hai mangiato ieri?
2: Il bello è brutto, no?
4: Allora.
2: No, ho detto che c'era il fiatello, ho detto che comunque è brutto.
1: Cosa ha mangiato ieri?
0: Ha mangiato il mondo ieri.
1: Il mondo ieri.
0: Era gratis, quindi...
4: No.
0: Al buffet, a un certo punto gli hanno tolto il tavolo.
4: No, io ho dovuto.
0: È andato in giro con i piatti, era pieno di piatti in mano. Dice, il tavolo gliel'hanno tolto. Dice, così almeno smette di mangiare.
4: Ho dovuto saporare il banchetto per poter dare un voto.
0: Certo.
4: Comunque, allora, Garage de Garda è la concessionaria brand numero uno di R, giusto? Che si trova ad Desenzano del Garda, ma non solo.
0: Ma non solo.
4: Perché è anche multimarca.
0: Sì.
4: Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire che...
0: C'ho un dolore al fegato, ragazzi.
4: Lo Sherlock Holmes.
0: Sherlock Holmes. È barese. Sherlock Holmes. Di Bari sono.
1: Sherlock Holmes.
0: Un maresciallo dei carabinieri.
4: Delle concessionarie d'Italia, ma non solo, del mondo... È in grado, lui ha un parterre di auto, praticamente, così dire parterre.
0: Parterre, cosa vuol dire parterre? Terra ce l'ha.
4: Ha un piazzale. Ha la disponibilità di autovetture.
0: Sì, tipo Audi, BMW, Mercedes, multimarca, no? Renault, Fiat.
4: Però come lui, poco fa ha menzionato lui.
0: Peugeot di così non possiamo andare, ragazzi, veramente non...
4: Trova quelle autovetture anche usate, usate, chilometri zero, quant'altro, però...
0: Alfetta un attimo.
4: Di una qualità che in giro si fa fatica a trovare, quindi trova la multimarca usata, diciamo così, di seconda mano, chilometri zero, ma come lui appena poco fa ha detto Dimitri...
1: Io sto guardando la faccia di Dimitri.
0: Quindi non sa se dormire perché ha dormito poco.
4: Lui agguanta quella che può agguantare.
0: Secondo me hai bevuto?
4: No, io ho bevuto ma un goccettino di...
0: Una bottiglia di Ferrari si è preso.
4: Ho assaggiato un goccettino di spumante.
0: Sa bevuto tutte cose, secondo
1: me.
0: Andiamo avanti. Allora, parliamo di macchine. Per non guardare i messaggi.
1: Che fracco la mano.
0: Allora, ragazzi, smettete di dire diversivo. Ho chiesto a due ingegneri edili e tutti e due mi hanno detto non esiste il detersivo.
1: Il diversivo
2: è uno di noi, questo
0: è uno di noi ignorante come noi. Allora parliamo di macchine, non di ponti. Allora, cosa possono trovare a Garage del Garda? Lo puoi dire te, per favore, perché allora, tanto quello che
2: Garage del Garda, Garage del Garda è in primis, come ha detto all'inizio bene Achille, poi si è perso un attimo, è DR di prima marca, quindi noi siamo ufficiali DR da un sacco di tempo, quindi ormai siamo idealizzati come marchio. EDR oggi, con il discorso del caro benzina e quant'altro, è sicuramente un toccasana un po' per tutti, perché tutte le DR sono principalmente con l'impianto GPL di serie. E sono macchine con impianto GPL di serie con un super prezzo, perché ricordiamo che partiamo con la DR5 benzina GPL a 21.900 euro e arriviamo fino alla DR6 stil nuovo, nuovissimo modello, con una super promo a 28.900
0: euro.
2: Parliamo di nuovo.
0: Macchina benzina, nuova a 28.000 euro.
2: Il top di gamma.
0: Che è un SUVone esagerato.
2: Sì, perché c'è una promo di 4.000.
0: Io sfido chiunque a trovare un SUV di questa entità a 28.000.
2: Affrettatevi perché c'è una super promo. Da sfruttare a pieno, perché è veramente un prezzo super.
0: Poi
2: oltre, diciamo, al marchio DR abbiamo
0: poi GPL, voglio dire che oggi come oggi GPL, cioè voglio dire, non stai rubando niente a nessuno.
2: Infatti abbiamo oltretutto sul piazzale due di Sport Equipe 6 benzina GPL 150 cavalli chilometri zero a 24.900 euro, due super
0: chilometri
2: offerte,
0: zero sarebbe quasi nuova,
2: due super offerte, macchina costava 34.900 di listino, quindi risparmiamo 10.000 euro solo perché è stata immatricolata e messa là, quindi ultime due rimaste, quindi anche quella un super prezzo. Poi nuovissimi arrivi di grandissime novità,
0: sono
2: arrivate due MG, una ZS e una HS.
0: Sono elettriche?
2: No, sono ibride. Super prezzo, super scontate, chilometri zero, immatricolate due giorni fa. Quindi immatricolate, massimo se le
0: prese.
2: Perché il prezzo era super.
0: Quanto?
2: 20, adesso non ricordo il prezzo, aspetta un attimo che te lo vado a dire. Aspetta che lo recupero da qua, perché non mi si carica bene qua. ZS e HS. Allora, l'HS ce l'abbiamo fuori. A 28.900 euro, ibrida, luxury,
0: l'allestimento più bello. Il SUVone,
2: quella più piccola, 24 e mezzo, sempre ibrida, luxury. veramente bellissime.
0: Bellissime, vero?
2: Poi c'è una super super super novità che è arrivata, che Massimo è riuscito a prendere, lì c'è uno sconto super da listino, immatricolata.
0: Devo dire che lavoro la super, non
2: due giorni fa.
0: Perché non vai al benzinaio a lavorare?
2: Perché è la verità, è la verità. Queste qua sono macchine che a questi prezzi non si trovano. Questa è la macchina che stanno presentando in tutte le
0: peccato che non la trova.
2: In tutte le
0: concessionarie.
2: No, tutti gli spot televisivi oggi presentano questa macchina perché è l'ultimissima nata ed è una macchina.
0: Ma di che marca?
2: Si chiama Lepas.
0: Lepas
2: L8, la stanno pubblicizando ovunque, noi ne abbiamo
0: la marca, che marca è?
1: Lepas.
0: Ogni giorno nasce una macchina nuova.
2: No, questo è un po' che c'è.
0: Marchio nuovo, Lepas. Lui la conosceva, l'hai conosciuto?
4: Io sì, perché si vede. Come hai detto tu,
0: c'è uscito anche c'è a cena con Lepas. Sì.
2: C'è lo spot che si vede ovunque, quindi abbiamo una Lepas.
1: Ha ragione, aspetta Andrea, l'ho vista pure io, solo che è veloce, è Lepas.
0: Mamma ragazzi.
2: Andiamo avanti. Sì. Lepas ha un super prezzo a 36.900 euro.
0: Quanto?
2: 36.900.
0: Ma stai tanto però.
2: No, però è una macchina che costa veramente 10.000 euro di più sul mercato.
0: Ah, veramente?
2: Immatricolata due giorni fa, anche questa macchina.
0: Ah. Perché nuova costa 40
2: a meno un 10.000 euro di più. È una super super offerta.
0: Ma come fa? Le va a rubare, cioè,
2: non è che va a rubare, però
0: come fa a prendersela?
2: Sa quando quel concessionario
0: quando nasce,
2: X ha bisogno di fare dei numeri e immatricolare delle macchine e quindi lui va a pigliare quella che ha immatricolato.
0: C'ha le conoscenze,
2: La
0: Lepas 36.000 euro, ragazzi.
2: Poi
0: non la trovate in giro.
2: Abbiamo ovviamente anche qualcosa di un pochino più ridotto, però super macchine anche quelle, tipo Toyota Yaris.
0: Sì.
2: Aziendali, macchine belle con
0: indistruttibile
2: 13.000 km. Diciamo che Toyota ha inventato l'ibrido, quindi se sei un amante dell'ibrido, Toyota è la tua macchina.
0: Quanto costa la Toyota?
2: 19.9,
0: non li vuoi spendere?
2: Aziendale.
0: Dai!
2: Una Q2 bellissima, benzina 30 è il motore 1000 TFSI, 3 cilindri turbo, 70.000 km,
0: 16.900 euro.
2: Super, super,
0: dillo al microfono:
2: super prezzo. Super prezzo, ragazzi. Non ce n'è.
0: Vabbè.
2: Poi Compass è arrivata una roba bella da buttarsi per terra.
0: Ma lui fa avanti e indietro col follicione, no? Ma non puoi seguire una cronologia normale.
2: No, perché ce ne sono di quelle più interessanti di altre. Ce ne sono di quelle banali.
0: Elimini, no?
2: Ma questo è il mio sito, cosa elimino? No, dicevo, è arrivata una cosa bella da buttarsi per terra. Che è
0: da buttarsi per terra.
2: Sì,
0: cioè, tu entri al concessionario e ti butti per terra.
2: Quella è la sensazione.
0: C'è Diletta Leotta.
2: Alfa Romeo Giulia 2000 turbo nell'allestimento competizione. Il più bello in assoluto. 280 cavalli benzina, rosso Alfa.
0: Bellissima.
2: Bella da morire.
0: Bella.
2: Macchina del 2023.
0: Quanto?
2: 20.000 km, macchina stupenda, guardalo.
0: È cascato.
2: 39.490, prezzo che non c'è. Macchina
0: ammazza, che bozzo!
2: Bellissima. Poi
0: quanto costa?
2: 39.490.
0: Super prezzo!
2: Super prezzo. E poi una bella macchina di Ugo, che quando si deciderà di comprarla, l'Abarth 595 Gran Turismo, bellissima. 23.800 euro, macchina 2024, 11.000
0: super
2: km.
0: Super prezzo!
2: Sia l'unica in Italia.
0: 23.000, mamma mia,
2: super.
0: Quando vendo un rene la prendo.
2: Occasioni veramente.
0: Ma scusa, ti fanno male le caviglie? Vendi le caviglie, no? Cioè non
2: ci sono veramente tantissime macchine. Una Stelvio diesel introvabile con 70.000 km. Una Tonale.
0: Quanto costa la Stelvio?
2: La Stelvio
0: molto. Stelvio, tanta roba.
2: Stelvio bella, ma poi macchina del 2020 con 78.000 km. Sfido chiunque a trovare un diesel 22 190 cavalli del 2020 con 70.000 km in Italia, lo dico qua davanti.
0: Quanto? 21.000 euro. Super prezzo.
2: Non c'è. Un Alfa Romeo Tonale, 160 cavalli.
0: Uno scritto con 10.000 euro che compro.
2: Vieni, ti compri.
0: La fame, compri la fame.
2: No, qualcosina di interessante. Anche, perché ci sono anche macchine.
0: Vai al Conad.
2: Ci sono anche macchine.
0: Che a spesa la fai.
2: Sì, la fai. 10.000 euro, compri qualcosina. Ci sono anche delle macchine che sono interessanti.
0: Sì.
2: Pur essendo macchine che magari nell'abitudine mentale.
0: Beh, lui ci ha trovato un furgone a meno di 10.000 euro.
2: Per dire,
0: quasi nuovo, 8.000, quanto l'abbiamo pagato?
2: Sì, 8.700.
0: 8.700, una roba follia proprio. Grazie.
2: Però per dire.
0: Fai silenzio.
2: No, però io devo dire che Andrea Cattavolo è uno che paga. Andrea Cattavolo è uno che paga.
0: Sì.
2: No.
0: Che se non paghi, ti arresta.
2: Andati fuori a cena, io volevo pagare. Andrea Cattavolo.
0: Ma se un prete compra una macchina, gli fai la messa a terra? Cioè, andiamo avanti. Allora, io.
2: Quindi dicevo, ci sono anche delle realtà diverse. Tipo, abbiamo ritirato una Golf
0: Station
2: del 2017.
0: Ma l'hai già venduta?
2: Aspetta un attimo. Con 200.000 km di diesel, no? Macchina super.
0: Mi fa
2: in
0: morire
2: ordine.
0: Quando lo interrompo. Aspetta, aspetta.
2: Macchina in ordine, bellissima. Sì. Che nell'immaginario.
0: Ma non l'hai già venduta?
2: No, aspetta un attimo. Nell'immaginario collettivo, uno dice: caspita, una macchina con 200.000 km. No, invece no, perché sono macchine che si comprano bene, sì, sono sempre manutenzionate ufficiali, vanno ancora benissimo, costano il giusto e accontenti quella persona.
0: Ma l'hai venduta o no?
2: Non ancora. E accontenti quella persona che magari, sì, non ha tantissimi soldi, no?
0: Giusto, giusto, no? Giusto.
2: Però fa sì che tu sia su una macchina comunque sicura, agevole,
0: bravo,
2: una macchina che ti dura ancora un po'.
0: Quanto costa?
2: Quella lì è la mia ritirata.
0: Quanto?
2: Era una macchina da 8,5, 9,5.
0: È buona.
2: Capito?
0: Buona.
2: Bella, bella quella lì. Quindi ci
0: l'hai
2: sono...
0: già venduta?
2: No, no, no. Ci sono ancora delle, ci sono delle realtà, anche altre macchine, tipo abbiamo ritirato una Seat Arona Metano.
0: Metano tanta roba.
2: Fermati, macchina del macchina del 2020, 180.000 km. Vero che uno dice 180.000 km, ma quando paghi quella macchina lì 7,5-8, ma cosa
0: vuoi?
1: Si sta arrabbiando pure.
2: L'allestimento più bello, perché oltretutto era nell'allestimento Excellence, quindi quello più bello. Quindi dicono, ci sono delle realtà dove spendi,
0: sì,
2: il giusto,
0: sì, bravo,
2: e le macchine possono ancora avere vita.
0: Ma quella Metano che macchina era?
2: Una Arona, Seat Arona, è il SUV piccolo della Seat, bella anche.
0: Ma puoi girare anche fuori dalla Lombardia?
2: Assolutamente.
1: Scusa.
0: A Roma, non è Lombardia.
2: Maria,
0: Lombardia. Mio cervello è bagato, ragazzi, non ci fate caso.
1: Grazie, Dimitri.
0: Allora, Dimitri, ricordiamo che si trova a Desenzano del Garda, lo facciamo dire al diversivo, dica.
4: Siamo in Viale Custoza 58, lì c'è il ponte del treno.
0: Andate lì, garage del Garda, entrate, se non c'è Dimitri, urlate, Dimitri! Lo trovate?
4: Tanta scelta, quindi
0: e soprattutto super prezzi. Super prezzo. Grazie Dimitri.
2: Grazie a voi,
1: ciao,
2: ragazzi.
1: Dimitri.
0: Ciao, fratello. Oh, siamo andati a cena insieme. Quando? Venerdì.
2: Sì, venerdì. Ha pagato Andrea.
0: Ho pagato io. Ha mangiato qualsiasi cosa c'era sul tavolo. A certo punto, anche l'acqua dei fiori si è bevuto. Che roba. I dolci no, ha portato 7-8 dolcetti,
2: li fai tu,
0: se l'hai mangiati
2: tu.
0: Tutti,
2: no, aspetta,
0: tutti,
2: no, fermati, no,
0: tutti,
2: no, aspetta,
0: cioè l'unico tu, che no, era l'unico mio che era senza lattosio, sì, anche lui l'ha
2: no,
0: guardato come
2: no,
0: per
2: no,
0: dire,
2: no,
0: l'ho dovuto tirare via dal piatto velocemente,
2: perché tu con la scusa di c'ho qua, c'ho là, non posso mangiare questo quell'altro, e i dolci li lasciati lì tutti, cosa fai, li lasci là,
0: infatti, che fai, lasci là, i piattini però riportali. Yeah.

0: giustamente uno ha scritto a Rona e in Piemonte. Allora si può girare solo in Piemonte con la Rona, ragazzi. Non è... è sul Lago Maggiore, Piemonte. Perché il Lago Maggiore è Piemonte, no? Non...
1: certo, è Arona, Verbania, Stresa.
0: Sì. Ma il Lago Maggiore è anche Lombardia, o no?
1: Lago. Scusate. Lago Maggiore. No, Lago Maggiore è Varese.
0: Che c'è? Lascia no, Varese
1: è
0: Lombardia.
1: È Lago di Como.
0: Lago di Como. Ma il Lago Maggiore è Lombardia.
1: Allora, so, vado a vedere.
2: Devi pensare all'ordine. Si parte Garda.
0: Siamo ignoranti, ragazzi, lo sappiamo. Lo sapete?
2: No, sì. Devi guardare i laghi.
0: Lago Maggiore, Maggiore.
1: Lago Maggiore dove si trova?
0: Ma che fai? A chi stai chiedendo? Dove si trova?
1: Ah, è tra Piemonte e Lombardia.
0: Infatti, cosa ho detto io? È un po' in Piemonte e un po' in Lombardia. Lui è nella parte, diciamo, Arona, è dalla parte piemontese. Sono di Torino,
1: eh? Lo sapevo.
2: E io Torino, lei, scusi.
0: Sento un rumore.
2: Fuori c'è l'ambulanza.
0: Ah, c'è l'ambulanza.
2: È passata.
0: Ah, stanno venendo a prenderti. Ah, ce l'hanno fatta allora. L'ho chiamati 2 anni fa, pensa. Dimmi, stavi dicendo qualche cosa?
2: No, ti stavo dicendo che guardando i laghi, l'ordine dei laghi, tu devi pensare, cioè, guardo i laghi.
0: C'è un ordine cronologico.
2: Sì. Allora, cronologico. Tu pensa di essere satellite.
0: Tu pensa?
2: Di essere satellite.
0: Io sono il satellite.
2: Tu sei il satellite.
0: Quindi guardi dall'alto.
2: Sì. Abbiamo il lago di Garda.
1: Che figa.
0: Dai, prendiamo come guarda i laghi, io guardo le altre cose.
2: Come riferimento, sì. Cioè, partiamo devi scremare, no?
0: Quindi
2: devi scremare, ci fai fai la scrematura. Parti dal lago di Garda, vai a sinistra.
0: Mi stai nervosendo.
2: Lago di Garda, a sinistra c'è il lago di Iseo. Dai, calmo. Allora, è il lago di Garda, sì. No, che ha la sua forma.
0: Sì.
2: Poi c'è il lago di Iseo, che ha una forma diversa. Poi c'è il lago di Como.
1: Idro, c'è anche Idro se vuoi,
2: È vero, anche. Però c'è Como, Idro.
1: No.
2: Iseo.
0: Come no?
2: Allora. Iseo.
1: Lago di Garda,
2: Como,
1: lago
2: verso
1: di Iseo,
2: la Svizzera.
1: Idro, lago di Como, lago Maggiore, questi sono i laghi, basta.
0: Allora, possiamo andare avanti, ragazzi, perché mi sto annoiando veramente.
2: Cioè, è un momento di geografia,
0: È un momento di geografia, ma mi sto annoiando di brutto, capito?
2: Stai annoiando?
0: Sì, sto annoiando.
2: Vuoi ridere? Ti vuoi divertire un po'? Certo. Ti posso invitare al teatro?
0: Non ho capito chi sei.
2: Io mi chiamo Achille.
0: Ah, io non rido mai.
2: Non ridi mai?
0: Non rido mai.
2: Ma non ridi mai, ma perché?
0: No, mai.
2: Vabbè, ma perché magari...
0: Mai.
2: Ma bisogna toccare magari il tuo intro, capito? Magari c'è un qualcosa dentro un qualcosa che bisogna sapere stimolare, capito? Magari c'hai il tuo...
0: Sei un ginecologo?
2: No, non sono un ginecologo. E poi tu sei un maschio, non è che... Nel senso,
0: cos'è che vuoi stimolare?
2: No, stimolare il tuo interno, il tuo io, il tuo essere, capito?
0: Sei un urologo.
2: No. L'urologo stimola, cioè controlla, verifica l'urina. Aiuto. E quindi
1: stimola l'urina.
0: Cosa mi vuoi
2: il canale urinale?
1: Urinale cosa?
2: No, stimolare praticamente magari dentro.
0: Sei italiano?
1: Non credo.
2: Io mi sento internazionale.
0: Allora va a cagare.
2: Ragazzo di moda. Scusi,
0: No, possiamo andare avanti. Tanto voglio dire, quello che dici non serve a niente. Pronto!
3: Chi è? Andrea!
0: Buongiorno 5.5, dica! Ma
1: chi è?
3: Ti saluto il mio carissimo amico.
0: Chi è?
3: No. Walter Viareggio.
0: No, vabbè, ragazzi. Siete veramente delle brutte persone. Andrea, chiedi. Andiamo avanti. Non, dai, è che. Uno ha scritto. Ah, Sergio ha scritto: hai cavalli.

0: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
1: Ho vinto, eh! Primo, secondo e terzo posto.
2: Hai fatto velocità,
3: è andato,
2: è andato.
3: Pure lui.
2: No, appunto, quindi sabato sera Guidi Zolo, ma anche qualche attore.
3: Sì, okay. Sì, sì.
2: E quindi, poi
3: allora,
2: casting aperti.
3: Hai detto caspita?
2: No, casting aperti.
3: Ah, casting.
2: Casting
3: aperti. Ho avuto... quindi se lo spettacolo non viene bene, ragazzi, perché mancano gli attori.
1: Beh, certo.
3: Non è colpa mia. Cioè non... bella scusa. Vabbè, stavi dicendo...
2: Quindi uomo o donna...
3: Concludi, Senegal. Dai.
2: Quindi uomo e donna, tu che vuoi vivere... O hai già vissuto esperienze simili?
3: Sì.
2: Sei già del settore?
3: Sì.
2: Vuoi vivere altrimenti una nuova esperienza? Non
3: sì.
2: È esperienza,
3: sì.
2: Non c'è problema. Il casting per l'André Catavolo Show
3: sta di fregatura sta cosa.
2: In su. È aperto.
3: Sì.
2: Aspettiamo le vostre candidature per questo sabato teatro a Guidizzolo, spettacolo in teatro a Guidizzolo,
3: Mantova,
2: provincia di Mantova. Settimana prossima sempre aperti i casting per il teatro André Catavolo, per lo spettacolo
3: sì.
2: André Catavolo Show in tour. Teatro a
3: Rovereto,
2: provincia di
1: Verona.
2: Fermati,
3: perché
2: non sapevo che Verona
3: stai facendo casino. No. Allora lo facciamo dire all'uomo con la dentiera, perché non è l'unico l'uomo con i denti dismessi. Vada.
1: Allora questo sabato vi aspettiamo a Guidizzolo.
3: Tu sei piacevole come una supposta d'amianto, uguale.
2: Che dura.
3: Andiamo avanti.
1: Ma perché non capisci? 10 ottobre.
3: Recita un po', recita la parte, dai.
1: Recito.
3: Vabbè, allora, tu che sei un attore navigato.
1: La faccio con...
3: Lui ha fatto un sacco di recite, poi la sua carriera si è interrotta sul Titanic. Navigato. Vada.
1: Io ero l'iceberg.
3: Lui era l'iceberg. Si fa le battute.
1: Beh, d'altronde.
3: Un mojito! Esagerato! Ma no, quando che ci hai visto? Dai, cretino.
1: Allora, sia per i casting, sia per dare gli ultimi posti a disposizione.
3: In che senso gli ultimi posti? Di che posti?
1: Parlo di Guidizzolo, sono proprio gli ultimissimi posti a disposizione.
3: Sì.
1: Ok.
3: Troppe S però in questa frase. Cambia, se no sì. Non...
1: Va bene, chiamatemi, vi spiego tutto. Attori e chi vuole semplicemente.
3: Se volete venirci a vedere a teatro al 16, il 10 sabato, questo sabato. Siamo a Guidizzolo, il 16 siamo a Rovereto e il 24 siamo a
1: Bellaria Marina.
3: Chiudiamo la nostra rassegna teatrale con Bellaria. Oh. Poi chiudiamo, ci mettiamo un mattone, una pietra sopra, perché no, io parto, me ne vado. E questi non sono in grado, e quindi non gli ultimi spettacoli, questi sono, ragazzi.
1: Questi
3: non
1: sono, quindi,
3: accontentatevi. L'ha deciso lo Stato. Dica.
1: Allora chiamatemi o mandatemi un WhatsApp 389 83 34 82 5.
3: Dico una cosa, quando io dico potrebbe essere l'ultimo spettacolo, in effetti per vari motivi, se uno dei tre muore,
1: certo.
3: Vabbè, se muore Achille lo facciamo lo stesso. No, se uno dei tre muore, può essere, no? Anche voi che mi date lo spettacolo, metti che uno di voi morite, cioè dai, quelli che ascoltano la radio, si può morire, no?
1: Certo.
3: Non potete più venire a vederci. Quindi potrebbe essere l'ultimo spettacolo anche per voi. Quindi, cioè, se ci sarete all'ultimo è perché siete vivi, capito? Ragionamento è logico. Quindi sfruttate la vita adesso che siete vivi, non quando siete morti. Quando siete morti,
1: come fanno?
3: Potevo venire a vedere lo spettacolo di Catavo.
1: Ma non possono più dirlo.
3: E l'anima non può entrare. L'anima non entra, dirlo. Non paga e non entra.
1: Cosa?
3: Capisci? Cosa? Hai capito il senso?
1: Si è perso.
2: Che l'anima praticamente è virtù, è un po' come
3: Catavolo.
2: Un po' come
3: quando fai questa cosa
2: è venuto in me.
3: fa schifo
2: è venuto fuori dal
3: no, ma lascia stare, non lo fare più non sei in grado, lascia stare,
1: non sei in grado.
3: Achille fa il casting sì sul divano nero col Senegal. Andiamo avanti, basta
1: fake office,
3: Lago di Ledro, dica.
1: No, ho detto fake off, fake office è una categoria, quella del divano nero.
3: andiamo avanti.
2: Quindi mi raccomando, allora.
3: Io volevo lanciarlo così, lui l'ha voluto sottolineare la cosa.
1: Beh, divano nero.
3: Allora, il numero, dai il numero, l'hai già dato? Basta.
1: L'ho già dato il numero.
3: Entrate sulla pagina Instagram, Andrea Catapolo, Ugo Palmisano, Achille Ferrari, insomma, una dei tre, e trovate la locandina con lui il telefono, vai!

0: un ciuffo di mais, praticamente la pannocchia quando fa poi il ciuffo fa una sorta di, sembrano capelli, sembrano i capelli di Achille, sembrano i tuoi capelli.
1: No,
0: è un ciuffo di mais.
1: Sì,
0: tu sei una pannocchia.
1: Quello lì è quando cresce.
0: Quando cresce?
1: È quando ancora acerba.
0: È acerba, sì.
1: Prima di far venire fuori il giallo, io di pannocchie ne ho
0: assaggiate.
1: No, granulate. Mi ricordo.
0: Ho avuto paura per un attimo.
1: No, mi faceva sgranulare le pannocchie.
0: Non ho capito, scusa.
1: Mi ricordo il bellissimo gioco estivo.
0: Sì.
1: nel mio vicolo. Alle elementari.
0: Ma chi ti faceva, come si dice, sgranocchiare le pannocchie?
1: Era Nini. La stessa signora che quando andava di là il pallone ce lo bucava. Lei ci bucava il pallone, poi
0: ma con la pannocchia ve lo bucava.
1: No. Andava di là il pallone, quindi sì. Se eri fortunato, se lo vedeva una delle figlie, prendeva il pallone e te lo ridava. Se lo vedeva lei,
0: te lo bucava.
1: Vabbè, proprio
0: un classico delle vicine. Una volta si poteva fare,
1: si poteva fare.
0: Però sì, poi adesso ti arrestano, ti ammogli un pallone. Però una volta sentivi e uno, e quello più vicino al giardino l'ha bucato pure questo. Vabbè, comunque.
1: E dopo c'è la cosa bella, era per assurdo,
0: ma che c'entra con le pannocchie? Ti facevano sgranare le pannocchie
1: perché lei era la stessa donna,
0: sì,
1: che poi non so per quale motivo d'estate, cioè comunque lei ci bucava i palloni e poi c'era questo rituale,
0: sì.
1: E lei praticamente aveva i conigli.
0: Sì.
1: Aveva tutta una serie di conigli.
0: Quanto dura il racconto? Parla della pannocchia! Infatti, ti faceva sgranare le pannocchie perché?
1: Ti spiego, perché c'avevi i conigli.
0: E okay. Che c'entrano i conigli?
1: Lei macinava le pannocchie,
0: il mais.
1: Per dare da mangiare ai conigli.
0: Che gli dava? La polvere di mais?
1: No, il mais.
0: Che non c'avevano i denti i conigli?
1: Ma sì, magari gli faceva il latte al mais. Ma cosa vuoi che sia io? Il mais, il polvere soffiato.
0: Comunque tu hai sgranato le pannocchie.
1: Tutti lì.
0: Senza mani però,
1: No, mi ricordo. Vesiche sul pollice.
0: Stai per le vesiche sul pollice. Ma lascia stare.
1: Fratello, allora partivo con il pollice.
0: Ma dove mai usate le mani? Dai.
1: Mi ascolti? C'era la tecnica del pollice. Poi c'era la tecnica, così, no?
0: Sì. È lì che hai sviluppato la tua laurea.
1: Sì. Così
0: lì che è diventato veloce con le mani.
1: No,
0: sgranando le pannocchie.
1: Facevi prima.
0: Certo.
1: I primi li stappavi col pollice.
0: Possiamo andare avanti. Non possiamo fermarci su una cosa che fa fare. Dai.
1: È la tecnica dello spannocchiamento.
0: Sì. Allora, ragazzi, dobbiamo salutare, dobbiamo chiudere, che è meglio, ragazzi, altrimenti veramente qua ci arrestano. Allora, chiudiamo. Appuntamento rimandato a domani. Oggi l'abbiamo sfangata. In qualche modo l'abbiamo sfangata. Lunedì. Io volevo leggervi questa cosa che mi fa troppo ridere, però non so se facciamo in tempo. Parenti serpenti, colpisce, leggo solo senza fare la battuta perché la battuta l'hanno già fatta loro, colpisce la zia con un piatto di porcellana che reagisce sferrandogli una coltellata al petto. Aspetta, interviene il nonno che cade, si frattura il femore. Mentre la nonna prende a bastonate il nipote, quello che aveva tirato il piatto. Questo praticamente si è distrutta una famiglia. Completamente. E il giorno dopo hanno mangiato un piatto di orecchiette, perché non è della famiglia. Va bene, dai, è una roba incredibile. Mi fa ridere il fatto che questa picchia il nonno che arriva, si scivola, pam, frattura. La zia che prende a bastonate, quella ha lanciato il piano, fantastico. Io vorrei una famiglia così, ragazzi. Rissosa, mi sarebbe piaciuto. Allora, il compito di chiudere il programma lo lasciamo all'uomo che l'ha aperto. Vada.
2: Grazie a tutti, ci risentiamo domani, puntuali 6:15 e poi dalle 7 alle 9.
0: No, sei stato bravo.
2: Dai, tra una
0: chiusura. Niente, che sta mangiando un chihuahua, quindi non sta sgranocchiando un chihuahua.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero sui 105.1. Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le destre sudamericane, dal presidente argentino Milei al colombiano della Esperieglia, si congratulano con Flavio Bolsonaro, uscito in vantaggio al primo turno delle presidenziali in Brasile, col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Tra 3 settimane il ballottaggio è finito, il tempo del Partito dei Lavoratori festeggia il leader nazionale liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe a Brasilia dopo la sconfitta elettorale del 2022. Ucraina e i radar russi non risparmiano Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merkel. Ieri nella capitale per un bilaterale col presidente Zelensky, nella conferenza stampa congiunta, il cancelliere ha annunciato un nuovo pacchetto da oltre 1,3 miliardi di euro, in larga parte in aiuti militari, incluse armi da attacco a lungo raggio. Nelle stesse ore le forze russe hanno colpito un ponte della capitale su Dnipro. Nella notte ancora raid, almeno un morto nel distretto industriale di Kharkiv. Avvio di settimana con 500 scuole superiori chiuse in tutto in parte nella Francia, sconvolta dalle proteste degli studenti di questi giorni. Ad annunciarlo il ministro dell'istruzione Geffrey, secondo cui negli istituti non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza. 24 quelli che sono stati incendiati o saccheggiati dall'inizio di questa ondata di proteste. Vi sarà un ritorno parziale e graduale alle elezioni, ha assicurato il ministro. Il delitto di Garlasco rompono il silenzio i genitori di Chiara Poggi, che sui canali Mediaset commentano gli ultimi sviluppi dell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. A noi la giustizia ha dato un colpevole e per noi è Alberto Stasi, ha spiegato Giuseppe Poggi. Se la nuova inchiesta ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. I genitori hanno anche ricordato il lungo percorso processuale per l'omicidio della figlia nel 2007, con ben 5 processi. Formula 1: Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti a Kimi Antonelli, che in vetta la classifica mondiale allunga a più 84 sul compagno di Mercedes Russell, fermato dalla rottura dei motori in una gara condizionata dalla pioggia e dalle safety car. Le Ferrari prima sbagliano clamorosamente le gomme, poi rimontano fino al podio, terzo Hamilton, a seguire Leclerc. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più wants you.
1: Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
2: Spot. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Tommen, so hazy.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli e Ostuni, sui 105.7.
0: Spot.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Alex Schifani, Funkatronei, DJ Spine, Lost Control.
6: Yeah. Feel the floor.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Alex Schifani, Funkatronei, DJ Spine, Lost Control.
9: Yeah, to the floor.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Flavio Bolsonaro in vantaggio al primo turno delle presidenziali in Brasile, col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Fra 3 settimane il ballottaggio è finito, il tempo del partito dei lavoratori festeggia il leader nazionale liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta elettorale di 4 anni fa. 2 episodi gravi ieri di violenza familiare a Montesilvano, nel Pescarese, piantonato in ospedale in gravi condizioni un uomo che ha accoltellato la moglie, ora fuori pericolo di vita, e poi avrebbe tentato il suicidio dandosi un profondo taglio alla gola, il tutto davanti al figlio. E si indaga su un tentato femminicidio seguito da suicidio in un'abitazione di Torino. Un 37enne avrebbe prima aggredito la compagna di 31 anni, poi fuggita con in braccio la figlia di 1 anno, e poi si sarebbe gettato dal proprio balcone al 10° piano. Ancora una sparatoria negli Stati Uniti, in Georgia 2 persone sono morte e quasi 30 sono rimaste ferite nella notte tra sabato e domenica. Non sono stati comunicati arresti, le autorità stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica. Durante una grande festa cittadina sarebbero esplosi più di 50 colpi in almeno 2 punti distanti, circa un isolato l'uno dall'altro. Tennis straordinario, Djokovic batte 4-6-6-4-6-4 Zverev e vola in semifinale all'ATP 500 di Pechino, dove affronta oggi Medvedev. Il tedesco, numero 2 al mondo, deve rinviare il possibile sorpasso in testa al ranking su Sinner, che non gioca da 3 mesi, e salterà anche il Masters 1000 di Shanghai al via mercoledì. E per il ciclismo, 2 azzurri sul podio degli europei argento per Giulio Ciccone Beffato, il photo finish di pochi millimetri dal belga Evan Poel, bronzo per Christian Scaroni. Nell'under 23 donne, oro per Azzurra Ballan, figlia di Alessandro, campione del mondo nel 2008. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: Radio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90.
0: Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4. Spot.
1: Bollettino digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: David Guetta and Hyperton. You and I, me and you.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
7: Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di 3 Minute.
2: Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata ancora dalla persistenza di un campo di alta pressione, ma correnti fresche dall'Europa centrale apporteranno un po' di variabilità su parte del nostro territorio. Non mancheranno infatti degli spazi soleggiati, da segnalare il passaggio di qualche annuvolamento nel corso del giorno e qualche piovasco sui settori alpini e appenninici. Le temperature massime comunque resteranno ancora miti e con valori che raggiungeranno anche ponte di 26-27 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di 3D Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova sui 91.9. Spot.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
0: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Bollettino dechiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del dechiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Lunedì 5 ottobre, ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, il Party Time DTM 90, i blocchi di partenza come ogni giorno alle 11.30, noi balliamo con la migliore musica dance mixata 92.000, siete voi protagonisti tramite il nostro sito 90.studiopiu.net, oggi la protagonista è Santina di Messina che vuole ascoltare Snap, Rhythm is a Dancer, Gigi D'Agostino, La Passion, Gabri Ponte, Got to Get, e noi siamo prontissimi per partire con il primo Party Time DTM 90 della settimana e iniziamo con Corona, The Power of Love.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Pew.
3: Your dance station.
4: Radio Studio Pew è sempre con te. A Modena sugli 88.4. Nelle valli del Reggiano sugli 89.4.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely, Don't Believe It.

0: una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: E diamo inizio all'ennesima puntata di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi. Sono arrivata, eccomi qua, laddove io mi sento ancora con l'estate addosso. Non so voi, ma io sono ancora in canotta. Anzi, io proprio sto proprio bene in canotta. Sì, ho una felpetta la mattina presto, ma caspita, a parte le mosche e le foglie che cadono, sembra ancora estate. Buongiorno a tutti voi, spero che la vostra settimana sia iniziata molto bene. E allora io direi che voglio essere parte di questo inizio positivo della vostra settimana di oggi, 5 ottobre.
2: Lunedì 5 ottobre.

oggi vi faccio fare un gioco, quindi state pronti al 338-141-1001 perché vi faccio un po' muovere, elasticizzare il cervello, lo faccio proprio scombussolo tutto, perché dovete fare un gioco e vediamo cosa risulta con questo gioco di parole.

Ok, vediamo se riesco a spiegarmi con stiamo terminando ad ascoltare Amore Tonight di Christian Marchi e Fiorella Armando. Ora vediamo se ce la faccio. Parlo alle donne, se tua madre, no scusate, parlo agli uomini, se tua madre avesse usato le due prime lettere del suo nome e tuo padre le ultime due del suo nome, come ti chiameresti? Parlo alle donne, quindi al contrario, se tuo padre avesse usato le prime due lettere del suo nome, quindi nel mio caso De, e le ultime due di tua madre, nel mio caso Na, come ti saresti chiamato? Chiamata? Io Dena. Insomma, vabbè. Voi? Quindi se siete maschi prendete le prime due lettere di vostra madre e le ultime di vostro padre. Se siete femmine, le prime due di vostro padre e le ultime due di vostra mamma. Vediamo che cosa succede. 338 141 1001.

le prime due lettere di vostra madre, le ultime due di vostro padre, se siete un uomo, darà il vostro nome, e le prime due lettere di vostro padre, le ultime due di vostra madre, se siete una femmina, darà il vostro nome. Vediamo che cosa risulterà. Facciamo questo gioco, dai. Ci ritroviamo tra pochissimo dopo gli spot e inizieremo con Madonna.

0: spot. Bollettino Digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you?

0: Eccoci qui, allora pare che abbiate capito il gioco. Guest for lunch, ospiti a pranzo, è molto semplice però, Allora, io che sono donna metto la prima sillaba del mio papà, del nome del mio papà, e l'ultima sillaba del nome della mia mamma. Mio papà si chiama Desiderio, mia mamma si chiama Silvana, anche lì Silvia, Silvana, un passo dalla follia ce l'abbiamo. Quindi Silvana, Dena, cioè le ultime, sì, l'ultima sillaba di mia mamma, quindi Dena non è un granché. Mentre invece abbiamo eccolo qua, questo messaggio vocale, ce n'era un altro che però ha scritto, si vede. Allora ve lo faccio sentire, tra l'allero, tra l'allà.
1: Dove vai senza party time?
0: Ecco, no, non era questo, sono sbagliata. Allora era questo: ciao Fabio, detto il Matt, la sua mamma si chiama Luigina, suo babbo Camillo, quindi lui si chiama Lulo. Bello però Lulo, dai. Katia dalla Val di Sole, il suo papà si chiama Armando, la mamma Angela, quindi diventa Arla. Beh, potrebbe essere, Arla assomiglia a un nome di quelli dei film di fantasia, tipo Never End the Story. Non c'era uno che si chiamava tipo un nome del genere? Ma non è finito qui, perché non è l'unica che mi ha mandato un nome. Adesso dove l'ho finito? Sentite che italiano, perché sono arrivati tantissimi messaggi. No, dai, volevo farvi sentire. Uffa. Vabbè, allora partiamo. Ah no, ma sono finita qua. Va bene, va bene. Sentiamo questo. Forse.
2: Ciao Sil, Franco da Milano. Io mi chiamerei Al Re.
0: Al Re, che sembra Al Re, guarda, Al Re. Beh, bello. Al, ti chiamerebbero Al, Al Re. Io Nele. Ciao Max da Cesena, Cesano Moderno. Poi Caio e dopo il cognome, però se Michele si chiamerebbe Cato. Caio, ma cavolo, quello è un Caio. Cato, bello, Cato, sembra un po' Catavolo, Cato. Dai, potrebbe essere il diminutivo di Catavolo. Cato, vieni qua, Cato. No, sembra più gatto. Gatto. Però questo è bellissimo. Lei si chiamerebbe Luna, perché il papà si chiama Luciano e la mamma Gianna. Bellissimo, Luna. Ecco, se in regia avessi avuto... Cosa ha fatto? No. Mi sarei schiacciato. Se in regia avessi avuto, mi avrebbero messo una canzone Luna, oppure E la luna bussò. Niente, la regia non era pronta, non era attenta.

0: sono arrivati un sacco di messaggi. Luna è quello che abbiamo appena detto, e salutiamo Marica, il suo vero nome è Marica. Mentre invece qua abbiamo Pippo che ci manda questo audio. Allora, la domanda è un gioco: se siete uomini, ditemi quale potrebbe essere il vostro nome unendo la prima sillaba del nome della mamma. La mia, ad esempio, se io fossi maschio, è Silvana, quindi sì, e l'ultima sillaba del nome del papà, Rio, quindi sì. Beh, Sirio, mi chiamerei Sirio, ma è neanche male, dai, Siria, Sirio, sarebbe bello. Invece sono una femmina, quindi prendo la prima sillaba del papà, che è Desiderio, De, e l'ultima sillaba del nome della mamma, Na, Dena. Vabbè, fosse stata Deva era meglio, cioè Diva, come la figlia di come si chiama, della Bellucci, bello, bella tra l'altro, bellissima Deva. Allora vediamo un po' questo messaggio vocale che vi ho detto di Pippo.
1: Ciao, sì, bella. Ciao, no, bella per salutare, ciao bella a te. A me il nome è Anio. Che puzza. Anio. Gianmarco, Pippo, mobiliare Senigallia.
0: Anio, insomma, Anio, vabbè. Però An, io, vabbè, Angela è stata molto più fortunata perché la sua papà si chiama Gianni, la mamma Pierina, quindi risulta Gina, che è un nome, insomma, Gina è un nome che c'è. Quindi brava Angela, sei stata fortunata. La mia mamma Lucia, il mio papà Pasquale, quindi Anna diventa Lule. Lule, forse se, cioè, io stavo pensando se fosse Lule, va bene, Lule, ok, Lule. Io però ho pensato di mettere DJ Ross, così per scaldarci un po' gli animi. Avete ancora un pochino di tempo per dirmi come si chiamano la vostra mamma e il vostro papà e formare un nuovo nome di battesimo. Chissà se Lupin, Luana e... bah, Lupin al mondo uno ce n'è. Giampin e Luana. È per quello che l'hanno chiamato Lupin.

0: mamma Angela e papà Giuseppe Alfonso, quindi Anpeso. Bello però, eh? Era meglio a re che Anpeso. Mentre Giovanni Celeste, Giulia da Rimini, si chiamerebbe Gite. Anche lì, eh? Sempre meglio Gina di Angela. Pensa se si chiamava Angela Gina, Angina. Dai, andiamo con il meteo, gli spot e il primo party time. Bravi, grazie di aver giocato con me in questa prima parte di chiacchiericcio quotidiano tra me e voi.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata ancora dalla persistenza di un campo di alta pressione, ma correnti fresche dall'Europa centrale apporteranno un po' di variabilità su parte del nostro territorio. Non mancheranno infatti degli spazi soleggiati, da segnalare il passaggio di qualche annuvolamento nel corso del giorno e qualche piovasco sui settori alpini e appenninici. Le temperature massime comunque resteranno ancora miti e con valori che raggiungeranno anche ponte di 26-27 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

iniziato il primo Party Time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, e continuiamo con Baila Conmigo, i vostri messaggi che arrivano al 338 141 1001. No dai, mio papà si chiama Filippo e la mia mamma Olga, vi lascio immaginare.

Domenico da Montichiari ad Alessandro di Milano. Buongiorno anche a voi. Chissà se state ritornando al lavoro o se invece avete finalmente iniziato la vostra pausa pranzo con Guest for Lunch, ospite a pranzo.

limona nel sole o un po' freschino all'ombra? Grazie della compagnia. Prego, Daniele. Sì, in effetti, però, quando arrivi alla mia età, che sono giovanissima, a volte potresti avere dei colpi di calore ineccepibili, incontrollati. Bongo cia cia cia! Questa la voglio dedicare tutta a Federico, perché so che è la sua canzone preferita. Ciao, Fede.

0: abbiamo Cupro Marittima, giornata stupenda, si raccoglie le olive con voi in sottofondo. Grazie per la compagnia, Lisa. Ciao Lisa.
1: Buone le olive.

0: però è ingiusto. A Cupra Marina, ad Ascoli Piceno, stanno raccogliendo le olive, che non è periodo, non è periodo ancora, per prendere i soldi, quei 4 soldi più chiusi. E noi in Puglia che stiamo facendo sciopero, gli agricoltori pugliesi, calabri e siciliani e campani si stanno...
1: Aspetta, aspetta, era un po' una propaganda politica, non posso mandarlo, Carlo Antonio, non me ne volere. Vi ho buggerato, ne ho messo un altro, Gigi Dag, The Riddle!

0: adesso sì che abbiamo terminato, purtroppo. Stop party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: buon vento.
1: Studio Più Dance Station.
2: This is Studio Più.
1: Studio Più News.
3: Ancora bentrovati da Alessandro Cisiling. Il premier spagnolo Sanchez scioglie le riserve e annuncia nuove elezioni per il 29 novembre, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza della legislatura. Abbiamo ridotto le disuguaglianze e potenziato l'autonomia energetica con le rinnovabili, affrontando al contempo tiranni, tecno-oligarchi e regimi genocidi, scrive aggiungendo: è ora tempo di scegliere se retrocedere con l'ultradestra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Il leader spagnolo spera, dal canto suo, in un accresciuto sostegno dalle piazze, affollatesi in questi giorni per protesta proprio sul fatto politico che ha innescato la crisi di governo, la bocciatura parlamentare di 2 decreti governativi orientati ad affrontare la crisi abitativa. La Corte d'Appello di Milano rigetta anche la seconda istanza di sospensiva dei legali dell'ex Silva in amministrazione straordinaria contro lo spegnimento degli altoforni allo stabilimento di Taranto, confermando quanto già disposto lo scorso 11 settembre. Preoccupazione tra i sindacati: le imprese dell'indotto avevano prospettato circa 2.500 licenziamenti in caso di tale esito giudiziario. La salute vince ancora, applaude invece l'associazione tarantina che aveva promosso l'azione inibitoria. Scade oggi lo sconto sulle accise al gasolio. Da domani, dalle anticipazioni del governo, si dovrebbe tornare al meccanismo delle accise mobili, con la possibilità di scontare fiscalmente in modo indiretto gli eventuali rincari. Rilevanti peraltro i ribassi registrati negli ultimi giorni per effetto dei price cap deliberati dai principali produttori. Calcio, quarta e ultima gara per l'Italia di Mancini nella prima finestra di Nations League. Reduce dal bel pari in casa della Francia, gli azzurri affrontano stasera a Bologna la Turchia, battuta 4-1 a domicilio una settimana fa. È serata decisiva per l'Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18:30 a Pescara gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia prima nel girone. Serve una vittoria con 2 gol di scarto per il pass diretto, ed è tutto. Grazie dell'ascolto.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.k.

seconda ora che dà inizio proprio adesso alle 13.03, non siamo neanche troppo in ritardo, ma va bene così, meglio una volta ogni tanto. E una lassil.k che vi dà il benvenuto, il buon pomeriggio. Io non so dalle vostre parti, ma qua è iniziato a spioviginare, cioè si può girare tranquillamente con l'ombrello. Io sono sempre con la mia canotta, sarà l'età, sarà, non lo so, ma io non tutto sto fresco non lo sento, forse se vado fuori lo sento un po' di più, forse. Chissà dalle vostre parti invece se piove, se c'è bel tempo, se ancora state facendo il bagno al mare, perché magari lo state ancora facendo, qualcuno l'ha fatto il weekend scorso, boh. Ma noi continuiamo con la musica, Turn the Lights Off.

sono. Salutiamo Poldo. O meglio, salutiamo Davide Lori da Poldo, mentre noi andiamo con Gary Halliwell. It's Raining Men.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
2: Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

qui in studio siamo veramente tanti. Guarda Ali dall'Egitto. Ciao Ali dall'Egitto. Caspita però, oh, dall'Egitto ci ascoltano. E allora Gaspar Lancio, ospite pranzo, io oggi ho trovato per voi una notizia un po' alla Forrest Gump, perché sono quelle robe un pochino strane. C'è un maratoneta che corre in un determinato modo, è l'incredibile storia di John Mazzei, che è mezzo italiano, quindi John Mazzei, non si sa. Vabbè, però ve lo dico dopo. Peraltro la foto, c'è lui che fa una smorfia, però tutto vestito da maratoneta, e un piede così piazzato col palmo del piede. Si dice il palmo. Questa parte qui è il palmo, così. Questo è il dorso, questo è il palmo. Il sottopiede. Mi suggeriscono il sottopiede. Vabbè, però ve lo dico dopo, eh. Rimanete con me se volete capire che cosa fa questo maratoneta, in che modo corre.

Vogliamo conoscere questo maratoneta, che cosa... Che cosa ha fatto, come corre e perché addirittura ne hanno fatto un articolo. A volte ci si imbatte in vicende così assurde che uno si domanda: ma sarà vero? Ebbene sì, questa lo è. È un po' come la storia di Forrest Gump, quella di John Mazzei, l'uomo che corre le maratone completamente scalzo. Cioè, vi potete immaginare la pianta del suo piede come può essere? Sin dagli esordi, cioè, è proprio maratoneta. Mazzei è abituato agli sguardi perplessi anche durante gli allenamenti tra i sassi e i detriti lungo le trafficate strade dell'isola. Una volta la polizia mi ha persino fermato mentre mi allenavo a piedi nudi per la maratona di New York. Le parole del runner alla testata americana: pensavano che avessi derubato qualcuno, ma ho risposto: in realtà stavo solo ottenendo un passo da 5 minuti al chilometro. Mamma mia, è passata, qui non sono sola, si sono mosse, qua è caduto tutto. Ora si sta preparando per qualificarsi alla maratona di Boston. La gente mi dice: ehi, hai dimenticato le scarpe? Io ormai ho la risposta pronta: ho solo dimenticato di allacciarle e ci sono schizzato fuori mentre correvo. Queste sono le sue parole. Questa usanza a dir poco originale è arrivata col passare degli anni. Prima infatti correva con calzini e scarpe da ginnastica, ma poi intorno ai 43 anni ha abbandonato la corsa per un problema alle ginocchia. Solo dopo 3 anni è tornato a correre, stavolta senza scarpe. A spiegarlo è stata una lettura Born to Run di McDougall. Essendo un ballerino, amo insegnare la tecnica. Ha detto Mazzei: mi affascina la concentrazione e lo studio della tecnica della corsa a piedi nudi, la superficie più difficile su cui correre. Pensate un po', ha detto che è la ghiaia, ma guarda un po', pensavo i detriti di vetro, non lo so, ma io non capisco. Sull'asfalto i danni sono stati minimi, ma Mazzei ricorda ancora con dolore le vesciche di sangue sulla pianta dei piedi dopo aver corso su una pista d'atletica in una giornata caldissima. Beh, grazie, si sarà un attimo scaldato. Quella volta sono rimasto fermo per un mese, ma guarda un po', e ancora il corridore ha aggiunto: quando corro la maratona di New York, stare al centro della strada aiuta perché è molto più pulito, ma pensa, tuttavia ci sono delle zone nella città più complesse di altre, si vede che lasciano più immondizia. Infine ha concluso così: incontrare persone è senza dubbio la parte più gratificante. È vero, ricevi alcuni sguardi, forse anche qualche insulto, di chi pensa che io sia pazzo, ma per me funziona alla grande. Insomma, qui Mazzei gli piace andare a piedi nudi, sta bene, non gli fanno male i piedi, e se gli fanno male chi se ne frega, starò fermo qualche mese o starò fermo qualche settimana per curare la follia che mi procura i piedi, alla pianta dei piedi. Il mondo è bello perché vario, è bello incontrare gente anche così.

0: Sil, posso sapere se ti piace andare a ballare latino o preferisci la musica dance? A me piace ballare tutto, anche liscio. Mi piace di brutto, a volte lo ascolto anche di sera. Dance Station.
1: Spot. Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Franco Franco da Milano, che carino. E poi ancora Sergio, ciao Sergio. Sergio, se mi vuoi vedere in piedi, ho postato una foto sul mio profilo del programma di oggi e sono tutta una. La SIL, com'è che era? Com'è che dicevo? La SIL, puntino ortografico K. Era così che dicevo? Non me lo ricordo neanche più. Comunque profilo di Instagram.

dove arriva Barbara Streisand. Ciao Franco. Ciao Francesco. Sì, Franco, da Bedulita io ho provato tutto. È una cosa tra me e lui, non possiamo dire di cosa stiamo parlando, è una cosa tra me e lui, lui ha capito, noi ci siamo capiti. Ciao Rosanna da Gussago. Stai lavorando? Vai che lavoro nobilita! E ci fa diventare ricchi. Scusate questa. Mi è uscita proprio. Vabbè dai, diciamo che nobilita, ok? Bicchiere mezzo pieno. Cara Rosanna, siamo in tanti sulla stessa barca. Sergio, a te devi aggiornare, te devi aggiornare. Come puoi non avere nemmeno un social? Love is gone, David Guetta, Chris Willis.

0: vida iba. Mannaggia a me quando mi è venuto in mente di aprire una partita IVA. Mannaggia a me.
1: Un sound davvero memorabile. Siete una vera fonte di ispirazione e un punto di riferimento per chi ama la grande musica.

0: ci stava.
1: Si lavora e si fatica per la panza e poi mettete voi cosa volete mettere.

È vero, guadagno le partite IVA, ma quasi tutto lo Stato. Mi dicono il 60%, può essere? Maurizio D'Agustago mi ha mandato le faccine che piango. Arriva lei, la regina del momento, ma che è un po' del momento, insieme a Ariana Grande, Lady Gaga.

Mannaggia, non lo so, una tigre? Guai al primo che mi dice una vacca, eh? Una tigre. Dai, sì, una tigre, sì, sì, è un po' sportiva, ma anche sexy. Senso, beh, ma pensa, pensa, cosa penso di me? Ma guarda un po'. No, ma sono un'adulatrice di me stessa. Fino a qualche mese fa probabilmente era una tigre incinta. Penso quello che pensavo. Adesso dai, una tigre che ha partorito. Sono partita a dire che sono sexy e a dire con la pancia che penzola.

0: esatto, Andrea. No, io una tigre, un gatto era troppo coccoloso e tranquillo. Io graffio anche. Io una iena, mi scrivono. Fatti 5, sorella. No, è finito. Stop, party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
11: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

0: ospiti a pranzo in questo primo giorno della settimana, oggi 5 ottobre, siamo solo al 5 ottobre, raga, Natale è lontano, eh? È lontano. Non è dietro l'angolo, come ripeto ogni giorno, siamo solo al 5 ottobre. In un attimo saremo al 15, quindi tenetevi forte. Ma sicuramente in un attimo arriveranno le news e il nostro super Michi Garzilli, accompagnato da Paromix, accompagnato da Frankie Gada e poi insomma tutto il resto del palinsesto di Radio Studio Più. Vi mando un bacio, ci ritroviamo domani. Ciao!
1: È Studio

0: Studio Più News.
1: Ora buongiorno da Alessandro Cisilin. La Spagna al voto. Il primo ministro Pedro Sánchez ha indetto elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione arriva dopo la bocciatura parlamentare dei decreti governativi sulla casa. Sentiamo Alessio Galea.
2: L'annuncio questa mattina in diretta dal Palazzo della Moncloa. Il premier spagnolo Sánchez ha sciolto le riserve e indetto elezioni anticipate per il 29 novembre 2026, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza legislativa. La decisione arriva dopo la schiacciante sconfitta subita la scorsa settimana in congresso, quando gli indipendentisti catalani di Junts, ritirando il sostegno al governo di minoranza di Sánchez, si sono uniti al Partito Popolare e a Vox, votando contro le sue proposte abitative. L'affossamento dei decreti legge sulla casa è avvenuto sullo sfondo di fortissime tensioni sociali dopo il clamoroso sfratto di Mari Carmen, la donna di 87 anni costretta a lasciare in barella la casa in cui era in affitto da 70 anni, un caso divenuto simbolo delle proteste di piazza e che ora Sánchez tenta di capitalizzare. Nel suo discorso ha promesso di rafforzare il sostegno pubblico e ha avvertito: è tempo di scegliere se retrocedere con l'ultradestra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Finalmente possiamo chiudere questo capitolo e aprirne uno migliore. La Spagna ritroverà la sua voce, ha dichiarato il leader dei popolari Alberto Núñez Feijóo.
1: Mentre il fuoco incrociato russo-ucraino continua, salgono ancora le tensioni tra Europa e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto. Monitoriamo la situazione, avverte il portavoce del Cremlino Peskov. Al Bundestag il capo dei servizi tedeschi Jäger parla di rischi di guerra violenta con Mosca, citando il presunto attentato russo allo scalo di Lipsia. Ieri a Kiev il cancelliere Merz ha annunciato nuove forniture militari per l'Ucraina, incluse armi a lungo raggio. Tre scienziati pionieri nello studio del comportamento delle cellule cerebrali, il premio Nobel per la medicina che apre la settimana del primo piombito al mondo e celebra in questa edizione i 125 anni della sua istituzione. Daniele Ubaldi.
3: Sono Carla Deiseroth, Peter Higman e Georg Nagel, i tre scienziati che hanno vinto il premio Nobel per la medicina 2026. Insieme sono i padri dell'optogenetica, un sostanzioso passo in avanti nella possibilità di comprensione e interazione con la complessità del cervello umano. I tre hanno costruito un percorso fatto di scoperte sui canali ionici attivati dalla luce, in una sorta di staffetta ideale che potrebbe aver cambiato le prospettive della neuroscienza. I due scienziati tedeschi, Peter Hegemann, docente di biofisica sperimentale all'Università Humboldt di Berlino, e Georg Nagel, collega del Dipartimento di Neurofisiologia dell'Università di Würzburg, sono partiti dalla scoperta in un'alga unicellulare della canal-orodopsina, una proteina che una volta inserita rende una cellula sensibile alla luce. Negli Stati Uniti, Carl Deiseroth, professore di bioingegneria e psichiatria alla Stanford University, introduce quindi il gene della canal-orodopsina nelle cellule nervose dei ratti. Queste, una volta illuminate con una luce blu, attivano un segnale nervoso. È la scoperta di un interruttore che nel cervello di esseri vivi riesce a controllare i segnali nervosi con la luce.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: Oh, ma com'è bello il nome Georg Nagel? Porca miseria, il nome è biofisico, guarda qua. Vabbè, uno che si chiama Georg Nagel, che futuro, mamma mia ragazzi, bello. Vabbè, no, beh, sono rimasto colpito dal nome di questo fisico, mamma. Beh, ci sono dei nomi che ti colpiscono subito, no? Va bene, scoccano le 2 del pomeriggio e siete sulla Dance Station d'Italia. Su, per favore, dai. Iniziamo a fare i minagrammi, che lunedì il tempo è così così. Noi guardiamo sempre il lato positivo. Dai, su.

Beh, perché noi prendiamo energia dalle tracce musicali che proponiamo anche a voi, no? Voglio dire, è linfa vitale anche per noi che siamo qua dietro il microfono. Va bene, allora, è iniziata bene la settimana, è passato bene il weekend. Domani domande classiche però da fare, perché in base ai messaggi che poi arrivano sul nostro WhatsApp 338 141 1001, poi si capisce un attimino come stiamo messi un po' tutti il lunedì. No vabbè, che poi dipende, no? Noi le proviamo durante il weekend, dunque anche fa

0: nomi, cosa fai? Inizi a girare nel web, vai a vedere delle notizie, prepari un po' il programma, a destra e a sinistra, tutte notizie negative, da lì capisci che la gente è strana. Anche nel negativo, quelli che si ammazzano, che fanno omicidi, che la gente è veramente strana. Più va avanti il tempo e più ci rendiamo conto che la gente è strana. E io molte volte mi domando come mai, cioè perché? Perché la gente è strana? È importante questo, ragazzi. Che...
1: Se ricco vuoi diventare, I feel good, devi ascoltare.
0: Bravo!
1: Con Garzilli e Parolini ti farai tanti Parolini? Bei soldini. Chi vi parla è Antonio Di Parma, Antonio Nazionale. Un saluto a tutto il popolo di I Feel Good su Radio Studio Più.
0: Bravo.
1: Radio Station d'Italia.
0: Oila, e vedi, parliamo di gente strana, comportamenti particolari. Noi di I Feel Good apriamo le porte a tutti e a tutte, naturalmente. E anche perché per queste persone, voglio dire, è anche una valvola di sfogo. Chi è?
2: Ciao Michi, buongiorno. No, oggi non ho richieste strane.
0: Oggi?
2: Una sola, se puoi per favore mettere su Capricorn. Grazie.
0: Vabbè,
2: mille,
0: ma ragazzi, ascolta, Coco, tu, questo qua, chi è? Come si chiama? Ma questo ci ha preso per il jukebox. Questo va in giro, lavora, ha voglia di ascoltare. Ma non siamo, non c'è più il jukebox, non c'è più da anni. Lo hanno tolto da tutti i bar. Ma dai, per favore. Va bene, cose strane, se andate a vedere un po', a parte il comportamento, no? Poi quello che viene fuori, in giro per il mondo. E ho scoperto una cosa carina, però per le donne. In Finlandia c'è un'isola dove si ritrovano soltanto donne. Cioè, quelle che vivono in Finlandia, a un certo punto, tac, e sono stressate, esaurite dal lavoro, dal comportamento, non lo so, in famiglia, c'è qualcosa. Vanno su quest'isola e sono soltanto donne. Perché quando sono tra di loro, a quanto pare, argomenti vari, fanno yoga, e chi più ne ha più ne metta, riescono a buttare fuori tutte le negative, le cose negative che hanno così incamerato, non so, nell'arco della settimana o in un periodo della vita, capito? Questo lo stanno facendo in Finlandia. Adesso io farei una cosa simile, se c'è qualche luogo dove mandare tutti gli esauriti e gli stressati, non soltanto donne ma anche uomini, qua vicino l'Italia. Beh, è un'idea, è un'idea quella, eh.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Tommen, so hazy.

0: Vabbè, no, sorrido perché sento, si usa il termine tecnico, no, in preascolto tutti i vostri messaggi che arrivano al 338-141-1001. E capisco. Vabbè, voglio dire, dai, il nostro PR a chi basso, come va Marco? C'è, me lo fai sentire?
1: Martelli, è lunedì. Cassa martello. Cassa martello. Scatenate l'inferno.
0: Bravo.
1: Marco da chi basso.
0: Va bene, sentite questo, sentite questo. Dai, dai, mandalo. Cioè, eccolo qua. Senti,
2: Uè, cazzo. E anche a Campobasso sono le 14:09. Saluta Matteo.
0: Certo, sì, sì, dai, saluto Matteo. Cioè, ti rendi conto? Vabbè, salutiamo anche gli amici di Campobasso, voglio dire. Settimana scorsa abbiamo dato dei consigli un po' a tutti come diventare ricchi. Era venerdì, sì, abbiamo trovato un libro di magie, poi anche con delle nostre conoscenze nel mondo, nella magia bianca, naturalmente la magia nera noi no, perché non siamo negativi, voglio dire, nella magia bianca siamo riusciti così a beccare un piccolo apostrofo dove puntualizzava come si poteva diventare ricchi, proprio seminando un sacchettino, non so, aspetta, no, perché squilla il telefono qua, chi è? Sentiamo, pronto? Pronto? Chi è? Niente, non messo giù. No, vabbè, lo dico, sai come vuoi. E abbiamo chiamato un nostro collaboratore, perché ormai lui è diventato un nostro collaboratore affezionato di I Feel Good, è diventato anche un personaggio. Tutti i DJ di Radio Studio Più, quando sono in giro per lavoro durante il weekend, il pubblico ferma i miei colleghi e dicono: ma scusami, questo Antonio di Parma, perché non lo si manda anche in televisione? Ormai è diventato famoso. E allora, settimana scorsa, parlando proprio con lui, avevamo un attimino puntualizzato il fatto come diventare ricchi. Chi è? Pronto? Niente, non c'è nessuno. Sta parlando con qualcuno? No, niente, vabbè, allora lascio, rispondo neanche. Vabbè, comunque c'era un sacchettino da mettere, cos'era? Dell'erba, volevo sapere se avesse fatto, comunque ha fatto questa cosa qui ed è migliorato il suo lato economico a partire da questa settimana. Poi, chi è che dobbiamo salutare? Ah, già, c'è una Deborah, 17 anni, il compleanno da parte di mamma e papà, qua siamo nella zona di Bergamo. Salutiamo, vabbè, tutti i genitori, guarda che roba, arrivano tutti. Vabbè, oggi cos'è? Giornata mondiale, l'avevo letta da qualche parte. Cos'era? Giornata mondiale degli insegnanti. Wow,

0: originale, non so quanti anni ha, già negli anni 70, lo vorrei dire, è stato anni 80, non ricordo tanto. Però. Baby, you got it for me. I love is a light. Pausa al commento. Va bene, ma continua. Adesso io non so chi è, continuano a chiamarmi. Sentiamo, pronto? Pronto? Pronto? Chi parla?
1: Io sono l'Angelone di Ferrara.
0: L'Angelone di Ferrara, quella! Quello che mi richiede sempre i dischi, Angelone! Ma non puoi! Non puoi, c'è un programma dedicato al mattino proprio a questo, capito? Perché se no poi sballa.
1: Sì, sì.
0: Dimmi.
1: Sì, posso, ma lo faccio apposta per farti arrabbiare.
0: Ah, bene, no, ma infatti dico questo qui. Cioè, non lo so, come magari è in una zona un po' radioattiva. Dove sei? No, tu fai il camionista, mi dico.
1: Io sono un appassionato dalle 5 di mattina alle 8 di sera.
0: Alla faccia!
1: Scusami, radio.
0: Bravo. Ascolta, ti arrivano i bonifici.
1: Quando ci sei, intanto ti mando qualche messaggio per farti un po' arrabbiare.
0: Ma no, mica mi arrabbio per questo. Io dico soltanto, ma magari in una zona un po' particolare ha preso un po' di umidità e ha questa reazione. Ma ascolta, fai il camionista, in che zona sei?
1: Adesso siamo in Romagna, siamo qua a Foggia Forlì.
0: Beh, in Romagna dove esattamente?
1: A Forlì.
0: Ah, Forlì, zona Forlì, perfetto. Tutto a posto in giro, c'è traffico, caos?
1: Oggi tranquillo, dai.
0: Meno male.
1: Verso Milano, ora tranquillo.
0: Beh, meno.
1: Scarichiamo per domani. Andiamo.
0: Ma sai che, anzi, colgo l'occasione per dirti una. Era stata fatta un'indagine dove i principali incidenti di automobili o di mezzi, comunque, era il lunedì, non era il weekend, che tutti sai dicono il sabato sera. Poi era venuta fuori questa storia che dati alla mano il lunedì. Puoi dare conferma che lunedì mattina sono un po' all'accento un po' tutti?
1: Ma sono un po' rintronati.
0: Forse bene. Va bene, tu tutto a posto, famiglia tutto bene, non avevi niente da fare, mi hai dato un colpo di telefono, va bene, ci sta.
1: Tutto a posto, solo per scusarmi se ti faccio arrabbiare.
0: Ma mica mi fai arrabbiare, ci mancherebbe. Un abbraccio, ti vogliamo bene, buon lavoro.
1: Anche io,
0: ciao, I feel good. Vedi, questa è una famiglia, pronto.
2: Buon lavoro.
0: Chi è?
2: Ciao, hai più questa è una famiglia. Pronto.
3: Pronto?
0: Chi è?
3: Abbassa. Sono io, Antonio di Parma.
0: Ascolta, abbassa il volume della radio, abbassa. Abbassa.
3: Pronto?
0: Sì, abbassa il volume.
3: Sono io, Antonio di Parma.
0: Ho capito, devi abbassare sì, il volume, abbassa.
3: Un attimo per te. Aspetta. Allora, adesso ti guardo in televisione.
0: Tira giù. Tira giù il volume perché sennò un rientro.
3: Va bene adesso?
0: Va bene, ti ho chiamato, ascolta Tom, venerdì io ti ho dato la dritta, l'hai fatto quel sacchettino?
3: Ma guarda, il fatto che non ho avuto molto tempo per dedicarmi a questa cosa.
0: Allora poi non ti lamentare se poi non hai soldi, ok? Eccola, io le dritte te le ho date, poi devi seguirle. Va bene, niente, ti avevo chiamato.
3: Ascolta, io ci tengo poi a venire lì da te, come dicevi prima.
0: Ma certo, prima o poi ti facciamo arrivare, stai calmo. Aspettiamo un attimino perché ti devo preparare. Voglio che quando arrivi qua in radio ci siano le fan che appena ti vedono fanno Antonio! Capito?
3: E poi devo fermare gli autografi.
0: Infrontati, sì, certo, anche quelli, figurati. Va bene. Dunque, non hai fatto quel non hai seguito il consiglio che ti avevano dato. Va bene, tutto a posto? Tutto tranquillo?
3: Sì. Stasera devo andare a una presentazione di un corso di teatro.
0: Io ti vedo come il futuro Vittorio Gassman, ma che dico un Arnoldo Foà, io già ti vedo ai massimi livelli di recitazione. Io ti ho chiamato per sapere se avevi seguito il consiglio, non l'hai fatto, è stato buono, va bene? Ciao!
3: Però grazie al consiglio, i consigli sono sempre utili.
0: Sempre. Ti vogliamo bene, un abbraccio,
3: ciao,
0: ciao, ciao, ciao.
3: Tutta l'Italia, tutta la... Radio Studio Più, the best sound.

0: Radio, mamma mia ragazzi, 1980, it's time to party now.
1: I feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
2: Spot. Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Get warm with the people on the dance floor.

Signore e signori, dalla cabina di pilotaggio della Garzilli & Gad Airlines, i comandanti Mickey Garzilli, Frankie Gad, DJ Dami e Paromix sono pronti per farvi ballare con la musica dei Party Time. 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, i nostri favolosi Party Time. 338 141 1001 per interagire con noi e scaricate anche l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. Tutti noi di I Feel Good vi auguriamo una buona giornata. We'll be right back.

festa. Beh, un lunedì particolare, voglio dire, musicalmente vi facciamo riascoltare sì i dischi del passato, ma quelli da ballo di gruppo, quelli di partenza, hai capito, quello da inizio serata, e poi dei classici come questo dei Liquid.

cantilena famosa, poi si sono messi insieme sia l'usura con i Datura e con questa traccia, ragazzi, è stato uno dei dischi più venduti anche quel periodo, venduto e ballato. Vabbè, quando si spopolava si andava alla grande con l'Italo Dance. E negli anni 90 di Italo Dance veramente c'era tanta

che stavamo pensando qua che il party time come format non è male, beh, tempo di festa ci sta, no? Figo, piace. Vediamo, vediamo, dai, se riusciamo a realizzarlo. Messaggi positivi anche dalla Calabria, perché anche a Cosenza

0: non arriva lui, dai, privé! È stato sul privé fino adesso, ti rendi conto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, sono le tre. Buongiorno, ben arrivato Lorenzo.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Com'era nel privé, tutto a posto?
1: Tutto bene, siamo

0: Party, dai!
1: 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
4: On Studio Q.
3: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
6: Spot. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Tommen, so hazy.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata ancora dalla persistenza di un campo di alta pressione, ma correnti fresche dall'Europa centrale apporteranno un po' di variabilità su parte del nostro territorio. Non mancheranno infatti degli spazi soleggiati da segnalare il passaggio di qualche annuvolamento nel corso del giorno e qualche piovasco sui settori alpini e appenninici. Le temperature massime comunque resteranno ancora miti e con valori che raggiungeranno anche Ponte di 26-27 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Miki Garzilli e

0: Sono stato in Miami.
1: Miami o Vicenza? Sei tornato da Miami. Non eri a Vicenza ieri?
0: No.
1: Come no? Mi hanno detto che ti hanno visto.
0: A Vicenza?
1: Sì.
0: No, no.
1: Non fai parte del gruppo di ragazzi per laurea?
0: No, no, no.
1: Che hanno fatto il raduno social?
0: Lo so, mi hanno chiamato, ma non
1: per laurea.
0: Sì, per laurea. Poi c'era un'altra manifestazione importante a Codogno.
1: Sì.
0: Però ho dovuto anche quella. Niente, sai com'è?
1: Pensavo.
0: Che ti devo dire?
1: Avevo capito che eri là.
0: No, no. Come stai? Come
1: stai? Bene, tutto bene.
0: Guarda qua, guarda.
1: Cosa
0: c'è? Oh, ho trovato una cosa che la dobbiamo condividere.
1: Cosa?
0: Facciamo i soldi a palate,
1: sempre. Io arrivo lunedì in radio.
0: No, ma
1: piove,
0: è proprio
1: nuvoloso. E lui mi dice che facciamo
0: guarda
1: i soldi.
0: Allora mi hanno girato.
1: Sì, ho guardato la puntata delle Iene ieri. Basta truffare le persone.
0: Ma no, vedi, guarda. Sì. Segno per vincere la lotteria.
1: Ah, mi quello hanno, lì è facilissimo.
0: Ecco,
1: tu condividi il segno per vincere la lotteria?
0: No, no, non devi condividere.
1: No, però adesso lo stai guardando da una condivisione.
0: Loro mi hanno detto. Fai una foto di questo segno, vedi?
1: Sì.
0: Che, poi che cosa fai? Prendi un biglietto della Lotteria Italia, sai che c'è l'estrazione a gennaio, lo prendiamo io e te, col pensiero e la forza energetica di questo segno, vedrai che...
1: Sì, te ne faccio anch'io un segno.
0: E vinciamo noi.
1: Faccio anch'io una tacca.
0: Ma ti rendi conto cosa gira su internet?
1: Ma tutti i boccaloni che boccano.
0: Salva questa immagine sul tuo telefono.
1: Sì.
0: Guardala per 30 secondi visualizzando il tuo numero.
1: Guarda che il profilo social da dove arriva sta cosa, chiama Sant'Antonio. Guarda bene.
0: Porca miseria.
1: Sant'Antonio, catena di Sant'Antonio.
0: E il sottotitolo, fricket.
1: Esatto, però l'importante è crederci.
0: Ma come fa? Buon pomeriggio, Frankie.
1: No, però effettivamente purtroppo di gente che crede a queste cose è pieno.
0: Mamma
1: pieno,
0: mia,
1: forse anche
0: dai,
1: troppo.
0: Troppe
1: però,
0: fregature in giro.
1: Ragazzi, sono tutte fregature.
0: Oggi hai paura anche di rispondere al telefono.
1: No, è già una fregatura. Appena vedi un
0: particolare.
1: Non sono più particolari. Adesso sono Firenze, Milano, Udine. Che se ti trovi una, dico io, non
0: sì,
1: so, che abita da quelle parti,
0: rispondi,
1: che arriva la chiamata Udine. Tu rispondi,
0: e ti clonano il telefono,
1: sì,
0: ti fanno sparire tutto,
1: sì,
0: guardano le tue foto,
1: ti lasciano tre cose: la suocera,
0: i debiti. Quello è normale.
1: E basta.
0: Che poi ci sono quelli che mandano i messaggi: ciao, sono Laura. Vuoi conoscermi? Ti ho visto in giro su
1: WhatsApp. A me succede questo, che ogni volta che faccio una pubblicazione, non lo so, ieri ho pubblicato la Sardegna, di colpo mi arrivano tre richieste di amicizia.
0: Ui, caspita,
1: quasi tutte delle escortissime, ok?
0: Vabbè, okay. Perché vedono che vai in Sardegna.
1: No, ti spiego, zero follower, zero visti, zero seguiti, però intanto la foto con la storia, guardi la storia, eccetera, eccetera. Dopo di loro arriva sempre un uomo che mi chiede l'amicizia. Adesso non vorrei dire l'ultimo uomo che me l'ha chiesta, perché la prassi ormai è questa. Fammelo salutare.
0: Vai, fammelo salutare. Si chiama, qual è il suo nome?
1: Si chiama Ferdinando Brig.
0: Beh,
1: Ferdinando. Prima di Ferdinando, Michele. Prima di Michele, Rosita.
0: Quella,
1: tu guardi
0: Rosita.
1: Il profilo di Rosita.
0: Quanto
1: e vedi che clicca sul post fissato per contattarmi. Ciao.
0: Quella, guarda Rosita,
1: hai
0: che
1: capito,
0: bella
1: Rosita, certo,
0: hai capito.
1: Certo, hai capito? Quindi poi c'è Matteo.
0: Normale, dopo
1: quindi è
0: Rosita.
1: Normale, no? Che anch'io solitamente chiedo l'amicizia agli uomini, no? È normale, è una cosa normale. Poi c'è Lea.
0: Uella, ma tutte te le becchi così.
1: No,
0: guarda,
1: aspetta,
0: Lea. Attenzione, lei abbiamo stato.
1: Beh, mia nonna. Ok, e poi c'è Kilian, con lo stesso foto di Rosita, tra l'altro.
0: Fa parte della famiglia.
1: Nascondono tutti gli uomini italiani? Stavo scorrendo Threads e non ne ho visti quasi per niente. Sei italiano? Se sì, fatti vivo. Dimmi di che città sei, magari potremmo prenderci un caffè e fare due chiacchiere prima o poi.
0: Lei è Rosita.
1: Tu vedi, questa è un'altra, è la stessa messaggio.
0: Ma quante donne,
1: Kilian. Ok, tu ci abbocchi. Cioè, beh, se non sei uno un po' sgamato,
0: immagino.
1: Ci abbocchi.
0: A voglia, sai quanti cliccano là.
1: Invece Ferdinando.
0: Ferdinando.
1: Ferdinando mi ha scritto: sei italiana. Stavo scorrendo, stavo scrollando. Già la parola scrollare. Ecco, ti ho visto. Magari ci prendiamo un caffè insieme. Ti mette mi piace alle foto in cui tu sei. Caspita. Con l'occhio quello.
0: Vabbè, comunque, ragazzi, bisogna veramente. Come
1: no,
0: fai?
1: No, comunque è bello, grazie. Grazie. Grazie.
0: Vuoi salutare Rosita?
1: Ma no, Rosita, Kilian, Toia
0: Toia tanta roba.
1: Questa è la mia vita.

0: good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot. Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

0: È uscita una versione pugliese di questo disco, Frankie. Te la devo girare. Sì, sì, bellissimo. Sì. C'era un gioco di parole.
1: Eh beh, dai, ci sta. Una volta lo faceva il buon leone, queste cose adesso lo fanno anche gli altri.
0: Va bene,
1: ci
0: allora
1: mancherebbe.
0: Ti do questa dritta. Non so se sai che la pacca sul sedere, sai quando sei con
1: sì,
0: la compagna,
1: quando dai una dai, pacca sul sedere,
0: ci sta.
1: In relazione, non in relazione, perché in non relazione
0: è da denuncia,
1: quindi non potete andare, che ne so, per strada
0: per vedere la tobita che
1: e dare una pacca.
0: Quello diciamo alle coppie.
1: Alle coppie, solo per chi è in coppia.
0: Bravo, okay. Le pacche sul sedere sono considerate un segno di relazione felice. Sia riceverla che darla abbassa lo stress di coppia e risana le incomprensioni.
1: Certo.
0: Cioè, quando una coppia un po' ha litigato oppure ci sono le incomprensioni, guarda che hai guardato quella là! Cosa c'ha quella lì che non ho io? E tu gli dai una pacca, succederà.
1: Teoria,
0: lei.
1: No. Teoria, secondo
0: lei,
1: me.
0: Il taxi ammorbidisce.
1: Prima ti arriva una pacca, ma non succedere se stai guardando un'altra. Però, insomma, è anche bello quando ci sono due scuole di pensiero sulla pacca del sedere. C'è chi ama dare la pacca su un sedere abbastanza sodo, ok, quindi tonico. E c'è anche chi invece dando la pacca sul sedere ama sentire quell'effetto budino che fa il corpo con le pieghette, fanno capito? La ciccetta che fa così. E sono quelli in carne, ok?
0: E quindi?
1: No, ho detto ci sono due scuole di pensiero.
0: Quelli sono.
1: Sì, ci sono quelli che amano dare la pacca su un,
0: e sentire pacca
1: su un sedere tonico. Quindi insomma.
0: Sono due rumori ben diversi.
1: E poi quel rumore lì è quell'effetto budino con la mano aperta che quando tu dai la schiaffa si crea uno tsunami sulla pelle. Che arriva fino al collo. Vabbè, insomma, dipende. Hai sempre delle foto che ti invogliano anche di fronte, no? Ecco.
0: Ma io immagino che
1: però
0: sono...
1: bisogna saperla dare, ragazzi. La pacca sul sedere, certo. Bisogna saperla dare.
0: Allora, la pacca sul sedere solido.
1: Sì, sì.
0: È questo qua, no?
1: Fa un altro suono. Fa così. Capito?
0: Vabbè.
1: E tra l'altro,
0: sì,
1: e tra l'altro, è come quando fai la puntura. Mio papà, che è stato medico,
0: sì,
1: prima di farti la puntura nel popò, ti dava uno schiaffetto di modo che tu il muscolo, diciamo, fai quell'attimo di tacche e non ti accorgi che entra l'ago.
0: Sì, perché c'è ancora il dolore dello schiaffetto.
1: Lo schiaffo nella versione normale si dà con la mano aperta verso... cioè, insomma, col palmo, ok?
0: Siamo a coppa.
1: Col palmo, sì, così. Sì, adesso non riesco a farlo anche agli anelli.
0: Cioè, sì.
1: Mentre invece la pacchetta quella lì sul sedere per la puntura la dai con l'esterno.
0: Certo. Tic-tac.
1: Con l'esterno, tipo...
0: Perché quella fa più male, perché...
1: No, è leggermente più forte. Dopo,
0: va bene.
1: Dopo si entra in altri meccanismi e vabbè...
0: Quindi, comunque, ritornando, se la date alla vostra compagna...
1: Devi saperla
0: dare. La compagna...
1: Adesso, se vuoi fare uno studio e guardare quante donne amano essere sculacciate.
0: No, non entriamo là.
1: No, c'è anche quello.
0: Guarda,
1: c'è
0: guarda già quello. Che arriva. Cioè, noi buttiamo
1: ma
0: un
1: Rocco
0: sassolino.
1: Ma Rocco non insegna, ragazzi.
0: Non
1: c'è niente che possiamo imparare da quella roba lì.
0: Va
1: è
0: bene.
1: Una cosa che deve essere fatta.
0: Allora, adesso, con voce persuasiva, tu informa e dai il consiglio.
1: No, stasera
0: uomini.
1: Andate a casa, uomini, e quando entrate, mentre vostra moglie è girata a cucinarvi le uova, vi avvicinate e le date una bella pacchettina sul popò e diventerete dei pistoleri. Se avete il colpo in canna, altrimenti.

0: Tempo con la signora Ciccone e Holiday. Dunque, quel disco del passato, ma chiudiamo la parentesi
1: della,
0: di Chiappat,
1: diciamo dello schiaffetto.
0: Dello schiaffetto,
1: perché secondo una ricerca che riguarda appunto le donne,
0: sì,
1: ok, sondaggi e indagini su vasta scala, emerge che c'è una parte delle ascoltatrici, delle donne, che amerebbe essere sculacciate dal partner. E si varia dal 30 al 50%, quindi inizia a essere una su due, una quasi su due, però c'è una parte che va dal 50 al 60,
0: aia,
1: e qui siamo già in livello alto, che lo ha più come fantasia che non come pratica, nel senso che le donne lo sognano,
0: lo desiderano,
1: ma non riescono a comunicarlo con il partner. Scusa, quindi probabilmente Miki, perché hanno sempre paura del giudizio, cioè quello che frena le persone, uomini e donne che siano, è sempre perché viene dato un giudizio. Talvolta il giudizio è molto superficiale, perché noi quando giudichiamo gli altri o prendiamo in giro qualcuno che magari non è come noi, da un lato facciamo sentire male quella persona, e quella persona avrà meno fiducia nel dire le proprie cose agli altri, perché ogni volta si sente sminuita o sbagliata. Invece qui non c'è nulla di sbagliato, anzi, secondo questa ricerca gli esperti di sessuologia sottolineano che il gradimento di questa pratica è legato a un rilascio di endorfine. L'intensità del gioco di ruolo è fondamentale se tu vuoi mantenere una coppia sana.
0: Ma poi,
1: e soprattutto comunicativa, cioè devi dire tu i tuoi desideri alla tua dolce metà e la tua dolce metà deve riuscire a dirti i suoi.
0: Cazzo.
1: Senza dire ma vabbè, ma tu sei una poco di buono.
0: No, ma perché?
1: Ma è scusa, così. Scusa, la superficialità
0: facciamo
1: fa rispondere.
0: La scena. Facciamo la scena.
1: No, facciamo la scena.
0: Io ehi, Carlo, mi dai una botta sulla chiappa.
1: Non è così che funziona. Amore.
0: Amore,
1: mi dai... piacerebbe una cosa.
0: Mi piacerebbe. Vai,
1: perché
0: vai.
1: Non mi prendi proprio e poi ogni tanto non mi dai
0: una
1: piccola sculacciata.
0: Un'infogliata totale.
1: Capito?
0: Che bello.
1: Sono sicura che potrebbe piacere anche a te.
0: Ma
1: è
0: certo.
1: Questo che devi fare.
0: Ma io ti picchio.
1: No,
0: anche.
1: Così no. Non devono rimanere né segni né lividi, Miki. Deve essere un gioco. Però non, la gente non lo fa per paura di essere giudicati.
0: Però vedi, l'ultima volta che ho dato una sculacciata mi ha tenuto in astinenza
1: per due mesi. Dipende, insomma, dipende dalla sculacciata che hai dato. Perché non devi usare la forza, devi usare la dolcezza e soprattutto ne devi parlare prima. Perché altrimenti invadi uno spazio di un altro. Devi saperlo prima se lo puoi fare o no.
0: Male,
1: quindi deve esserci la comunicazione. E la comunicazione così sexy, secondo me, accende anche la miccia della voglia.
0: La voglia se accende la miccia.
1: Invece voi, se fate quelli che è tutto dovuto, non c'è bisogno che chiedo.
0: Passa. Cos'è qua? Vediamo, sentiamo.
1: Devi scendere.
0: Secondo me 300.000 messaggi. Potrei intraprendere una nuova attività, lo schiaffeggiatore di sedere, poi se continua, ma dai, vabbè. Comunque, ragazzi miei, molte donne, una su tre.
1: Le
0: dai,
1: donne hanno paura di essere giudicate. L'uomo che è l'uomo che è in molti casi superficiali, come molte volte in una richiesta di un uomo, anche la donna lo smonta in 3-3-4.
0: Non tocchiamo questo argomento.
1: Non si fa.
0: No.
1: Perché voi smontate il desiderio di qualcuno. È come dire a un bambino che a Natale.

Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: in the world's most beautiful woman.
1: Party time, seconda festa!
2: È appena cominciata, bello, signori. Dove state ballando, dove state energizzando?
1: Stavo pensando nel primo party time che già il nome party time potrebbe essere un format serale in giro per l'Italia. Che
2: ma
1: dici?
2: Va?
1: Bello, party time. Cioè, tanto tanti se ne vengono, o no?
2: Certo.
1: Ti piace?
2: Certo. Prima era party on the road, adesso è party time.
1: Ma è party time.
2: Certo,

0: questa svolta.
1: Assolutamente sì.
0: Lo stai pensando?
1: Niente. Sto ballando, vedi?
0: La musica ti fa viaggiare.
1: Certo. In questo momento sono in prima classe, ragazzi.
0: Quella!
1: Sono sul trenino del Foliage.

0: che bello poi che questa è la festa aperta a tutti. Franky, sì? senti questo, questo cerimoniere, vai, sentilo, vai. Senti che roba.
1: Alza le mani al cielo, tocca la nuvola, col party time inizia la favola. Chiaro, saluti chiaro. Da Nat di San Clemente di Rimini, chiaro, ciao.
2: Dov'è che è Nat di San
0: vicino Rimini. Ok. Ma Francesconi, ragazzi, nessuno
2: sono rimaste ancora delle cose lì su quella collina.

0: Però in molti è rimasto così nel cervello le famose frasi del mondo progressive di Francesconi.
1: Sì, sì. Sono le frasi di quando andavano loro.
0: Sì, tocca alle stelle. Guarda le stalle, cosa c'è dentro?
1: Chi non è 6 mattina non torno.
0: A casa non ritorno, se fuori non è il giorno. Madonna, siamo nel 2026!
1: Beh, sono sempre quelle le frasi.

0: diverso dal solito.
1: Partita
0: fare solo lenti. Tanto si torna indietro nel passato, no? Molte volte.
1: Sì.
0: Parlavano i lenti,
1: non si può,
0: non si può.
1: Non è approvato.
0: Non è approvato.
1: No, no.
0: Però io lo vedo.
1: Ma non è approvato dal sistema.
0: No.
1: È
0: tu li ballavi i lenti, li ballavi.
1: Certo, quando avevo 13 anni, sì.
0: Qual era il lento, la canzone?
1: Careless
0: che...
1: Whispers del Wham.
0: Proprio.
1: In quell'epoca lì.
0: Bello, romantico subito.
1: Quello era il lento,
0: quello
1: era.
0: Bello. Io già lo sento.
1: Era inverno, quello era il lento.
0: Careless Whispers, che bello.
1: Certo, poi era lungo.
0: 7 minuti di disco.
1: Bravo.

0: Vabbè, io ringrazio veramente, noi dobbiamo ringraziare tutti gli ascoltatori che ci seguono al pomeriggio, perché grazie a voi siete una fonte per noi.
1: Sì, sì, siete veramente una fonte. Noi non abbiamo gli autori, abbiamo gli ascoltatori che fanno gli autori.
0: E qua c'è la differenza da programma a programma.
1: Infatti forse sarebbe meglio avere gli autori.
0: Però sai com'è. Va bene, vuoi salutare qualcuno?
1: No.

0: dimmi.
1: No.
0: In base, vedi, a tutti i messaggi che arrivano,
1: stiamo parlando della gente che manda i messaggi per salutare in questo momento, per cui insomma, grazie.
0: Ecco, volevo puntualizzare, scusami, quelli che mandano i messaggi e che fanno la marchetta pubblicitaria.
1: No, quello è un altro discorso. Quello non è un saluto, quello è un marchettamento.
0: Esatto,
1: abbiamo degli uffici per quello.
0: A voglia.
1: 030 999 1000. È lì che dovete fare quei saluti.
0: Bravo.

0: momento di rallegrarsi, tirar fuori l'energia che avete dentro. Qui non ci sono fregature, non vi chiediamo soldi.
1: No.
0: Sai, le persone pensano, questi ci vogliono accalappiare.
1: Guarda lì, Alessandra da Brescia, buon pomeriggio.
0: Vedi?
1: Sto rientrando dopo una dura giornata di lavoro. Ma rientro.
0: Sono le 4, è già finito il lavoro.
1: È già finito, si è iniziato alle 6 di mattina.
0: I turni, hai ragione. Vai ragazzi miei, capisco. Bene, bello. Volevo salutare anche gli amici di Milano, che sono tanti, dove a quest'ora naturalmente si ritrovano in un contesto particolare della loro vita, in base al messaggio che mi ha mandato.
1: Parliamo di 2 milioni di persone.
0: Va bene, così voglio dire, ragazzi, tanta roba, eh.

0: si balla.
1: Cambiato il look, Annalisa, su consiglio di Maria De Filippi, perché prima era molto della brava ragazza, lei ha detto minigonna un po' sì, vai.
0: Si balla anche a Bellinzago. E quindi finisce il party time.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

Radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La

0: Studio Più News.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Far West intorno all'ora di pranzo sulla A14 tra Foggia e Cerignola, dove una banda di uomini armati ha assaltato un portavalori, esplosi diversi colpi d'arma da fuoco. Per coprire la fuga i malviventi hanno gettato chiodi sulla strada e dato alle fiamme alcuni mezzi. L'autostrada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Non si sa se l'assalto sia stato poi portato a termine. Nuovo inciampo nella crisi dell'ex Ilva. La Corte d'Appello Civile di Milano ha ribadito lo stop per l'area a caldo dello stabilimento di Taranto, respingendo il secondo ricorso d'urgenza di Acciaierie d'Italia. Nella sentenza i magistrati hanno ribadito la preminenza della tutela della salute rispetto agli interessi di natura finanziaria, confermando lo spegnimento degli impianti entro fine mese in vista dell'udienza in Cassazione del 20 ottobre. Cresce però la tensione sul versante occupazionale, dove l'indotto prevede circa 2.500 possibili esuberi. Altra crisi aziendale, passi in avanti nella trattativa Electrolux al Mimit. Il gruppo svedese ha ritirato il piano di 1.450 licenziamenti unilaterali, orientandosi verso un piano triennale di uscite volontarie e incentivate per 1.250 dipendenti, affiancato dall'uso degli ammortizzatori sociali. Il ministro Urso ha garantito il sostegno statale. Resta critica la situazione in Ucraina. A Kharkiv un doppio blitz missilistico ha colpito impianti strategici e aree abitate, causando 3 morti e 25 feriti e lasciando oltre 22.000 utenze al buio. Intanto l'Estonia ha spostato truppe al confine con la Russia, movimento monitorato dal Cremlino, mentre dal Bundestag la difesa tedesca lancia l'allarme su rischi di escalation, citando presunti sabotaggi a Lipsia. Il premio Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato all'americano Karl Deisseroth e ai tedeschi Peter Hegemann e George Nagel. L'assemblea del Karolinska Institute di Stoccolma ha premiato la scoperta della proteina canale attivata dalla luce, ricerca fondamentale che ha aperto la strada all'optogenetica. Stasera alle 20.45 la nazionale italiana guidata da Roberto Mancini torna in campo a Bologna contro la Turchia per il ciclo di Nations League dopo il successo a Bursa e il pareggio a Parigi. La formazione azzurra vedrà il rientro di Barella e Romano a centrocampo con la coppia d'attacco composta da Vergara e Scamacca. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Miki Garzilli e

0: amici Planet Funk. Però tu lo usi tanto il cellulare?
1: No, stavo guardando un aggiornamento sullo sport. Siccome tu hai il monopolio del mouse, io devo usare il telefono.
0: Cosa stai guardando dello sport?
1: Stavo guardando Djokovic.
0: Djokovic?
1: Djokovic ha vinto anche oggi. Cioè, bene, ha vinto ieri, ha vinto l'altro giorno contro Zverev.
0: Mi fa veramente piacere perché merita.
1: E adesso ha vinto contro Medvedev. A dire il vero, stava vincendo, poi si è ritirato Medvedev.
0: Bello, però sai perché cosa è bella? Il fatto di Djokovic, che già lo davano per finito.
1: No, Djokovic non è finito. Ragazzi, a 37 anni.
0: La critica giornalistica sportiva.
1: Ma perché giornalisti non dovrebbero fare. Giornalisti dovrebbero solo riportare quello che succede come giornali. Invece no. Giornalista diventa opinionista, diventa allenatore, e appunto invece no, le cose stanno così. Djokovic è un grandissimo, grandissimo giocatore, per carità, c'è in questo momento assente Sinner, per cui Zverev, che poteva diventare il numero uno al mondo se avesse vinto Pechino e anche quello dopo,
0: certo, perché
1: perché pian piano si è avvicinato, è stato eliminato nei quarti proprio da Djokovic, ed è su 10 partite fatte, insomma, contro i grandi, Zverev ne ha vinte solamente 2.
0: Fricket!
1: Quindi vuol dire che va bene, sarà anche bravo tutto quello che vuoi, ma finché non giochi contro i grandi
0: ti devi sempre confrontare con quelli più forti.
1: Sì.
0: Ascolta, girando, sai, fregature, non fregature, prima parlavamo del fatto che nel web gira di tutto, c'è stata una persona che non lo voglio pubblicizzarlo perché però ha avuto un'idea e lui in poche parole ha aperto un profilo. Non posso neanche dire il nome del
1: profilo. Vabbè, ma basta dire il contenuto.
0: Beh, il contenuto, ha aperto un profilo dove lui
1: la dicitura,
0: la dicitura è
1: quello in alto.
0: Se hai bisogno di parlare con qualcuno, sono qui.
1: Ecco.
0: Problemi normali, storie triste, piangere con te. Beh,
1: vabbè, ma già solo scrivere, se hai bisogno di parare con qualcuno sono qui.
0: 35.000 follower.
1: Funziona.
0: Dunque
1: capito?
0: La gente si sente sola. Si sente sola, non parla.
1: Ma
0: non
1: la
0: comunica.
1: Gente è sola, Miki, dai. Allora, siamo connessi con il mondo, ma mai come negli ultimi anni siamo soli. Connessi nel mondo. Connessi nel mondo, ma formalmente soli, capito?
0: E questo è un problema.
1: Lo so che è un problema, ma questo purtroppo deriva dal fatto che le persone trovano da un lato nella connettività l'unica fonte di stare in mezzo a qualcosa, perché comunque la gente qua in Italia non ti saluta neanche, cioè se tu cammini per strada nel paese è raro che qualcuno ti dica buongiorno. Se tu vai già in Svizzera è tutto Morgan, hai capito?
0: Ma
1: non è che è diverso, è come siamo abituati noi. Noi siamo tutti abituati a guardare gli altri un po' in cagnesco, perché prima li squadriamo, no, per come sono vestiti. Ma non è che tu. Il salutarsi invece avviene solo sul sentiero di montagna, o il salutarsi avviene solo in altre
0: posti deserti.
1: No, avviene lungo, non so, dove vai a camminare, allora
0: segnale.
1: Quello che cammina, che ti incrocia dall'altra parte, lo straniero ti saluta quasi sempre. Gli italiani non si salutano. Si salutano i motociclisti in moto, ma quando scendono dalla moto
0: se cagano neanche.
1: Non si cagano più. Cioè, nel senso, hai capito?
0: Comunque, questo lui non fa lo psicologo.
1: No.
0: Tanto
1: no, era solo per dire.
0: No, dico questo ragazzo che ha aperto.
1: Poi arrivano messaggi tipo: potete mettere la canzone Letters di Vittoria? Grazie. No, perché a noi non ce ne frega niente e non ti salutiamo neanche. Potete mettere. Ma no, scrivi al DJ Dami una lettera.
0: Mi sento solo.
1: E scrivi: mi sento sola, mi piacerebbe avere una canzone scelta. Si può fare. Il DJ Dami ti risponderà.
0: Okay.
1: Noi non possiamo.

0: spot.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: ottobre 2026, sì. Giornata mondiale degli insegnanti.
1: Non mi hai fatto gli auguri ieri, ma non importa.
0: San Francesco, auguri, giusto, San Francesco.
1: Ieri.
0: Hai festeggiato.
1: Ieri. Io ho festeggiato,
0: hai fatto
1: certo.
0: Festa venerdì.
1: Sono stato.
0: Con tua sorella.
1: Venerdì il compleanno di mia sorella, ieri il mio onomastico e ieri l'ho festeggiato con la famiglia, quindi mamma, sorella. Siamo stati sul Monte Baldo.
0: Quella.
1: Tra l'altro dove torneremo tra qualche giorno, ho già visto che c'è già il palco.
0: Diciamolo,
1: c'è una festa, c'è un appuntamento con quelli che gli anni 80, 90, 2000 con coinvolta mezza radio.
0: Bene.
1: Per la festa delle castagne. E niente, quindi è stata una bella giornata in famiglia e basta. Sempre ritornando ai saluti di prima, perché qualcuno ha detto è vero, hai ragione di questa cosa. Volete sapere in Europa dove si salutano di più le persone?
0: Cioè, diciamolo, anche gente che non si conosce.
1: Gente che non si conosce, ma che se cammini per la strada c'è comunque un saluto. Irlanda e Scozia sono i due posti dove ci si saluta di più.
0: Esci dalla stazione e faccio good morning.
1: No, in Scozia parlano scozzese.
0: Buongiorno, good morning.
1: Kilt, cult.
0: Quello col
1: kilt.
0: Sì, kilt.
1: In Irlanda va bene, l'Irish coffee, eccetera. Paesi nordici e scandinavi, ok. Mm-hmm. Ci si saluta molto spesso in Norvegia, Finlandia e
0: pensa
1: Svezia.
0: Pensa un attimo, pausa. Mm-hmm. Pensa ai paesi più freddi, che siamo in Nord Europa,
1: certo,
0: dove teoricamente
1: le persone sono più calde. Piccoli borghi e comunità, invece nel sud dell'Europa, Grecia, Spagna e c'è anche l'Italia, ma quella del sud, perché l'Italia del nord non è che si salutano molto. E poi zone rurali e insulari del Regno Unito e della Francia. Quali sono i tipi di saluti che fanno le persone? Allora, il tipo di saluto... Fai così con la testa, quando alzi il mento.
0: Weyla.
1: No, senza dire weyla. Solo così. Così. Perché è altissima, il 90% saluta in questa maniera.
0: E poi fa così e fa...
1: No, fa così e poi ruota gli occhi perché che palle. Vabbè, no, comunque, è il cenno col capo, il ciao, hello, o il, insomma, Morgan, quello che vuoi. Quello lì è 90%. Dopodiché il saluto diretto, buongiorno, proprio la parola detta, invece già si riduce a un 40%. L'occasionale. Contatto visivo e sorriso, c'è anche, quello,
0: anche quello
1: che non
0: no.
1: sia però nei confronti della bella gnocca che ti passa dall'altra parte. Il sorriso, attraversi la strada, l'automobilista si ferma,
0: sì.
1: Fa il cenno di sorriso, hai capito? È occasionale, quindi uno su 20, ok? E invece nelle città, ok, perché questi sono i sentieri di montagna, piccoli borghi, città medie, piccole, eccetera. Se andiamo nelle metropoli, la probabilità che qualcuno ti saluti è pari a zero.
0: La città è questa, è caotica, la gente
1: non
0: presa,
1: è caotica,
0: ha problemi.
1: Che cacchio hanno? Cosa avete la città?
0: C'è più problemi.
1: Tu hai abitato a Milano?
0: Certo, c'è più problemi. E il tram, è la metropolitana, devi correre, gli orari, non riesci perché trovi la catena dei semafori rossi.
1: Quindi dire...
0: Vai in tilt, vai. Cioè tu entri in metropolitana, inizi a sentire odori strani, stai attento al portafoglio che te lo rubano. E come fai? Vedi uno, ti sei accorto che non l'hai salutato dopo che sei andato via dopo 5 minuti?
1: Vabbè, comunque c'è l'indifferenza, che tu abbia bisogno o non bisogno. Nella grande metropoli c'è comunque l'indifferenza e questo secondo me è molto brutto. Sono contento di abitare nel mio piccolo regno.
0: Ma lì da te, quando uscite...
1: In Gadalandia? Sì. Anche gli uccelli arrivano. È per quello. San Francesco è passato di qua.
0: Lo so, caspita.
1: È per quello che il campeggio si chiama così sul lago, eh. No, davvero.
0: Non è quello che ha preso fuoco.
1: No, l'altro. È la verità.
0: Immagino.
1: Studia la storia.
0: Ma lo so.
1: È passato di qua.
0: Ma guarda che io ho trovato il saio persino suo.

0: Sì, vedi.
1: Buongiorno, anche nel mio paese, che la Moldavia, nei villaggi ci si saluta col buongiorno.
0: Sì, in effetti un po'. È vero, il problema esiste nelle grandi città, perché...
1: No, ma esiste anche qua, Michi, dai.
0: Sì, però anche il rapporto qua è assurdo, voglio dire, io vivendo a Milano, vi sono altre
1: più,
0: città...
1: Più andiamo avanti, nelle città ci sarà più indifferenza, ma adesso anche nelle piccole città inizia ad esserci questa indifferenza. Saluti solo chi conosci.
0: Ma sai, non lo so io.
1: Però così,
0: ti dico,
1: Michi, sì, dai, dimmi tu. Se no, cammini, no, tu che vai a fare le camminate la mattina.
0: Oh, vabbè.
1: Io non trovo nessuno sul mio cammino, però quelle volte che trovo qualcuno che porta il cane a passeggio, eccetera, buongiorno, ce lo diciamo.
0: Sì, sì, beh, è vero, questo sì. Guarda, a Milano non succede.
1: No, io sto parlando adesso di dove abitiamo noi qui.
0: No, beh,
1: sul
0: qui
1: lago.
0: Devo dire la verità. Io incontro gente e ci si saluta anche se non ci si conosce.
1: È questo che sto dicendo. Però pian piano anche questa cosa viene meno. Mentre invece se sali su una moto ti saluti con tutti. Anche se quello che saluti dall'altra parte si farebbe tua moglie.
0: Perché fai la family, sei una family.
1: Perché fai l'appartenenza, esatto. Ok? Va bene,
0: vabbè,
1: ci sta.
0: In passato non era così,
1: In passato, le persone si salutavano.
0: Secondo me anche
1: c'era
0: l'evoluzione, l'involuzione del cervello dell'essere umano.
1: No,
0: perché
1: è
0: poi
1: che
0: con
1: noi
0: la tecnologia...
1: siamo connessi con il mondo, ma quando siamo poi nel mondo reale...
0: Si è soli.
1: Si è soli, cioè alziamo la mano quando attraversiamo le strisce, ma non dobbiamo ringraziare una cosa che per legge è...
0: Ma che ringrazio? Lo prendo a mazzazzo,
1: no,
0: e
1: passare. Questo però è quello che succede, cioè cerca di capirmi, noi arriviamo alle strisce... Attraversiamo, la macchina si ferma, alziamo la mano come per dire scusa.
0: Grazie.
1: Se sto attraversando.
0: Questo
1: è il gesto, no? Grazie, scusa.
0: Sì.
1: Però non dovremmo farlo, perché comunque sia un diritto per noi attraversare sulle strisce.
0: Vabbè, certo.
1: Hai capito?
0: Vedi. E comunque sulla pista ciclabile salutano solo le persone grandi, quei giovani neanche ti guardano.
1: Giovane ragazzi, io ieri sera ho preso uno spavento. Michi, andavo a 60 all'ora sulla strada normale, diciamo fuori dal centro abitato, e a un certo punto mi sento superare da una persona in piedi. In piedi,
0: correva
1: in piedi alla mia sinistra con un casco da motociclista. In piedi,
0: sì.
1: Ok, guidava un monopattino che mi ha superato 80 all'ora. Ma adesso no,
0: scusa,
1: adesso
0: e lì hai capito,
1: no,
0: che
1: io mi sono cagato addosso perché ho visto sta figura in piedi, cioè non con le braccia da moto che dici vabbè è una moto, perché era senza fanale, ti supera senza fanale,
0: sì,
1: a 70 all'ora, 80 all'ora, quello che era, te lo trovi di colpo al tuo lato del finestrino al buio. Hai capito? In sorpasso e ti caghi sotto. E poi cosa mi superi a fare? Che alla prima rotonda giri a sinistra!
0: Ma
1: perché?
0: Che,
1: sei fuori legge!
0: Che
1: avrai il casco, avrai. Ma senza luce, no! No! Perché lo spavento lì? Ti fa muovere il volante, ti butto per terra. Non mi puoi superare così. Sembrava un alieno! Fichi! Mi sembrava di avere a fianco nel finestrino un alieno con il casco da motocross.
0: Non ti ha lanciato lo sguardo?
1: Ma che sguardo mi devi lanciare? Che io ti escono le lame rotanti dai cerchioni. No, nel senso che comunque a 80 all'ora mi superi al buio con la striscia continua.
0: È già buono che l'ho detto. Uè vecchio,
1: no,
0: vai veloce.
1: Adesso a me sta bene tutto, il monopattino, tutto quello che volete. Voi non avete i soldi per comprarvi una macchina, va bene, no, perché così ci sta, però cioè nel senso,
0: sì, beh,
1: dai,
0: rispettare un
1: almeno
0: il codice,
1: un fanalino
0: stradale,
1: mettitelo su quel casco lì, mettiti un abbagliante da camion, Iveco da
0: 30
1: pollici.
0: Ma
1: no, la scena non ero mica da solo, ci siamo spaventati tutti così,
0: per così,
1: ma
0: poco.
1: Tu immagina al buio,
0: pensa, per così poco
1: stai andando ai 50-60 all'ora e vieni superato da un monopattino.
0: Vuol dire che vai piano.
1: Io vado piano. Ma dai.
0: Comunque, tornato ieri dalla Svizzera, sia nella provincia del Grande Zurigo, tutti... Aspetta un attimino. Parliamo di Zurigo. Qui devo intervenire.
1: No, tutti si fermano sulle strisce, sì.
0: È vero. Sì. A Zurigo non è vero che tutti si salutano. Anzi,
1: no,
0: a Zurigo, dove
1: magari
0: c'è
1: là... prima ti salutano e poi ti disfano la macchina. È diverso.
0: A Zurigo è stata una situazione dove hanno visto...
1: Vandalismo, dai.
0: Vandalismo.
1: È stato un atto di vandalismo.
0: Hanno visto l'unica macchina
1: italiana, la mia, e l'hanno vandalizzata. Però
0: non c'erano più i vetri.
1: È lo stesso.
0: Io saluto quelli di Zurigo.
1: Sì, dopo in altre zone di Zurigo le carriere cose vanno bene. Eravamo alla Zurigo. Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Spot. Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Gordo and Who Made Who Energy.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: mi serve a questo. Aspetta che ti sto sorpassando col monopattino.
1: Al buio. Va bene.
0: Va bene, dai.
1: Dai.
0: Ma la vita è bella per questo.
1: Certo. Gli infarti vengono
0: come fai a non ti spaventi?
1: No, no, beh, ma mi spavento tranquilla. Già abbastanza. Ne vedo di mostri in giro. Mi spavento già abbastanza delle cose che vedo in giro.
0: Va bene, dai.
1: Non delle persone, delle cose.
0: Invita che c'è festa, dai.
1: Signori, 338-141-1001. Se non volete fare la fine di quelli di questo disco, mandate il vostro messaggio. Altrimenti,
0: ciao.
1: La partita di Squid Gaming.

0: Miki, Frankie, col party time, le mani al cielo, le mani al cielo, le mani al cielo.
1: Hai visto?
0: Un saluto dalla vostra Greta. Ciao.
2: Mai
3: ciao, ecco.
2: Ci sta,
1: perché
2: ci
1: identifichiamo così, certo. Ogni programma va identificato per insomma, il tormentone, dai.
2: Bene, bene, siamo tutti molto contenti. Molto, molto contenti.
1: Vai, vai, senti che disco arriva. Sei caliente?
2: Ah, io sempre. L'importante è essere calienti e non calanti.

0: Tento, Frankie, tento, sì.
1: Frankie, guarda a sinistra, ti sto sorpassando!
2: Ma avessi avvisato come lui,
0: avvisato, vabbè,
2: al buio.
0: Comunque salutiamo, un grande abbraccio, sì, noi vogliamo bene tutti coloro che usano il monopattino.
2: Ah, gli voglio proprio bene a questi qua con la qualità in casa.
0: Festa ragazzi, dai, invita da questa parte tutti, su! Quelli senza monopattino, quelli senza monopattino. Oh, che barba bacca è schifo,
2: È il figlio di Camillo Benso di Cavour, non so.
0: Ti somiglia,
2: Luca d'Alessandria.
0: È il figlio segreto di Camillo.
2: No, no, è
0: Benzio.
2: Proprio il figlio.
0: Ha proprio confermato. Sì,
2: l'hanno congelato e l'ha fatto uscire adesso.

0: stasera che fai?
1: Stasera sono fuori a cena, chiaro.
0: Bravo.
1: Sono
0: fuori a cena. Penso di andare a vedere i nostri colleghi alla festa del vino.
1: Uilla.
0: Eh sì, è lunedì. Chi è che fa festa di lunedì?
1: Noi.
0: Certo. Noi, Bardolino.
1: Volevo dire, sai che noi abbiamo tanti poteri di iFeelGood. Sì. Abbiamo anche il potere di applaudire fuori tempo, lo sai?
0: Sì, è bruttissima quella roba lì.
1: Ma nessuno è capace da applaudire fuori
0: no,
1: tempo.
0: No, è pieno.
1: Sì.
0: Nelle piazze è pieno.
1: Ah, vedi? Mi raccomando, battite di mani a tempo. No,
0: no fuori
1: seguite
0: tempo.
1: La cazzo.
0: Fuori tempo. Io non ci riesco.
1: No,
0: fuori tempo.
1: Vai andare fuori tempo.
0: No, non riesco, sono un DJ, vado a tempo, non ce la faccio.
1: E non è da tutti andare fuori tempo, ragazzi, non è da tutti.

0: Analizziamo una cosa, poi chiediamo l'argomento del monopattino, perché sennò sembra che ce l'abbiamo con la nuova generazione.
1: No, ma perché? C'è guarda che non ce l'ha solo la nuova generazione il monopattino.
0: Questa cosa, perché sennò
1: non
0: poi,
1: ce l'ha la nuova generazione il monopattino.
0: Anzi, io vedo di quei carciofi di una certa età che vanno anche col monopattino, con dietro la fidanzata, la moglie. Non li vedete quei due o tre che vanno insieme, tac. Dai, dai.
1: Tu vivi nei quartieri strani.
0: No, i quartieri.
1: Tu vivi in quartieri strani.
0: Peccati qua, peccati. Film.

0: giornata ormai si avvicina anche al termine della giornata lavorativa.
1: Sì, okay. Sì. Hanno detto che da mercoledì arriva l'autunno.
0: Sì, sì. Mercoledì a febbraio, però.
1: Mercoledì del 2033.
0: Ah, ok.

0: A proposito di Bob Sinclair, un amico che conosce anche te, che poi Fabrizio, poi il manager, mi raccontava un aneddoto di tantissimi anni fa, che c'erano in console nella stessa serata sia David Guetta che Bob Sinclair. E allora Bob Sinclair gli ha detto al promoter, all'organizzatore: no, prima suona lui che mi fa la prepista, perché io sono Bob Sinclair, lui non è nessuno. Pensa a te.
1: Beh, si vogliono bene.
0: Sì, ma pensa a distanza di anni, c'è Guetta che dice: spostati un attimino, per favore, che in quella zona non puoi entrare. Pensa a te, vedi? Scredita,
1: è uguale,
0: scredita.
1: L'Italia. È uguale.

0: ti viene voglia di cantare ogni tanto, no, dai. Se tu canti al lunedì, pensa come arrivi al venerdì.
1: Ma non c'è un giorno della settimana, sono tutti venerdì.
0: Tutti venerdì.
1: Oggi è venerdì.
0: Così,
1: oggi
0: bravo,
1: è venerdì,
0: bravo.
1: 5 ottobre, signori.
0: Batti le mani a tempo.
1: Ma ci sono già dentro le mani, le senti?
0: Vabbè, ma facciamo di più l'effetto.
1: Si chiamano mani milesi questi qua.
0: Mani milesi, grandi.
1: Sì, sì.

0: carità riempie. Guarda che belle immagini tutte e due là. Allora, io vado via, vi lascio con Frankie
1: che
0: vai avanti fino alle 18.
1: Tra poco vi racconto la storia degli anni 90 e degli anni 2000.
0: Madonna.
1: Sì, e poi avremo un altro party time. Vabbè. E tra pochissimo un One Day Sponsor. Così
0: va bene, ciao a tutti, ci vediamo domani.
1: Bravo.
0: Alle 2, ciao.
1: Mi
0: ciao.
1: Quando porta il sole domani, eh?
0: Sempre.
1: No.
2: At 30 minutes of every hour.
3: The party is here.
4: Party time.
3: Party time. On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Studio Q wants you. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net.
3: Studio Più wants you.
5: La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
6: Spot. Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?

0: Leviamo!
1: Anche i mobili del bagno?
0: Leviamo! Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
0: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
0: Leva l'IVA! Solo a ottobre, solo da...

0: bollettino d'equiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Kygo featuring Max McNown, Take Me Back, Robin Schulz Remix.

0: 3 minuti con IVM purificatori d'acqua.
1: Ed eccoci qua, signori, eccoci qua. Oggi è arrivata un po' di nuvolosità, è arrivata un po' di acqua sul nord Italia. E chi meglio del signore delle acque ci può raccontare l'importanza fondamentale di avere dell'acqua disponibile, sempre fresca ma soprattutto depurata? E quindi parliamo con Alfredo Garisto, IVM. Pronto?
2: Eccomi.
1: Buon pomeriggio, vediamo se riusciamo a metterci in un punto dove il telefono rende il massimo, perché ti sentiamo a scatti. Molto male. Non lo sento più. Allora, diamo tempo al nostro Alfredo di poter, diciamo, trovare un punto in cui il telefono gli permette di raccontarci anche oggi con il One Day Sponsor quali novità ci sono. Ma per farlo facciamo così, mettiamo un disco e poi torniamo da lui, perché altrimenti perdiamo la priorità, ok? Studio più.

0: 3 minuti con IVM purificatori d'acqua.
1: Purificatori d'acqua con Alfredo Garisto. Buon pomeriggio, vediamo se ora ce la facciamo, ma penso di sì. Pronto?
2: Pronto?
1: Sì.
2: Molto bene, molto bene.
1: Allora, avevamo detto che, insomma, l'uomo delle acque, l'uomo che ci racconta sempre l'importanza di essere idratati, l'importanza di avere acqua disponibile per la nostra famiglia, per la nostra casa e non solo, anche per l'ufficio, insomma, per cui ci sono sempre delle cose interessanti da sapere e anche delle ottime opportunità per i nostri ascoltatori. Quali sono?
2: Allora, da un concetto, noi siamo fatti di acqua. Il nostro corpo per il 70% è acqua. Se cuciniamo, beviamo, prepariamo il caffè con acqua di qualità, certamente stiamo meglio. Il depuratore d'acqua IVM è un elettrodomestico di facile utilizzo, si installa senza opere murarie, dà tutta l'acqua che vogliamo per bere e per cucinare. Si può avere anche acqua frizzante, quindi in quantità. Come si fa ad avere un depuratore d'acqua della IVM? È molto molto facile, andate sul sito ivmacqua.it e trovate tutte le informazioni. Se avete dei dubbi ci scrivete, c'è una chat in diretta, vi rispondo io o Virginia. Poi quello che molti ascoltatori stanno aspettando è la nostra promozione. Lo facciamo ogni volta che ci sentiamo. È un concorso vero e proprio, si chiama Vinci l'acqua pura, il regolamento del concorso e il montepremio lo trovate sempre sul sito ivmacqua.it. In cosa consiste? Vogliamo fare avere a tutte le famiglie, o perlomeno nei limiti del possibile, che desiderano un depuratore, purché non ce l'abbiano mai avuto, diciamo un depuratore lo puoi vincere adesso, perché stai ascoltando Frankie, stai ascoltando Studio Più, due persone di voi, due ascoltatori più veloci che fanno il numero telefonico che vi dà Frankie, che fanno squillare i nostri telefoni, vincono un purificatore d'acqua ad ultrafiltrazione. Qual è la regola? Basta essere veloci. Se trovate il telefono o le linee occupate, perché arrivano più chiamate, quindi provate più volte, il primo che aggancia la linea, i primi due che agganciano la linea vincono uno di questi purificatori d'acqua. È l'occasione per fare il primo passo, per avere questa per la prima volta un depuratore per chi non l'ha mai avuto. La domanda che vi fanno spesso è: ma ho dei costi? In parte sì, una volta l'anno devi fare manutenzione, vanno cambiati dei filtri. Questi filtri partono come costo da 180 euro l'anno, facendo già un contratto di manutenzione triennale per il materiale. Se poi uno lo fa più lungo può spendere anche meno. Quindi volete un depuratore nuovo, lo volete a rate, incomodato, noleggiato, andate sul sito ivmacqua.it. Volete provare a vincerne uno, fate il numero che vi sta per dare Frankie.
1: Esatto.
2: Vai Frankie.
1: Siamo pronti, 800 800 829, 800 800 829.
2: Via, e vale la pena, sono anni che siamo con voi e tantissimi ascoltatori di Più Studio Più sono contenti.
1: Togliete, perfetto,
2: la resistenza e mettete in casa un purificatore d'acqua IVM.
1: Grazie,
2: ciao, ciao.
1: Grazie, a presto. Alfredo Garisto, azienda IVM.
0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di 3 Minute. Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata ancora dalla persistenza di un campo di alta pressione, ma correnti fresche dall'Europa centrale apporteranno un po' di variabilità su parte del nostro territorio. Non mancheranno infatti degli spazi soleggiati, da segnalare il passaggio di qualche annuvolamento nel corso del giorno e qualche piovasco sui settori alpini e appenninici. Le temperature massime comunque resteranno ancora miti e con valori che raggiungeranno anche ponte di 26-27 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di 3D Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

5 di ottobre e quando arriva il lunedì, signori, noi parliamo e raccontiamo la storia della musica degli anni 90 e degli anni 2000. Perché siamo Studi Più, la Dance Station d'Italia, ed è normale che ci sono delle canzoni che voi ballate e che voi ascoltate, ma delle quali non sapete nulla, non sapete l'origine, non sapete come sono state create, da dove arrivano. Ed è bello spiegarlo, questa cosa vi piace molto, perché me lo sottolineate ormai anche quando mi incontrate per la strada. Per cui vuol dire che è una cosa che funziona. E lo facciamo il lunedì con la musica degli anni 2090. Poi lo facciamo il mercoledì con quella di Dreamland, che quindi è anche quella recente, ok? E poi il giovedì invece lo facciamo con la musica degli anni 80 e 70. Quindi copriamo tutto quanto il percorso musicale della radio in pochi giorni. Allora, partiamo dal 2000. Avete presente quelle barzellette dove si dice c'è un inglese, un francese, un tedesco, un italiano? Potrebbe essere così, perché qua abbiamo uno della Nuova Zelanda, ok? Una dall'Australia, uno dall'Inghilterra e un italiano che si mettono insieme. Parliamo di un progetto, parliamo di una canzone uscita nel 2000, ok? Loro si chiamano Tocco di Classe, che tu dici, la Madonna, che bel nome. E Touch of Class è proprio il tocco di classe. Se noi la frase l'anagrammiamo diventa ATC. Infatti ATC vuol dire Touch of Class, un tocco di classe, e loro sono gli ATC. La canzone degli ATC che stiamo per ascoltare è stata composta, diciamo, in questa canzone partecipano quattro ragazzi, ok? Appunto, uno della Nuova Zelanda, uno dall'Australia, uno dall'Inghilterra e uno dall'Italia. Si sono conosciuti grazie ad un musical che si chiama Cats, ok? Però dietro a questo progetto c'è anche un tedesco, ecco la barzelletta. C'è un tedesco che si chiama Alex Christensen, che è una figura importante della musica dance degli anni 90-2000, perché è lui che ha l'idea di andare a beccare un disco che esiste già. Qui non stiamo parlando di dischi inventati, si va a prendere un disco che esiste già, un disco magari, che ne so, polacco, nel senso, vabbè. È una barzelletta. Andiamo a prendere un brano che si chiama Pesenka, canzone di un gruppo russo, non polacco, russo, Ruki Bern. Scritto da un certo Sergei. La canzone nella melodia ha un pezzo che fa la la la la la. Porca miseria. Qui bisogna costruire una canzone. Il la la la ha sempre funzionato negli anni 90 e 2000. E infatti la canzone nasce grazie a questo la la la. Non solo diventa una hit planetaria around the world, permette anche agli stessi ATC, quindi Touch of Class, di realizzare un album. Ed è questo un album, si chiama Planet Pop. Ecco qui il risultato finale di tutto questo marasma. Eccola.

World ATC è una canzone che non è nata da loro, ma da una canzone russa che comunque aveva quel giro. E da quel giro nasce una canzone. Spesso accade nella musica che le ispirazioni arrivino da altre cose. Adesso andiamo nel 1999. 1999 abbiamo un gruppo di persone interessanti. Planet Funk si formano nel 1999. Unione di due realtà sulla scena. Una sono i Solid Out con Alessandro Sommella, Domenico, eccetera, e i Kama Sutra formati da Alex Neri e Marco Baroni. Questi due gruppi si fondono in un unico progetto e si incontrano grazie al mondo house elettronico del Tenax di Firenze, eccetera. Il nome Planet Funk nasce da un'idea di Alex Neri, era lui che aveva già usato questo nome per un'altra produzione, però decidono comunque che il nome è molto bello e va utilizzato. E allora che succede? Si mettono al lavoro, realizzano due canzoni subito, che sono Chase the Sun, bellissima, Inside All the People e The Switch. E tu dici, vabbè, completano l'album in sostanza, ma in realtà in quest'album manca il disco di cui stiamo per parlare, perché in effetti quando è finito l'album si sono accorti che mancava una traccia, cioè che c'era la possibilità di fare ancora una traccia. Questa è la traccia che stiamo per ascoltare, si chiama Who Said, che è nata da un'intuizione ma anche da un'ispirazione, perché Who Said non si doveva chiamare così, ma era stata realizzata per un altro gruppo, i Non Zero Summers, ok? E invece va a finire lì. La voce è quella di Don Black, che racconta di essersi ispirato a Gary Numan, ok? I suoni sono un po' alla Sex Pistols, alla Public Image, insomma quei suoni lì. Who Said è stato cantato anche male, appositamente, cioè nel senso I never been to the USA, la frase iniziale della canzone è proprio cantata un po' così scazzata, ma c'è il perché, proprio perché è stata cantata in questa maniera che funziona così bene. Funziona bene anche per un altro motivo, che la canzone è inserita in un contesto in cui c'è un passaggio tra la musica pop, dance, rock e psichedelica che passa dagli anni 80 agli anni 2000, e i Planet Funk di questo fanno veramente il loro grande successo. Ritorniamo nell'anno 2002, quando esce l'album, ed esce anche questo disco meraviglioso.

questo disco i Planet Funk hanno spaccato, mi scrive qualcuno. Siamo nel 2002, da una parte c'è l'house che sta arrivando e c'è l'elettronica, e dall'altro invece c'è ancora un altro genere. Nel 2002, sempre in Italia, sempre due cose completamente diverse. Diversi erano i locali, diverse erano le serate. Parliamo di, non di Italo Disco, ma di Italo Dance, perché il prossimo disco è un disco Italo Dance. Ed è nato questo genere Italo Dance grazie a lui, grazie a questa collaborazione. Parliamo di un personaggio, parliamo di Rossano Prini, che tu, detto così, dici vabbè, chi cacchio è Rossano Prini? Rossano Prini è DJ Ross, ok? Il nome reale sarebbe Rossano Prini. Lui cosa fa? Incontra Paolo Sandrini. Chi è Paolo Sandrini? Quello che aveva scritto naturalmente non solo la canzone che stiamo per ascoltare, ma ha scritto anche una parte della Amour Toujours. Cioè, comunque, Paolo Sandrini, collaboratore, ha scritto, composto canzoni per Christian Marchi. Insomma, parliamo di uno dei DJ, non è un DJ, parliamo dei produttori, autori più famosi d'Italia per quanto riguarda un certo tipo di musica. Anche io con lui ho fatto un disco nel 96, ma non era ancora nessuno. Vabbè, comunque, Rossano Prini si mette a collaborare con Paolo Sandrini. Aveva già una notevole esperienza nella scena della dance italiana, ma vuole rafforzarsi, anche perché è stato chiamato, diciamo, da un'etichetta a seguire l'artista artistico di un'altra etichetta che si chiama Spy Records, etichetta legata alla Time. Quindi DJ Ross diventa, diciamo, un po' il capostipite di questa etichetta, è colui che dà l'ok ai dischi che devono uscire in quell'etichetta, e decidono di lavorare un disco, di lavorare questo disco, e lo fanno andando addirittura a una velocità abbastanza importante, 145 battute al minuto. Non è trance, non è techno, non è house lenta, è semplicemente un genere nuovo, e questo genere nuovo si chiama Italo Dance. Ed è l'Italo Dance che in quei 3 o 4 anni che andranno dal 2002 al 2005 faranno uscire canzoni e remix italiani, e tutte quelle canzoni lì che conosciamo di Gabri Ponte, Impiccheranno Jordi, eccetera, eccetera, tutto quel filone lì pazzesco è dovuto all'Italo Disco. E allora di che cosa stiamo parlando principalmente? Stiamo parlando di questo capolavoro che farà diventare DJ Ross, DJ Ross, conosciuto in tutta Europa, per non dire in tutto il mondo. E questa canzone, un fenomeno che vi piace tantissimo.

0: As you know. Rossano Prini, DJ Ross, Paolo Sandrini, Stefano Panizzo, compositore, anche lui ha scritto la canzone, e poi c'è la voce. La voce è quella di Maverick, Steven Maverick, che sentiremo poi anche in altri pezzi, come quelli di Prezioso, eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro, quando è nata l'Italo Disco, grazie a DJ Ross, questo disco che si chiama Dreamland, che sembra il titolo di un album, ma in realtà è stato un titolo di un album, ma di Robert Miles nel 95, è invece il primo disco ufficiale che segna la vita e la carriera di DJ Ross, quindi molto importante sotto questo aspetto. Poi dopo l'Italo Disco, tanto per farvi capire, si trasforma, perché poi arrivano Erika, Relation, Magic Box, Carry On, e tutti quanti, questo gruppo di persone, lavorano tutti nello stesso studio, tutti con le stesse idee più o meno, con le stesse carisma e con la stessa anche armonia di quello che dovrebbe essere sempre. Ed è bellissimo. Saluto Rossano Prini di Geros, che comunque sia ogni tanto ci viene anche a trovare. Vi ho raccontato un po' di storia degli anni 90 / anni 2000. Lo faremo anche lunedì prossimo. Adesso disco del passato e poi party time.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Studio Più Wants You. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Wayla, è iniziato il party time. You know, I know, you know, we know. E allora 338-141-1001, fammi sentire che c'è grinta anche di lunedì, dai. Fatemi sentire che avete grinta anche di lunedì.

capito te. 338-141-1001, signori, l'ultimo party time di Healthy Good. I falegnami ci sono, ma spenti e provati dal weekend. No, dovete essere su. Dovete essere potenti, come Daniele. Buonasera, buon lunedì. Vedi, con la carica, come Mr. Q, che è stato anche qui nei nostri studi la settimana scorsa. Non vi voglio mosci come Andrea da Verona. Voglio vedervi su.

0: Buonasera Frankie, Ciro da Modena.
1: Ciao, ciao.
0: Vai col party time, mi raccomando, sempre carica, a mola, mi raccomando, ok?
1: Ma su col morale.
0: Sempre, un saluto a tutti, Ciro da Modena.
1: Va bene. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Mai è cielo, mai è cielo, mai è cielo.
3: Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction.

0: sono Andrea da Verona e ascolto sempre Radio Studio Più.
1: Mazza che entusiasmo, ragazzi. Ammazza che entusiasmo, cioè vado a casa più felice. Io vado a casa più felice, vado a casa più felice, non c'è niente da dire. Vabbè, pensaci tu, Benedetto.
2: Frankie! Sempre presente da Cocolicchio!
1: Poi là, i trulli di Cocolicchio! Madò, la Valle d'Itria! Quante cose, quante cose! Andiamo così, signori, con le mani al cielo, senza pensieri. Vai. Senti qua, Eric, che passano, c'è di

0: signori. Dica.
1: Bella Franky, picchia duro, saluti da Marco. PS, sto aspettando ancora di trovare i pioppini per provare il tuo risotto.
0: Io l'ho già trovati. Già trovati.

0: Britney, bitch.
1: Buon pomeriggio, Frankie Cada.
2: Ciao.
1: Io con la vostra musica sono sempre carica, quasi 24 ore su 24.
2: Bene.
1: Io ringrazio tutti voi di Radio Studio Più, veramente. Grazie, grazie di cuore che mi tenete sempre su di giri.
2: Bene così, Mara, dalla Sicilia. Così ci piace, la carica 24 hours a day.

0: Uela, uela, qualcuno chiede, ma stasera siete a Bardolino? Ci sono i nostri colleghi a Bardolino questa sera, certo, studio più, cioè, assolutamente, non può assolutamente mancare. Per niente!
1: Party time, un viaggio musicale solo per orecchie super dotate. Saluti da Nat di San Clemente di Rimini.

0: Sì, proprio così.
1: Ciao Frankie, quella. Sono Cristian, il tossista notturno di Milano.
0: Ciao Cristian.
1: In macchina con mio figlio Jonas per andare agli allenamenti di calcio.
0: Molto bene.
1: Bisogna sempre ridere e mai prendersi sul serio. Perché sai come si dice? Ridi oggi, che magari domani esci dalla porta di casa vestito elegante per i piedi.
0: Quella.
1: Ciao.
0: Ma quella, ma fammi toccare. Domani esco di casa in posizione eretta. Assolutamente. Però hai ragione, dovremmo ridere più spesso, dovremmo prenderci meno sul serio. Fare le cose anche col cervello comunque non guasta, per vivere più a lungo.

Abbiamo toccato un po' tutta l'Italia con il party time, dalla Sicilia alla zona adriatica di Pescara, di Rimini, di Riccione, di Morciano, vedi, poi Milano, Verona, Brescia, insomma tutto.

Together and Ever, Together Forever. Di là, Pescara, si lavora anche a Pescara. Un salutone, un abbraccione a tutto il popolo di I Feel Good. Ma ci mancherebbe, signori. Domani poi è martedì e quindi un altro passo in più nella settimana, insomma, del mese nuovo, quello di ottobre. E basta, non è che ci sono altre cose importanti da dire. Stasera gioca l'Italia e fine. Altre cose importanti le abbiamo già raccontate nel pomeriggio. Djokovic in finale a Pechino. Che cos'altro possiamo aggiungere di bello?

0: baby. Abbiamo 15 secondi per salutare, quindi mi bastano anche 10 volendo. Vi saluto, vi ringrazio, noi ci risentiamo domani con I Feel Good, tra poco arriva Eleonora Salvi e vi racconterà lei le prossime due ore di vita di Studio Più, la Destination Italia. Fate i bravi, godetevi la vita e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Più.
3: Your dance station.
4: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
5: Spot. Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Quando ci fa sentire

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: Radio Più News.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetani. I giovani azzurri di belle speranze hanno restituito linfa alla nazionale offesa dalle ripetute onte mondiali. Il ritorno di Roberto Mancini ha riportato entusiasmo, spirito di appartenenza, più di tutto gioco e risultati dopo il debutto shock con il Belgio. Ipnotizzata in quel di Parigi la Francia di Zidane, l'Italia torna ad incrociare in questo scorcio iniziale di Nations League la Turchia, annientata lunedì scorso a Bursa, che ha messo Vincenzo Montella sulla graticola. Ore 20:40. Stadio dall'Ara Stracolmo per la rivincita con i turchi. Linea Bologna.
2: L'anomalo Mini Tour de Force targato Nations League questa sera volge al termine. L'Italia, attualmente terza nel suo girone dietro Francia e Belgio, affronta a Bologna la Turchia del traballante Vincenzo Montella, ancora a quota zero. A Bursa finì 4-1 per noi, ma Roberto Mancini non accetta cali di concentrazione.
3: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
2: Molti cambiamenti questa sera rispetto al pari pieno di cose di Parigi. Assente Ken, tornato a casa per un problema alla tibia, in attacco Scamacca titolare con Pio Esposito in panchina. A centrocampo torna Nicolò Barella dopo l'esclusione dal gruppo presente in Turchia e la panchina in Francia. Ma per l'interista, campione d'Europa con il Mancio nel 2021, nessuna polemica.
4: Io non vedo qua scritto nazionale italiana Nicolò Barella, vedo nazionale italiana, quindi logicamente è un dispiacere non giocare, però io sono disposto per la nazionale giocare 10, 15, 20, 30 minuti, quelli che sono, anche uno.
2: Dall'Ara vicino al sold out, fischio d'inizio alle 20:45, arbitra il polacco Marciniak. Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Aspettando la nazionale maggiore, serata clou per l'Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18:30 a Pescara, gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia. Prima nel girone serve una vittoria con due gol di scarto per il pass diretto ed evitare i playoff. Basket, un doppio posticipo, conclude stasera la seconda di Serie A alle 20, Cantù Udine alle 20:45, Verona-Milano. Tennis, dopo aver battuto Zverev, che salva anche il numero 1 di Sinner, il 39enne Djokovic vola in finale a Pechino, dove troverà l'australiano De Minaur, e lo fa sbarazzandosi del russo Medvedev, che sotto 7-5 e 5-3 è stato squalificato per aver colpito con la pallina involontariamente uno spettatore in prima fila. A Tokyo, finale Alcaraz-Nechka. Ed è tutto, buona serata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si salvi chi può con Eleonora Sa.

0: Eccoci, buonasera popolo di Radio Stato Più. Sono arrivate, buonasera. Chiamala come sempre. Sono pronti a ballare insieme a noi. Ma basta con queste sirene, basta. Ma perché? Vabbè, comunque sono le 18 in punto. No, non ancora, 17.58. Iniziamo con un attimino di anticipo. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi. Lo sapete, non sono mai sola perché ci siete anche voi, che appunto potete interagire con noi al 338 141 1001, messaggi vocali oppure scritti. Come è andato il weekend? È andato bene? È un tour de force? Ce l'abbiamo il nostro amico Carmelo. Carmelo, dove stai?
1: Carmelo!
0: Oh, possiamo dare inizio.
2: The dance station. Si salve chi può. Bring now. Studio Q.

Bebe Rexha featuring David Guetta qui su Radio Studio Piera Dance Station Italia. Ma lo sapevate che oggi è la giornata dedicata a tutte quelle persone che, oltre a insegnarci formule, date e regole di grammatica, spesso ci insegnano anche qualcosa sulla vita? Ebbene sì, il 5 di ottobre, la giornata mondiale degli insegnanti, una ricorrenza che celebra il lavoro di maestri e professori e il loro, diciamo, ruolo fondamentale nella crescita di bambini e ragazzi. E diciamocelo, tutti abbiamo avuto almeno un insegnante che ricordiamo ancora oggi, no? Quello che ci insegnava, quello che ci bacchettava. Io ricordo che avevo questa professoressa che mi chiamava sempre così: Eleonora, Eleonora! E che mi sgridava sempre: oh, che bei ricordi, che bei ricordi. Vabbè, comunque ne approfittiamo per salutare tutti i professori, maestri, tutti quanti, insomma, all'ascolto. Allora, lo sapete, l'appuntamento fisso con il brizzolato che fa impazzire il mondo. Devo dire la verità, ero quasi preoccupata perché di solito arriva con un largo anticipo e invece questa sera è arrivato puntuale, comunque, perché è sempre puntuale. Se non arriva, qualche problema c'è. Ma ad ogni modo ho detto: che è successo? È andato via, non so, ha cambiato idea, ha detto boh, è lunedì anche per lui, avrei detto chi me l'ha fatto fare? E invece no, signori, è qua, è qua.

0: Io non so voi, ma tra poco distruggo. Stai fermo, che pirla. Allora, più tardi ti aspettiamo qui ai microfoni, quindi vedi di fare un po' col furbo, eh. Allora, dobbiamo salutare un caloroso saluto, scusate, al nostro carissimo amico chiamato anche Tisanina, chi si scorda più di te. Lui praticamente è un fanciullo che beve tisanine. Tisanine però con la tonica, non so se mi spiego,
1: Avete detto gin tonic?
0: Ecco sì, ebbene sì. Poi abbiamo degli amici che hanno mandato comunque un'immagine con questo super cartellone con scritto "Si salvi chi può". È uno dei cartelli del Thunder Town. Ma io mi sento super onorata per questa cosa. So che il programma non c'entra niente, però destino vuole che ha lo stesso nome, no?

0: Dani.
1: Ciao Dani.
0: Al mio paese. Ciao Leonora, bentornata.
1: Ciao
0: Leonora.
1: Ciao, grazie. Beh, ma io sono tornata da mo' oramai, qua siamo già partiti in quarta. Cioè, ragazzi miei, si fattura. Vuoi dire qualcosa?
2: Si fattura.
3: Ciao.
1: Ciao, buonasera.
3: Ciao Ele, come stai?
1: Bene, grazie, tu?
3: Anch'io.
1: Ti vedo in forma questa sera.
3: No, sono un po' stanco.
1: Sei un po' stanco? Come mai? Che è successo? Ti hanno stancato?
3: Molto.
1: Sì.
3: Trovate una combinato. Come te, tu dei coglioni.
1: Ma smettila, mamma mia. Cioè,
3: solo il pensiero di pensare davanti, di pensare di avere davanti una come te, cioè ero già stanco ancora prima
1: ma
3: di
1: dai,
3: iniziare.
1: Ma dai, guarda quanto amore. Dai, dillo che ti sono mancata. Così fatto una settimana senza di me, ma... Vabbè, comunque. Allora, questa sera ormai io lo definisco così. Per chi fosse nuovo lo spieghiamo. Anzi, vuoi dirlo tu il perché ti chiamo così? Allora, io lo chiamo Brizzolato.
3: Basta,
1: e Brizzolato,
3: basta,
1: vabbè.
3: Basta.
1: No, allora, Brizzolato sappiamo già il perché. Perché, allora, sei brizzolato sostanzialmente. Quindi, stai fermo che fai casino. Che fa impazzire il mondo, per quale motivo?
3: So bell.
1: Perché sei bello, mamma mia. Sì, perché ogni volta che lavoriamo insieme non si sa per quale motivo, ma ogni fanciulla, cioè no, non ogni fanciulla della serata, però capita che ci sono delle fanciulle che si fanno avanti, quindi
3: ma dove?
1: Da lì...
3: Non è vero,
1: no,
3: non è vero,
1: vero.
3: Allora,
1: vero.
3: L'unica...
1: Da, lì,
3: cioè, allora...
1: da lì è nato il nome Brizzolato che fa impazzire
3: sì,
1: il mondo.
3: La questione è una sola.
1: Sì.
3: Le disagiate come lei,
1: sì.
3: Io le attraggo tutte.
1: Ah, ecco, hai capito.
3: 104.
1: Basta, fermati lì, fermati lì. Allora, cambiamo completamente discorso. Hai una moto, Max?
3: Certo.
1: Ce l'hai?
3: C'è un T-Max.
1: Ma dopo questa vado via.
3: No, è vero.
1: È bruttissima.
3: No, ma è la verità.
1: Ah, ce l'hai davvero? Ah. Io pensavo
3: verità.
1: Per il tuo nome.
3: No.
1: Allora, no, io ti ho chiesto questa cosa perché io voglio capire una cosa. L'altro giorno mi è capitato di girare, insomma, in macchina, non in moto. Però ho notato che tra motociclisti ci si salutava. Facevano il cenno delle, insomma, per intenderci, le due dita in su.
3: Sì.
1: Pace, non lo so. Vabbè, comunque a brevissimo spiegheremo il perché i motociclisti si salutano in questo modo. E se sei un motociclista, beh, faccelo sapere.

0: Ah, quanto ti posso prendere per il culo adesso. Adesso lo posso fare. Sì, hai visto cosa hanno scritto?
1: Ma hanno ragione, è
0: ho
1: vero.
0: Ho capito bene che alla domanda hai una
2: bene.
0: Moto, hai detto di sì ai lati Max.
1: Vabbè, ok, è uno scooter, va bene, è uno scooter.
0: Allora, sì. Scooter è lo scooterone.
1: No, è uno scooterone.
0: La moto allora. È la moto. Sono due cose diverse, non confondiamo.
1: Allora,
0: mi
1: va bene, va bene, ok.
0: Quindi
1: va bene.
0: Hai
1: uno
0: moto?
1: Scooter. Ah. No, non ho una moto, c'ho lo scooter.
0: Vedi.
1: E non saluto i ciclisti. Che poi che cazzo, perché si salutano? Io voglio capire perché
0: dimmi.
1: Si salutano se non si conoscono nemmeno.
0: Vabbè, ma secondo me magari per
1: ma
0: dire
1: stai
0: macchina. Attento.
1: No, tu in macchina.
0: Vabbè,
1: metti...
0: ma se sei in macchina non è più finita, dai.
1: Allora è lo stesso in moto,
0: ma
1: tu
0: che
1: in macchina
0: vuol dire?
1: Metti
0: no.
1: il braccio fuori dal finestrino
0: e saluto.
1: E tutti gli altri
0: è sempre una pirla.
1: Automobilisti gli fai
0: sì,
1: ciao.
0: Glielo faccio. No, secondo me, e non so se è vero o meno, ma se... dopo guardiamo anche il perché si salutano.
1: Sì.
0: Ma secondo me lo fanno come per dire sii prudente, no? Perché comunque essere in moto è pericoloso.
1: Benissimo, allora cioè, lo dici a chiunque viaggia su un mezzo a due ruote.
0: Eh no, perché lo scooterone è per sfigati.
1: Vedi, allora è perché allora
0: Viamo. No, io l'ho provato
1: allora,
0: lo scooterone.
1: Perché tra moto e categorie di moto tra moto e moto non si salutano?
0: Sì che si salutano,
1: no,
0: tra moto e moto
1: che,
0: sì.
1: Uno che ha un motard non saluta uno
0: non è vero,
1: che... No, è vero,
0: non
1: è vero.
0: È vero,
1: è vero
0: allora,
1: è vero.
0: Per favore, motociclisti, diteglielo voi,
1: Illuminateci!

0: Ripetiamo tutti insieme. T-Max non è una moto.
1: T-Max non è. Ok, va bene. Allora vi state.
0: Allora calmo. Per chi si fosse appena collegato, la domanda era una semplice. Motociclisti, questa sera ce l'abbiamo su con voi perché volevamo chiedervi il motivo. Cioè, per quale motivo quando vi incrociate tra motociclisti vi salutate? E insomma, sono uscite tante cose fuori, ad esempio che il nostro motociclista in realtà non è un motociclista.
1: Ok, va bene.
0: Tu cos'è che sei?
1: Sono uno scooterista.
0: Uno scooterista, ma esiste almeno. Inutile
1: sì,
0: che fai l'offeso. Lo scooter non è una moto, scrivono.
1: Capisco.
0: Ma è vero, è
1: va
0: vero.
1: Bene, va
0: ci
1: bene,
0: sono
1: va
0: due
1: bene,
0: cose
1: però,
0: diverse.
1: Però,
0: sì, dimmi.
1: Io capisco che è una forma di rispetto di condivisione della stessa passione.
0: Sì.
1: Ma perché volete essere così arroganti? Voi che avete queste bellissime moto di grandissima cilindrata, volete dimostrare che ce l'avete più lungo? Non salutando
0: la moto,
1: uno
0: la moto,
1: con lo scooter?
0: Certo. Beh, certo, scusami,
1: scusa,
0: mi sembra giusto.
1: Perché?
0: Ma è giusto, scusami,
1: Va bene, se l'hai più lungo, e allora?
0: Vabbè, è una bella moto,
1: ma
0: ci
1: arrivo anch'io dove ci arrivi
0: ma
1: tu,
0: smetti, non è vero. Allora, spieghiamo il perché. Non è semplicemente un gesto di cortesia, è una specie di saluto tra colleghi della strada. C'è un modo per riconoscersi come parte della stessa passione. Passione, no? Come
1: bene.
0: Ce lo dice anche il nostro ascoltatore.
2: Motociclisti, ci si saluta perché condividiamo la nostra passione.
0: Poi c'è dell'odio, non dell'odio, è un parere personale, no? Qua ci scrivono piuttosto di quelli con l'Harley scooter tutta la vita, anche se è giusto sottolineare che non è una moto, vedi?
1: Va bene,
0: non è una moto.
1: Ha due ruote,
0: non è una moto però, non
1: va
0: è una
1: bene.
0: Moto. Io ho lo scooter e quelli con la moto non ci si salutano mai, tipo i ciclisti muscolari. Muscolari, che vuol dire? Muscolari? Muscolosi?
1: So.
0: No, muscolari.
1: No, è una tipo...
0: non lo so perché io sono molto ignorante in materia.
1: Io pure,
0: premessa.
1: C'ho lo scooter. Io pure ho lo scooter.
0: Tipo i ciclisti muscolari non salutano mai quelli con le bike, il nostro Beppe. Oppure chi altro abbiamo? Vai.
3: Non è proprio vero. Mia sorella è un'harleyista, quindi ha ben tre Harley Davidson.
0: Però.
3: E quando si trovano in moto, che sia un Honda, che sia appunto un Harley, si salutano, hanno il loro modo di salutarsi i motociclisti. Poi che non si nasino molto tra harleyisti e moto da strada è un altro discorso.
0: Cioè, capito? Cioè, in base anche alla moto che tu hai, fai parte di una community, di un gruppo.
1: Benissimo,
0: e quindi saluti
1: benissimo.
0: O meno, capito?
1: Benissimo.
0: Ma ci sta, scusa,
1: certo.
0: Dai, almeno fai parte di una community,
1: è un po'
0: fa
1: quando
0: figo.
1: Quando incontrano te, c'è chi ama le more e ti manda a fanculo.
0: Ma smettilo, ma non è vero!
4: Eleonora!
0: Ciao!
4: Tornato dalla Pug.
0: No, l'ho già messo.
4: È vero.
0: L'ho mandato prima, scusate.
5: Allora, i motociclisti si salutano, però vai in base al tipo di moto.
0: Vedi,
5: il motard
0: anche lì.
5: Saluta chi ha il motard, lo stradale è il stradale.
0: Sì.
5: Uno stradale non saluta un harleyista e viceversa, però ci salutiamo tutti.
0: Però io ho una domanda, come fa un motociclista a capire mentre sta guidando che la moto è della stessa insomma della stessa marca?
1: Ok, è finito il programma, andiamo, ciao.
0: No, però
1: ma
0: è vero,
1: scusami,
0: dico, ma
1: vedi,
0: che pazienza.
1: No?
0: Vabbè, ma ho capito, ma ci vuole un po' per capire che moto è, cioè magari sembra una cosa e poi un'altra, no? Cioè magari sembra una moto, in realtà era un camion, capito?
1: Se tu incontri una lucertola, allora credi che sia un coccodrillo?
0: No, però dico, cioè da lontano magari sembra una cosa, poi un'altra, no? Barbra Streisand.

0: Barbra Streisand.
1: Per quale motivo i motociclisti si salutano quando, insomma, si incrociano? Per quale motivo? Sentiamo.
2: Oh, comunque è proprio vero, sì, che sì, non si salutano gli scooteristi.
1: Hai capito, Max?
2: Perché la pensano proprio così. È per quello che non si salutano.
1: No, ma dai. Ma vedi, perché? Perché? Allora, sentiamo altri messaggi, va là. Come vai?
3: Ma il saluto tra le moto è un saluto, sì, alla libertà, secondo me. Quindi, bello, come ci sono, bello, le categorie, le naked, le, sì, custom, sì, e magari tutte le altre che si salutano.
1: Ah, oh, mi piace.
3: Io
1: questa visione.
3: Generalmente tutti, se uno corrisponde bene, se no fa lo stesso.
1: Che bello.
3: Poi se uno scooter mi saluta, io ricambio sempre.
1: Oh,
3: è
1: che
3: sempre
1: bello,
3: una,
1: vedi,
3: due ruote verso la libertà. Ciao a tutti.
1: Che bello. Allora, io se fossi una motociclista, mi piacerebbe proprio salutare tutti quanti. Dai, è una cosa bella comunque, eh. Sentiamo gli ultimi messaggi, vai.
4: Non dipende dal tipo di moto che hai, ma dal motociclista che sei.
1: Oh,
4: io sono, bravo, motociclista da una vita, ho l'officina di moto, faccio i viaggi.
1: Sì.
4: Col cinquantino ho girato l'Europa.
1: Anch'io avevo il cinquantino.
4: Alcuni di Studio Più lo sanno.
1: Sì.
4: È proprio questione di motociclisti. Comunque, avercelo lungo o corto, ho coniato il mio motto, visto che appunto faccio viaggi col cinquantino, che è facile farlo quando ce l'hai grosso, il motociclo. Prova a farlo avendolo piccolo,
1: ma
4: il ciclo motore.
1: No, basta queste, allora, cose, mamma mia, ma ragazzi, ma perché? Perché comunque, vabbè, allora sono anch'io una motociclista, scusa, io ce l'avevo il cinquantino, sì. Color verde, tra l'altro, bellissimo, mi piaceva tantissimo andare in giro con quello. Bello, bello, bello, mi piace. Sentiamo gli ultimi, va.
5: Ricordiamo che il T-Max non sarà una moto,
1: sì,
5: ma costa quasi sempre più di una moto.
1: Ecco, confermi, Max? Ci dicono di sì, conferma anche lui, vai, sentiamo.
6: Bicicletta muscolare vuol dire che non è elettrica, che, oh, usi ancora le gambe.
1: Perfetto, grazie, vedi, non sapevamo cosa volesse dire e ci hanno dato pure la spiegazione. Allora, sentiamo l'ultimissimissimissimo messaggio, vai.
7: Ciao Eleonora.
1: Sì.
7: Io e il marito della mia amante,
1: sì,
7: condividiamo la stessa passione.
1: Oddio,
7: ma
1: paura.
7: Non ci salutiamo mica.
1: Ah, eccola.
7: Alessandro da Modena. Ciao, ciao.
1: Ciao Alessandro, grande abbraccio. Oh, devo commentare. No, non lo so, sai.
8: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di martedì sistemi nuvolosi inizieranno ad interessare le regioni centrali e parte della Sardegna, con dei fenomeni a carattere sparso. Sul resto del territorio inizialmente avremo alternanza tra sole e nuvole, qualche locale goccia di pioggia tra pomeriggio e sera isolatamente sui settori alpini. Il contesto climatico da nord a sud si manterrà piuttosto mite, con temperature massime che saranno ancora al di sopra della media del periodo, generalmente comprese fra i 22 e i 27 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
9: Studio Più Wants You. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
10: Spot. Bollettino di Giversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
12: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
13: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

iniziamo così il party time, il primissimo di questa sera per quanto riguarda il programma Si Salvi Chi Può. Buonasera, ben ritrovati motociclisti e non. Siamo all'ascolto di tutta questa grande famiglia, perché lo ricordiamo, ci stiamo allargando sempre, sempre di più. In console il nostro buon Max. Lui è Max, vero? Sei Max? No, no, togli la T, sei solo Max, mi dispiace.

E andiamo 18:37 e qui si balla anche di lunedì sera. Anzi, buon lunedì a tutti, signori. Ormai buon lunedì sera, Comunque ringraziamo tutte le persone che hanno interagito con noi fino ad ora al 338-141-1001. Beh, pareri contrastanti, a noi piace sempre comunque trovare nuovi argomenti e avere anche un feedback da tutte le persone che sono all'ascolto. Ora invece è arrivato il momento di poter ballare, o meglio dire prendere, insomma, una scopa, fingendo che sia una chitarra elettrica.

0: Salutiamo il nostro Anthony all'ascolto. Buonasera, benvenuto nel Party Time. Scaricate l'app per vedere il nostro buon brizzolato che fa impazzire il
1: buonasera,
0: mondo.
1: Buonasera signorina Salvi.
0: Ciao.
1: Ma se una ragazza alla pari
0: sì.
1: incrociasse una ragazza alla dispari, chi vincerebbe?
0: Era

Arriva Rasputin? Beh, comunque ringraziamo di cuore il nostro amico ascoltatore da Ravenna che ci manda una foto del tramonto, insomma, di Ravenna. Spettacolo! Peccato non potervelo far vedere.

0: Diamo, diamo. Allora, tanti messaggi al 338-141-1001. Io capisco che siamo a lunedì, ma ci sono persone che sono nervose, no?
1: Fatti passarmi.
0: Dimmi,
1: ciao.
0: Dimmi, ciao.
1: Ascolta, se vuoi ti mando sì. la foto del retronebbio di quello che sì. c'è davanti qua in colonna. Pirla, spegni sto coso. Spegni che c'è la luce. C'è il sole. Ma

0: trend, dobbiamo consigliare a tutti, insomma, tutte le persone che guidano, dare dei buoni consigli, no?
1: Soprattutto mettete quelle frecce! Mettete quelle frecce nelle rotonde! Luca Le Carpe,
0: bravo Luca, dillo, dillo. Come diceva Andrea Pucci, no? Ma i cavoli tuoi? La privacy, scusa?

Ce l'abbiamo! Buoni propositi alla guida. Ciao Ele, puoi dire cortesemente i pedoni che sulle strisce non ci si può fermare per prendere un caffè? Grazie Willy da Tavuglia. C'è ragione William. William, io ti ho chiamato William, ma magari sei solo Willy. E comunque adesso mi viene in mente anche il comico, che mi sfugge il nome, non ricordo se era sempre Andrea Pucci, ma non credo, che diceva quando i pedoni attraversano e guardavano l'auto e dicevano toccami, vai, toccami. No, forse era Pintus, non ricordo vero, però faceva ridere perché diceva toccami, dai, toccami.

0: Ma sai che un ascoltatore, insomma, ha detto una cosa saggia. Ho fatto una figuraccia ed è vero, è vero. Vai, vai, parti, parti con questa, vai.
1: Che figura di...
0: Ciao, perché non dici il nome Spritz? Non è una marca, è il nome del cocktail. È vero, non facevo una piega. Mi culpa, mi culpa.

Andiamo. È vero, qua ci scrivono spritz uguale Pirlo. Sì, però se vai fuori, insomma, dalle nostre zone, diciamo, non sanno cos'è il Pirlo, no? Sostanzialmente, per gli amici della non zona, il Pirlo sostanzialmente è lo spritz, però noi, diciamo, lo chiamiamo così. Il motivo per la quale chiamiamo lo spritz Pirlo, sai che non lo so, tu Max lo sai il perché? E che c'entra che non lo bevi?

0: cazzo stiamo facendo tanta confusione? Comunque questo si capisce quanto io, insomma, sto facendo confusione. Allora, spieghiamo bene. Il pirlo è quello con quello rosso. Lo spritz è quello con l'arancione. Perdonami, ho fatto due su due, due gaffe, ragazzi miei. Vabbè, dai, ci sta. Guarda che arrivano gli insulti, dai, sono pronta. Fallo, dai.
1: Ciao Ele.
0: Ciao.
1: Il pirlo.

Salutiamo i nostri amici da Cesena, da Big Account, ciao! Salutiamo Carol da parte del suo fan club dei pensionati. Lei capirà. Adesso però vogliamo capire anche noi, eh. Ah, furbettino, furbettino, dai che sei cammini! C'hai capito? Fan club dei pensionati.

0: Vedi Silvia da Monza, ti conviene bere un bel mojito. Beh, è vero, ma da colpo sicuro, eh. Ah, vabbè. Comunque, signori, abbiamo concluso. Facciamo una brevissima pausa, mi raccomando. Vai con le campane, vai! Questa è la campanella della ricreazione. Facciamo una breve pausa, poi iniziamo la seconda ora. Rimanete con noi.
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Pew.
3: Your dance station.
2: Spot.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
8: Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

0: Let's go.
1: The Dance Station. Radio Studio Pure.
2: Studio Pure. News.
3: Buonasera da Laura Supino. La guerra in Ucraina ha sempre tensione alle stelle tra NATO e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale nel timore di attacchi dalla Russia. Il Cremlino fa sapere e monitoriamo con attenzione. E continuano ad intensificarsi gli attacchi russi sull'Ucraina. In via d'accertamento la natura di un incendio che ha fatto affondare una nave turca nel Mar Nero. 2 persone sono morte, 11 quelle tratte in salvo. Intensi attacchi oggi su Kharkiv, il bilancio è di 5 morti e una 40 di feriti. La Spagna andrà al voto anticipato il prossimo 29 novembre, l'annuncio stamane dal premier socialista Pedro Sanchez, dopo l'affossamento dei 2 decreti varati dal suo governo per far fronte alla crisi abitativa. Sanchez fa appello ai movimenti per il diritto all'abitare che da giorni si stanno mobilitando in tutta la Spagna. Serve un mandato ampio alle forze progressiste, ha detto, per portare avanti le riforme che servono ai ceti popolari.
2: L'economia.
3: Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia in vista dell'udienza di Cassazione fissata il 20 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico, la motivazione dei giudici milanesi, preoccupazione per l'impatto occupazionale. Passo in avanti invece nella crisi Electrolux. La multinazionale svedese ritira il piano da 1450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1250 lavoratori in 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione. È quanto emerso dall'incontro odierno al Mimit con l'azienda le parti sociali. Nuovo tavolo il 29 ottobre. Sale ancora la pressione fiscale in Italia, giunta nel secondo trimestre 2026 al 43,5%, in aumento dello 0,5 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo segnala l'Istat. Nello stesso periodo il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, meno della spesa per i consumi, cresciuta dell'1,7%. Cala anche il potere d'acquisto, meno 0,9%. Borse europee in cauto progresso in chiusura, la migliore è quella spagnola, più 1,2%, proprio nel giorno in cui il primo ministro Sanchez ha chiamato il paese alle urne anticipate. Per Piazza Affari il guadagno è di 0,5 punto percentuale. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.

0: Iniziamo così questa seconda ora Getaway con Cooks. Buonasera, ben ritrovati. Come sempre siete in compagnia di Eleonora Salvi. Siamo a lunedì. Sì, per alcuni è stata una giornataccia, per altri una giornata di M. Vabbè, a voi la definizione. Per altri invece è stata una bella giornata, come la nostra ascoltatrice che oggi è il suo compleanno, la nostra Angelica da Palermo, che le facciamo davvero tantissimi tanti auguri da parte ovviamente di tutto lo staff di Radio Studio Pilota Dance Station d'Italia. Allora, siamo alla seconda ora, rimarremo insieme fino alle ore 20, non mancherà ovviamente tanta buona musica, infatti avremo 30 minuti mixati con il DJ set del nostro Max Peterzini, che tra poco, insomma alle 19.30, salirà nuovamente in console, e ovviamente avremo anche tanti altri argomenti, insomma, da trattare, ecco. Allora, prima di iniziare questa seconda ora però ascoltiamo questo messaggio vocale, sentiamo, vai.
1: Ciao Leonora,
0: ciao.
1: Anche oggi giornata di M,
0: bene,
1: con incazzature
0: bene.
1: A tutto
0: benissimo,
1: spiano. Vediamo
0: bene.
1: Se anche oggi riuscite a alleggerire un po' la serata. Ciao, un bacione da Daniele di Norcate.
0: Allora Daniele,

0: All My Life. Questo Radio Studio Più, ascoltiamo i vostri messaggi.
1: Ciao Ele, bentornata.
0: Ciao, grazie.
1: Sono Daniele da Marcelli.
0: Ciao Daniele.
1: Un grande saluto, siamo contenti di risentirti.
0: Ah, grazie.
1: Mi puoi mandare un saluto a Lisa di Senigallia?
0: E come no?
1: E certo. Grazie,
0: ma
1: grazie.
0: Assolutamente. Ciao, sì, te la salutiamo molto volentieri. Salutiamo anche te, carissimo Daniele. Allora, in questa sera cambiamo completamente discorso e parliamo dei modi di dire. Un esempio, un grandissimo esempio è nuovo di zecca. Ma la grande domanda è: perché diciamo sempre nuovo di zecca? E beh, c'è una motivazione ovviamente. La zecca era il luogo dove venivano coniate le monete. Una moneta appena uscita dalla zecca era quindi nuova di conio, no? Perfetta e senza segni di usura. Da qui l'idea di qualcosa di appena fatto e ancora diciamo intatto, no? Ma poi ci sono altri insomma modi di dire, come un esempio magari in bocca al lupo, oppure avere le mani bucate, non vedo l'ora. Beh, comunque stasera le vediamo. Se ne conosci qualcuna, beh, scrivicelo al 338 141 1001. Arriva Jamaican.

E questa sera vediamo i modi di dire, li vediamo insieme, no? Ne conoscete qualcuno? La loro definizione? Beh, scrivetecelo al 338-141-1001. Io ho citato la classica, no? Nuova di Zecca, oppure non vedo l'ora, che vabbè, quello andiamo un po' intuito, avere le mani bucate. Vabbè, comunque a brevissimo le vediamo, ma prima volevo fare un caloroso saluto ai nostri amici che lavorano all'aeroporto di Linate. Loro sono Ciccio, Luca, Alberto e Gabri. Arriva Don't Wake Me Up.

Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi e questo è il programma Si Salvi che può, aspettando il super party time del nostro appuntamento fisso del lunedì sera con Max Pedersini. Si parlava dei modi di dire, per citarne uno, magari in bocca al lupo oppure avere le mani bucate, non vedo l'ora. Io ho citato nuovo di zecca, che significa che è nuovissimo, no? Appena fatto o appena comprato. L'espressione richiama la zecca, cioè il luogo dove un tempo venivano coniate le monete, una moneta appena uscita da lì, diciamo che era nuova, no? È intatta, senza nemmeno un segno. E adesso ne vediamo altre, no? Parliamo da in bocca al lupo, lo diciamo qualcuno per augurargli buona fortuna, no? L'origine più conosciuta è legata al mondo dei lupi e alla protezione dei cuccioli. Essere nella bocca del lupo rappresenterebbe una situazione pericolosa della quale si spera di uscire, diciamo, sani e salvi, no? Per questo qualcuno ci dice in bocca al lupo. La risposta tradizionale è crepi il lupo, anche se oggi è sempre più diffuso rispondere semplicemente grazie. Poi abbiamo avere le mani bucate, vabbè, qua andiamo un po' a intuito, no? Si dice di una persona che spende soldi molto facilmente, eccomi. Vabbè, così, quasi come se il denaro lo, insomma, scivolasse via dalle mani, no? Cioè, aspetta. Comunque, vabbè, è un'immagine abbastanza intuitiva. Hai dei soldi in mano, ma è come se avessi dei buchi e quindi non riesci a trattenerli sostanzialmente. E infine, non vedo l'ora. Quando diciamo non vedo l'ora, intendiamo che non vediamo l'ora che arrivi qualcosa perché siamo impazienti e non vediamo l'ora di farlo sostanzialmente. L'espressione richiama proprio l'idea di aspettare il passare del tempo guardando continuamente l'orologio, tanto siamo impazienti che quel momento, insomma, arrivi, no? Sono delle cose davvero molto interessanti, ma la cosa più interessante è quella che diremo a brevissimo, perché Silvia da Monza ci scrive, scusate il francesismo, merda, prima di entrare in scena, e solitamente si fa in un teatro. Per quale motivo? Beh, ve lo diciamo tra poco.

0: Allora, domanda bruciapelo. Vieni. Mamma mia che camminata da figo. Piano che fai casino.
1: Sentiamo.
0: Domanda bruciapelo, perché si parlava dei modi di dire. Secondo te, per quale motivo si dice merda prima di un concerto? Prima di
1: scaramanzia?
0: Sì, vero, ma sai esattamente il perché? Prima di domani?
1: Spiegamelo tu, Eleonora Salvi.
0: Bravissimo. Anzi, chiediamogliela a lui. Sai perché si dice merda?
1: Perché si dice merda?
2: Perché merda sarebbe la sfortuna. Però se tu lo dici prima,
0: no.
1: Per scaramanzia.
2: Per scaramanzia.
0: Allora, sì, c'è un filo di verità.
2: Professoressa, anche questa.
1: Dai, sentiamo.
0: Vuoi mettermi la base? Aspetta. Quella da scienziato.
2: Sono già tanti di professori. Vado via.
0: Vai via. No, allora, interessante in realtà, perché prima di un'esibizione, soprattutto nel mondo del teatro o comunque dello spettacolo, come augurio di buona fortuna si dice così, e non si dice buona fortuna perché secondo una vecchia superstizione teatrale potrebbe portare sfortuna. L'origine in realtà più famosa è smettila.
1: Infatti, allora,
0: mamma mia che nervoso.
1: L'abbiamo detto. Cambia.
0: Ma non ho finito, dai.
1: Dai, va bene.
0: L'origine più famosa è legata al teatro di un tempo, quando gli spettacoli arrivavano a teatro in carrozza. Più carrozze significavano più pubblico e quindi sostanzialmente più merda. Scusate il francesismo. lasciata dai cavalli davanti all'ingresso. Perciò augurare tanta quella cosa lì, tanta pupù, sarebbe diventato un modo scherzoso per augurare tanto pubblico e grande successo. Hai capito?
1: Che bello.
0: Wow. Andiamo con J Balvin e poi una brevissima pausa, va?

0: Selecto. Move it.
1: J Balvin qui su Radio Studio PU, ragazzi. Allora, il tempo stringe, quindi... Ah, appunto, ma che vuol dire il tempo stringe? Sentiamolo, dai.
2: Ciao Ele.
1: Ciao.
2: Non so se ho modo di dire, ma il tempo stringe.
1: Sì,
2: bisogna,
1: sì,
2: ricordarsi che serve per tante cose.
1: Sì.
2: Se bisogna stringere una vite, ricordarsi di sempre andare in senso orario, perché il tempo stringe. Se la vuoi svitare, in senso antorario. Come tutte le cose. Ciao ragazzi, etere razze.
1: Ciao, buona
2: etere. Serata. E come sempre godiamoci ogni attimo della nostra preziosa vita.
1: Oh,
2: ciao!
1: Vero, vero, perché il tempo stringe, vero? Allora concluderei con essere al verde, no? Cosa vuol dire essere al verde? Beh, significa sostanzialmente non avere più soldi, essere senza un euro, no? E l'espressione viene spesso collegata alle candele, perché in passato, quando una candela era quasi completamente consumata, rimaneva visibile soltanto la parte verde della base, no? Quando si arrivava al verde, quindi significava che la candela era praticamente finita, e da qui, secondo una delle spiegazioni tradizionali, l'idea di essere arrivati alla fine era, diciamo, proprio per questo motivo. Tu lo sapevi? Tu lo sapevi? Lo sapeva? Sicuro? Allora, signori, rimanete con noi, breve pausa, poi party time.
3: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Alex Schifani, Funkatron e DJ Spine, Lost Control. Yeah.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Iniziamo così il secondo e ultimo Party Time in compagnia con Eleonora Salvi, ma soprattutto il nostro buon Max Pederzini. Mix Live per noi, scaricate la nostra app gratuita oppure guardateci tramite i nostri canali TV per vedere il nostro buon Max, detto anche il brizzolato che fa impazzire tutte le donne del mondo.

volete salutare una persona che si trova dall'altra parte del mondo, beh, adesso lo potete fare, o magari qualche bella dedica, no? Come ha fatto il nostro ascoltatore Manuel, il ragazzo di Mara che vorrebbe salutare. Loro si trovano a Sant'Angelo in Vado e insomma vorrebbe dirle che è l'amore della sua vita.

C'è chi vuole dimenticarsi del lunedì, allora si pensa al buon Pedersini, ce lo scrivono da Cesena. E salutiamo anche la coppia che scoppia dal Lago di Garda e salutiamo anche il nostro amico da Bucarest, David, e la sua famiglia.

Salutiamo il nostro carissimo amico Roberto. C'è Eleonora stasera, te il brizzolate, siete super carichi, top. Grazie Roby, un grande abbraccio. Anche un saluto a Virgilio da Ravenna, direzione campo sportivo. Stasera inizia il campionato di calcio over 35 Forlì, a Rimini e Ravenna. Ravenna. Beh dai, che vinca il migliore allora, no? Salutiamo Giovanni, Miriam, Chloe, Beatrice. Ciao ragazzi!

0: 800 41 1001, cosa state facendo in questo preciso istante? C'è qualcuno che ha appena finito, insomma, la riunione condominiale. Sentiamo, sentiamo.
1: Eleonora, buonasera.
0: Ciao.
1: Lucone da Bologna.
0: Ciao Lucone.
1: Non mi passa più. Ho
0: sì.
1: appena finito la riunione condominiale e devo preparare la cena. 50 minuti per fare il miglior ragù di verdure con salsiccia e pancetta.
0: Di verdure.
1: Buon-

Beh, comunque c'è chi sta soffrendo d'ansia in questo momento, perché è consapevole che manca sempre meno al suo matrimonio. Ma l'ansia per il 5 dicembre che mi sposo.

Allora, io sono curiosa però di sapere se è un ometto o una femminuccia che ha scritto questo messaggio, no? Perché sai, solitamente sono le donne che sono un po' in ansietta, eh. Non che gli uomini non lo siano, non fraintendete. Però ecco, solitamente la donna che è consapevole che manca sempre meno inizia già a temere, dice oddio, manca poco. Forse perché siamo al 5, capito? Due mesi giusti, giusti. Poi la trovo una cosa bellissima sposarsi a dicembre, eh? Magari c'è la neve? No, si spera, dai, dipende da quale parte del mondo si trova. Ma noi siamo ottimisti, dai, magari c'è la neve. Vedi? Come la sposa, tutto bianco. Ah, vedi, è un ometto.

0: cosa il primo di aprile, dai, non venitecela a raccontare, la nostra amica Tiziana. Ciao Tiziana. Comunque da Padova chiamiamo, vicino all'Islanda.
1: Buona serata a tutti.
0: Ciao.
1: Stasera si festeggia il mio compleanno. Willa. Sono 53.
0: Ma che bello, auguri. Beh, comunque oggi festeggi 636 mesi. Beh, e suonano, sembra più giovane dicendo 636, no?

giorni? Beh, pensavo di più, invece no. Vabbè, in linea, cioè non sono precisi, però sono 19.358 giorni. Auguri.

0: 9131 giorni.
1: Wow.
0: Domanda da 1 milione di euro. Se ho 9131 giorni, quanti anni ho?

0: presentarvi colui che è peggio del prezzemolo, è ovunque.
1: Dai, dai, che siamo spettinati a dovere! Ci pensa lui! Max Pedersini, il brizzolato che fa impazzire il mondo! Felicissima sera! Principe Soro e tutto il popolo di San Lingo! Discomobile Pescara presente! Gianluca il vice del matto, molleggia!

0: Signori, signori, signori, come tutte le cose belle purtroppo hanno una fine. Un ringraziamento speciale al nostro buon Max Pedersini. Vieni, vieni pure di qua, Max.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
0: Eccoci qua, l'appuntamento fisso delle 19.55. Sì. Cosa succede a quest'ora?
4: No,
0: beh, è arrivato il momento.
4: Aperto il libro, aperto
0: della...
4: il libro.
0: Come la chiamiamo?
4: No.
0: Come che la chiamavi?
4: Il
0: battute boomer?
4: No, sì.
0: Sì, no, non era così.
4: No, cos'era?
0: Pausa boomer? No, no, non ricordo. Vabbè, comunque ci ricorderemo. Ad ogni modo, è arrivato il momento.
4: Humor
0: bravissimo, humor boomer. Un po' non sciogli lingua. Allora, tu faccio io, poi tu, va bene?
4: Sì, tu spariti sempre quelle, sempre le solite cazzate.
0: No, no, no, no, questa è bella. Allora, si chiama Fabio questo bambino, ok?
4: Fabio.
0: Fabio torna a casa in taxi e al momento di scendere si prepara a pagare. Il taxista dice: sono 20 euro. E Fabio dice: ne ho solo 10, risponde lui. Può fare marcia indietro fino a metà strada? Questa è carina, dai.
4: Bella.
0: Oppure, allora, sì. Sono sempre stato molto intelligente fin da piccolo, racconta Fabio.
4: Non è il tuo caso.
0: A un amico. Scusa?
4: No, vabbè, era solo...
0: Vado avanti?
4: Stavo pensando,
0: sì,
4: ad alta,
0: sì,
4: voce.
0: Ah, bene, bene. Allora, sono sempre stato molto intelligente fin da piccolo, racconta Fabio a un amico. Mia mamma mi ha detto che ho iniziato a camminare a 9 mesi. E l'amico dice: allora io sono ancora più intelligente, risponde l'altro. A 2 anni mi facevo ancora portare in braccio. Oh, vabbè. Detto
4: bene.
0: Ciò, signori,
4: salutiamo.
0: Vuoi dirne una?
4: No, io non ne ho questa sera.
0: Mamma mia,
4: no,
0: vabbè. Vabbè, ok. Tornerò a casa un po' con la mare in bocca.
4: Una, ma è un po' troppo potente.
0: Del tipo? Dai, dilla,
4: no,
0: dilla,
4: no, no.
0: Non si può? Non si può. Immagino una cagata assurda. Più o meno. Vabbè, signori, che dire, fate i bravi. Noi vi lasciamo in ottima compagnia,
4: yes,
0: con Alex Castellini di TM92000. Fate i bravi come sempre. Vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare qualcuno? L'amante?
4: Allora, cioè, ma c'è una spaccassa palle stasera. Salutiamo tutti. Ciao.
0: Ciao.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di martedì sistemi nuvolosi inizieranno ad interessare le regioni centrali e parte della Sardegna con dei fenomeni a carattere sparso. Sul resto del territorio inizialmente avremo alternanza tra sole e nuvole, qualche locale goccia di pioggia tra pomeriggio e sera isolatamente sui settori alpini. Il contesto climatico da nord a sud si manterrà piuttosto mite, con temperature massime che saranno ancora al di sopra della media del periodo, generalmente comprese fra i 22 e i 27 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini.
2: DTM 90, si balla.

Girls. Studio più la Dance Station d'Italia, c'è il DTM 90. Il mio nome è Alex Castellini, saremo insieme fino alle ore 22 a bordo del nostro aeromobile spazio-temporale. Io vi ricordo ancora una volta il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net e il nostro numero 338 141 1001, aspettando il vostro messaggio vocale. Mandatelo subito, richiedete un brano Dance 92.000, oppure potete inviarci anche una playlist come ha fatto Sergio di Pavia, quella però la sentirete nelle prossime settimane. C'è Kim Lucas, Let It Be The Night. Let it be.

0: collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
0: Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
4: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e

0: Radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
1: Spot. Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: E stasera iniziamo così con Farjetta, The Music Is Moving, 1993. Quando parte questo pezzo, io non so come mai, ma mi trovo nello studio della DJ Movement. Siamo nel 1993, io realmente non c'ero, però me lo immagino. Farjetta davanti al mixerone,

0: Music is moving, Farget. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini. Questo è Dance Time Machine 90, il primo party time di questa sera. Mi dicono che c'è ancora un solo spazio, incredibile. Si è perso un messaggio, o meglio, chi l'ha mandato l'ha cancellato. Quindi si è liberato uno spazio nel secondo party time. Quindi il primo che arriva sentirà il suo brano. È incredibile perché di solito a quest'ora non c'è più spazio. Sentiamo chi arriva, sentiamo, messaggio.
1: Buonasera, Davide da Conciso, dove controllo di Desenzano del Garda, portelloni chiusi, autorizzazione al rullaggio accordata, quindi portatevi sulla pista 2004 di sinistra ed iniziate a far rombare i motori del nostro DTM Aircraft. Dedica per i miei best cabin crew friend Andro da Ventilente, Simo d'Arcore e Paolo d'Alfonsine, giù la punta, quindi sul pezzo di Ultra Beat, Pretty Green Ice, cabin crew, boarding complete, take off, chiuso il 3G, ciao.
0: Allora, che dici? Mettiamo i motori al massimo? Vai, vai, giù a manetta, tutta avanti.

0: test. Perfetto, no? Suona il citofono, no? Gli urli che sentite, questi? Sono gli urli di gioia di Davide da Concesio, che apprezza il pezzo. Dai, prossimo messaggio.
1: Ciao Ares, buon inizio settimana. Dico i DTM fans, miras, passesca, stasera la luna. La piccola canta, a salute, Paolo da Ponzia.
0: Oh, grande Paolo, stasera la luna ci porterà.

0: 4, mancano 14 secondi alla fine del brano. Suona il citofono.
1: Alex, buonasera e buonasera agli amici del BTM. In questo inizio settimana, lunedì sera, volevo richiedere il brano My Dimension del DJ Panda e dedicarlo ad Andrò Di Redinara, Simone Di Arcore, Davide Concesio, Paolo Di Alfonsine e Antonio Nazionale. Un abbraccio a tutti, divertitevi, spero che iniziate la vostra settimana al meglio, sempre sorridenti. Un abbraccio a tutti, grosso, ciao, grazie.
0: E allora smile, sorriso.

0: nostro citofono nel secondo, nel primo, terzo, retromarcia. No, devo metterla N, devo metterla N. Un secondo che metto la folle. Ecco, perfetto. Suona citofono.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore. Questa sera vorrei sentire un disco molto, molto chill, come dicono quelli bravi adesso, molto lounge. Disco bella gente, insomma, per iniziare un attimino con calma, visto che lunedì ci vuole un po' a carburare. Penso che uno dei miei due TTM besti lo apprezzi parecchio. Sono gli Yes, spero di pronunciarlo giusto, con Everything is Alright. Lo vorrei dedicare a tutti voi, in particolare a te ed Alex, visto che ci metti tutta questa grinta, questo impegno, questa passione e ce la trasmetti. Grazie mille Alex e a tutti gli altri. Buona serata, magari domani, ciao.
0: Ecco, lo ascoltiamo dopo perché sono partiti Technotronic. Get up.

ma senti che è in lunga. No, ma che c'è la Y, quella di yogurt, poi c'è la I lunga.

0: Things Alright, yes, sulla Dance Station Italia. Prossimo messaggio, suona il citofono.
1: Ciao Ale, Rocky da Prato, un grande saluto a tutto DTM, sempre numero uno. Stasera voglio ascoltare Iguana. Un grande saluto a Q, Manu Fudetta, Andro, Paolo, Simone, Davide, Venu e tutto DTM. E la pecora canta. Buon inizio settimana. Ciao ciao.

0: bisogna ridurre un po' le manette, secondo me, perché sennò consumiamo tutto il carburante e non riusciamo ad arrivare in fondo al secondo party time, vero?
1: Caramba!
0: C'è la bonus track di oggi, allarme PSM, Lolly Time, 1993. Senti che dischetto siamo andati a cercare nella nostra cantina.

0: com'è? Com'è sto pezzo? Allarme PSM 1993, Lonely Time. Devo dire che a me piace particolarmente, mi ricorda un periodo, il periodo della musica underground, che poi è andata avanti per un po', per un paio di anni c'erano dei locali che facevano molto underground, ricordo ad esempio anche il Cellofan, locale storico della Riviera Romagnola. Dai, prossimo messaggio, suona il citofono, sarà lui o non sarà lui? È lui.
1: Attenzione, prego, comunicazione di servizio, il signor Ottone Erminio è atteso sul vialone. Ripeto, Erminio Ottone sul vialone, grazie.
2: Ciao, Q da Milano.
0: L'AI ha messo il beep, Q, perché comunque se noi utilizziamo qualcosa, che ogni tanto quando mandate i messaggi con delle cose strane, io non l'ho ascoltato, ma ci ha messo il beep, vabbè, dai, però si poteva dire Ottone Erminio, È il contrario, è come Dino Lampa e Dario Lampa, che al contrario diventano Lampadina e Lampadario. Ottone Erminio, se lo metti al contrario, diventa Erminio Ottone, giusto? Piccolo break, torniamo tra poco.
3: The party is here. Party time. Party time. On Studio Q.
4: Your dance station.

Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

Studio Più Dance Station. Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellano.

0: Time Machine 90 fino alle 22, rigorosamente col volume a palla e
1: le mani in alto.
0: Andiamo da Emanuela di Forlì perché c'è Captain Hollywood Project.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Dolci, Dragostea Dintei, grazie ad Andrea De Cantò. Come mai viene l'accento così a dire Cantò? Non lo so, viene come un accento strano e io non capisco. Va bene, noi proseguiamo ricordandovi che questo programma è interattivo, siete voi che decidete tutti i brani che suoniamo, anche inviandoci una playlist tramite il nostro sito 90.studiopiu.net. Senti cosa arriva in sottofondo. Andiamo nel 1995, ci sono i Culture Beat con Mr. Vain. Grazie a Lorenzo Di Merone, questa è la sua richiesta.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Avicii, King Get Hype su Studio Più, la Dance Station d'Italia, nel secondo party time di questa sera. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Dance Time Machine 90. Suona il nostro citofono, sentiamo che è il primo di questo secondo party.
1: Ciao Alex, Andro di Lendinara.
0: Sempre
1: come è andato allora il weekend?
0: Top.
1: Ho una teoria tutta mia a riguardo, che anche se il weekend è andato bene, male o a mezza via, a lunedì di quello che hai fatto nel weekend non te ne fregherà più un bel beep. Richiesta di stasera, brano in questione è Airplay, The Music Is Moving. Con questo vi saluto, ciao ciao da Andro.
0: Pensavo volessi far la rima, a mezza via il lunedì lo porta via, ci stava, dai.

0: I pray the music is moving sulla Dance Station d'Italia. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, il comandante di questo volo. Questo programma si chiama DTM 90 e va avanti fino alle ore 22 con i vostri messaggi, quelli che avete già mandato al nostro numero e al nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. Sono a citofono, prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, Andrea di Trento.
0: Ciao Andrea.
1: Tranquillo, non ho cambiato radio, sono solo sommerso dal lavoro e quindi ho un po' di difficoltà a richiedere qualche canzone.
0: Lavora, lavora.
1: Oggi vorrei sentire Dune, Hardcore Vibes. La dedico a tutti e buona serata. Ciao.

0: Da che esiste in natura.
1: Ragazzi, questo è il nostro pasticcere e anche la pecora, che loro intervengono quando tu meno te l'aspetti. Tu sei tranquillo che stai conducendo il tuo programma come succede normalmente.
0: Mi scusi, vedi? Ma lei li sa fare i croissant?
1: Certo, li so fare, uso le uova freschissime. Ah no, quella è la crema pasticcera, mi sono confuso. Mentre noi proseguiamo immediatamente, ricordandovi che se volete potete inviarci una playlist tramite il nostro sito ufficiale

0: del programma. Sta parlando, secondo me, a fretta. Senti come suona, avrà frettissimo.
1: Gigi D'Agostino, la morte giù, Maite da Finite, provincia di Cremona.
0: Sì, a fretta, eccolo, Gigi D'Agostino, la morte giù. Ho capito, arrivo.

0: Amor, bijou bijou, the discotheque is calling you. SMS, featuring Reb, su Studio Più, la Dance Station Italia, all'interno del secondo party time di questa sera. Mio nome è Alex Castellini, sono il comandante di questo volo. C'è prossimo messaggio? Ermetico, però non so come mai è ermetico, ma sento un profumo di crema pasticcera, è vero? Sì?
1: Mi scusi, ma lei lascia fare la crema pasticcera? Si aggiunge le uova freschissime?
0: Io no, però il mio amico Bruno sì.
2: Troppo ne pario! Salut!

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

piace il suono, se sei felice l'urlo è libero. Rhythm is a dancer.

ce ne abbiamo fatte quest'estate, Rigo! Numero uno. Somma campagna c'è, non manca nessuno.

0: spettacolo stasera. Noi siamo onorati di essere in quella che è la serata finale, che secondo me, cioè questa è una, secondo me, una delle feste più belle a livello europeo. È una festa meravigliosa, fantastica. C'è la gente bellissima! Signore, tutto quanto questo grazie ad un'amministrazione attenta, precisa, ma soprattutto che ama il suo territorio. Un applauso per il sindaco! L'amico Rigo!
1: Buonasera Bardolino, viva la festa dell'uva! Buon divertimento, buona festa, un piacere essere qui, siete tantissimi. Quest'anno devo dire che sono particolarmente emozionato perché una festa così bella non si vedeva da anni. Grazie a tutti quanti voi e veramente questa sera spacchiamo tutto. Viva Bardolino, viva la festa dell'uva! Grazie Filippo di essere qui, grazie di rappresentare la regione ancora una volta, sempre presente. Grazie Filippo, lascio a te la parola.
0: Grazie a voi. Cioè, allora io non ho capito.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Studio più Wants You.
1: Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
2: Spot.
1: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

C'è sempre da imparare con Fanelli, eh. Signore, siamo o non siamo la notte più bella dell'anno? Siete fantastici! Mamma mia, che carica! Benvenuti! Ci godiamo la serata!

sera. Ti sembra questa l'ora di arrivare?

alto i calici! In alto i calici, Bardolino!

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di martedì sistemi nuvolosi inizieranno ad interessare le regioni centrali e parte della Sardegna con dei fenomeni a carattere sparso. Sul resto del territorio inizialmente avremo alternanza tra sole e nuvole, qualche locale goccia di pioggia tra pomeriggio e sera isolatamente sui settori alpini. Il contesto climatico da nord a sud si manterrà piuttosto mite, con temperature massime che saranno ancora al di sopra della media del periodo, generalmente comprese fra i 22 e i 27 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

0: Here's my key.
1: Philosophy. A freak like what me. Ci sta bene lo stretch. Tutti insieme. Sullo stretch.
0: Relax.
1: C'è lui che fa il vocalist in pista. C'è lui che fa il vocalist in pista. C'è lui.

Che bello. Ultima ora. Siete carichi? Siete stati

alziamo le mani.

Bunny. She's son of this, son of a game.

Chi sbaglia paga da bere! Chi sbaglia paga da bere a tutti! Guarda lei a cavalluccio, guarda lei a cavalluccio! Guarda lui com'è contento, guardalo com'è contento! Ok! Wow, wow, magia, magia!

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Studio più One Show.
1: Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
2: Spot.
1: Studio Più, la dance station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi, vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più. Questa è

Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM, sui 102. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

yeah.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e Studio Più ora sta mixando per te.

credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo